Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata.

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: fabulous.
1: Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te, sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
4: Eccoci.
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio.
4: Ci siamo.
3: Un'altra ora con
4: Energy Store.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea
4: Belli.
2: 6-9 siamo qui.
4: E si parte, signori, martedì 5 maggio. Il famoso 5 maggio. Ci siamo, ragazzi, facciamo l'appello. Buongiorno Fabio da Pozzaglio, Toni da Berna, Svizzera, Rita da Morciano, Francesco il Barba, Luigi da Porto Potenza, Max di Nogara, Mike e Steffi da Salò. Ci siamo, ragazzi, sul volume si parte.
5: Si vola, ora.

in the space. Il cappellaro da Monopoli, Davide dalla Germania, Paolo da Novi, Simone da Sottomarina, Micio da Poggiorusco, Demis da Canneto, Fabio da Pozzaglio, Laura da Bobarno.

sì sì, Sara da Pontevico. 338 14 11 001 si vola. Il Vietta da Parma, buongiorno Vietta. Infinity. Ezio, il tassista notturno di Milano, buongiorno Ezio. The Shaman are back to help you. You are protected. You are protected. Florian da Misano Adriatico.

il Nutria. Datura usura con Infinity, buongiorno a tutti ragazzi, martedì 5 maggio, le 5.47, tutto live qui da De Senzano del Garda, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7 in mia compagnia e poi con Andrea Catavolo, Achille Ferrari fino alle ore 9. Siamo pronti ragazzi, belle cannonate anche stamattina e ne abbiamo un bel po', eh. Siete pronti signori? Oh, poi parte l'appellone, Cristian da Villa Poma, buongiorno, andiamo. Partiamo con il Zombie Nation, Kencraft 400. Antonio da Castrezzato, buongiorno, sul volume tutti, Lazza da Gatteo. Siete pronti? Andiamo.

Oh. Direi che siamo partiti bene. Il picchio di formigine mi istiga. Dai. È arrivato Nando da Ronco all'Adige.

È arrivato anche Gennaro, il pendolare. Zombie. È arrivato Valentino da Idro. Ciao Vale. Ci vedremo il 29 maggio a Brescia, e occhio. Nonna Yolanda, buongiorno.

Signori, era solo la prima. Ne abbiamo. Occhio, signori. Arrivano in datura col Picotto Remix. Arriva Mantra. Arriva Mantra. Si belle. Ah, picchiamo già duro, eh. Stefina Birichina, buongiorno. Cosimo da Camago. Barbara da Pavia.

arrivato Dario Adrenalina, signori. È arrivato Dario Adrenalina. È arrivato Dario Adrenalina. Occhio, signori. Occhio. Stamattina ce n'è per tutti. Oh, mamma mia, cosa arriva? This club is closed forever. Emergency. Prezioso Marvin, signori. Ah, beh. Mi è arrivato Balda. Bergamasco da Locarno, ma non lo da fermo. Emergency. Emergency.

siamo pochi da Marmirolo, ciao pochi. Matteo Tappezzieri di Civitanova Marche. This is the police speaking. This club is closed forever. È arrivata la Luisella.

0: Emergency.
1: This is the police speaking. This club
2: is closed
1: forever.
3: Mi è arrivato anche Michele da Piacenza. Benvenuto Michele. 338 14 11 001. Il viaggio continua. Max dal trattore presente da Trento, Jack da Milano.

0: occhio signori, erano Prezioso Marvin. Mi è arrivata Perla, eh. Che bel nome, ciao Perla. Signori attenzione perché adesso arrivano i Mesh. Si vola di music.
1: Oh mamma mia. Mamma mia. So loud, loud,
0: loud. I breathe deep. Alzate più che potete. Feel my heart like a

Che cannonata. Music. Massimiliano Roberta D'Alaviso, Giuliano da Monte Guiduccio. So loud, so loud. Salvatore, il camionista di Cerea, ben arrivato. Niente vocali qui. Si scrive, ragazzi, si scrive. Vai, vai, scrivete. Andrea, l'operatore ecologico da Borgo Satollo. Andiamo, Andrea.

0: Milena e Giovanni dei Ricollanti di Gussago.
1: Music is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud.
0: Il viaggio è ancora lungo, signori. Stamattina vi tratto coi guanti bianchi, eh. Vi tratto coi guanti bianchi. Marco da Rovereto, ben arrivato.
1: So

occhio, signori! Papà Pia, sentite una dietro l'altra. Arrivano i Brooklyn Bounce. Bass Beat Melody. Mauro, trasporto latte da Cabriago. Lo shakeriamo sto latte, dai! Alza il volume. Marcello da Capezzo, anche tu. Con questo si shakerà.

Andrea da Fermo, uomo da San Giovanni, dai! Diniz da Forlì! Dai! Arriva la scudisciata nei reni. Do you wanna go with me? Dai, scudisciami!

Brooklyn Bounce. È arrivato Francesco da Bardolino, buongiorno.

0: Nicola a Pinerolo la Povere. Lì piove, ciccione. No, non ancora. Ma arriva, arriva.
1: Pick up the bass, the beats,
0: the melody,
1: and the melody.
0: Gli è arrivato il capoccia, gli è arrivato Carlo Di Lavis. Tutti in piedi, è arrivato il capo. Sergei da Casella, in viaggio verso Padova. Grande Sergei. Sembra un viaggio infinito, vero? E non è ancora finita. Brooklyn Bounce, adesso arrivano i Darud con Sandstorm. Ci mancava, vero? È arrivato Claudio da Verona. Ah, questa è la cannonata per eccellenza, lo sapete bene se mi seguite, vero Pargoli? Andiamo. Minuti e 46 di pure bombardate. Ciao Moreno. Aprite le orecchie.

arriva il pezzo più bello, sentite bene. Mamma mia. Adriano da Pomezia, direzione nord, le senti? C'è anche Diego, eh? Ciao Diego.

siamo a metà, ragazzi. State godendo, vero? Piccoli Moci Milena. Roby De Rogatiano, dai! E dopo il sandstorm, la tempesta di sabbia, entriamo solo nella tempesta ora. Da una tempesta all'altra. Da una tempesta all'altra. Ah sì, togliete il sand, rimane solo storm. Stefano da Villa Poma, gli amici di Cozzano, benvenuti nella tempesta.

Siete tutti ipnotizzati, vero? Isideo da Faenza, Isidoro da Faenza, Luchino il contadino, Robert da Val di Porro, siete ipnotizzati, vero?

Con la Vestone, bravo, c'è anche Giorgio, l'operatore ecologico di Mazzano. Non è ancora finita. Sì, noi la mattina ci svegliamo così. Salutiamo Storm e arriva il nostro amico. Arriva il Panda. Senza pietà, Panda, mi raccomando, senza pietà.

0: always a word inside
1: the music. Occhio signori, occhio. Non gli ho ancora pega i tempi. Occhio signori, occhio! Perché ci piace così? Arriva Maurone Picotto! Back to Cali. Insieme da Grezzana, Fabio Novantova, Robert da Milano. Mi piace questo viaggio, vero? Infinito. Tre minuti di pura goduria.

Barone da Francavilla al Mare di Chieti, Stefano da Senago, il Valtra Paz. E poi abbiamo la ciliegina, occhio.

Stiamo per salutare il buon Mauro Picotto. E sta arrivando Roland con la sua ciliegina sulla torta. Hyperspace. Oggi vi ho trattato benissimo. La nostra mezz'ora è passa di cannonate, eh? Oggi siamo andati a cannone davvero.

0: Filippo l'autista. Ciao Filippo. Rosaria da Rimini, ciao tesoro. Con Rosaria ci vedremo il 5 giugno a Bellaria. Grande Rosaria. Signori, Roland Brandt con Hyperspace. Ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta e passa di cannonate di questa mattina, ragazzi. Stamattina il non plus ultra, sembrava quasi weekend. Va bene, le cannonate tornano domani, ma adesso rimanete lì perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. Dove abbiamo parlato anche del ritorno di Andrea, anzi ne ha parlato lui, sarà il primo che andremo a riascoltare dei tre. Quindi assolutamente imperdibili, rimanete lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: con Shumi, let's get it started. Ancora buongiorno. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari, prontissimi come promesso con il primo momento. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Allora, c'è qualcosa che non prende, ragazzi, riproviamo. Vediamo un attimino. Vediamo questo se va almeno.
1: Andrea.
0: Catavolo. Niente, a dopo, ragazzi, cerco di capire. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: E quando deve fare la cacca?
1: No, e ciao Andrea da Trapani.
2: Era il Trapano.
0: Ah, era il Trapano.
2: E non si capiscono stamattina.
0: No, ma sono belle.
2: Ho sbagliato a fare rumore.
0: No, è il letto libero dalla parte sbagliata.
3: No, io penso che
0: al contrario,
3: fosse.
0: Aspetta, c'è. C'è. Pronto?
4: Catavolo.
0: Sì, amore, dimmi.
4: Chi vuole intendere, intenda, gli altri tutti in camper.
0: No, dai, dopo questa ti blocco. Ti blocco. Questa sono quelle di Rino, ragazzi. Non togliete il primato della quinta elementare a Rino, ragazzi. Mamma.
3: Però questa cosa qua mi ha fatto venire in mente, sai che cosa? Allora, siamo a Sharm el Sheikh.
0: Tu dovresti vestirti di rosso e andare a Pamplona.
2: Pamplona?
3: Che è una Pamplona?
0: Andiamo avanti. Ma tanto non le capisci, non le battute.
3: Il torero, anche ho fatto il torero, A Capoverde facevo il torero.
0: Tu hai visto un torero vestito di rosso? No, sinceramente, no. Dai, un torero vestito di rosso.
2: Ma è scemo allora.
0: Dai, si scemo veramente.
3: No, di rosso no.
0: Allora.
3: No,
0: ci sto arrivando piano piano.
3: Tutto rosso no.
0: Ma non può essere tutto
3: particolare,
0: rosso.
3: Sì, ci può stare.
0: Ma quale particolare?
3: Se c'è un cravattino, scusami.
0: Ma quale cravattino?
2: Ma si carica il toro.
3: Ma scusami, ma se...
0: Ma non vedo l'ora. Ma amore, ma come stai, toro?
3: Ciao Elvira.
0: Toro.
3: Buongiorno.
0: Sono Elvira, la portinaia del palazzo.
3: Ciao, bellissima.
0: Ma torami.
2: Torami.
0: Ma torami tutta.
2: Torami.
0: Intorami.
3: Ti devo intorare.
0: Incornami.
3: Mamma.
0: Per...
2: No, no.
3: Si dice...
0: Mamma ragazzi, ma quanto tempo!
2: Ma ciao tesoro!
0: Ma non siete migliorati per niente!
2: Noi no!
0: Anzi, siete peggiorati! Mamma! Balbetta un po' che mi fai ridere!
3: Ma intendi,
2: cioè!
3: No, ti devi venire!
0: Lui è un trapper pugliese! Quando Balbetta sembra un trapper pugliese! Un trapper! Come si chiamano? Quelle trappole che andano di trappola. Dimmi.
3: Sono i trapper.
0: I trapper.
3: Perché è un rap che trappa.
0: Aspetta. Pronto?
3: Sì, dimmi buongiorno.
5: Vai a sculacciare le rane.
0: Vai a sculacciare le rane.
3: Ah, okay, perché
0: sembro io il bresciano. Io non so bresciano, capisco il bresciano.
3: Perché ho capito le rane, ma avevo pensato va a sculacciare.
0: A sculacciare. Che vuol dire?
3: No,
0: a sculacciare, so, no?
2: Ma tu non sei di Leno.
0: Ma no, ma lui non è bresciano. Ma secondo me non è manco italiano.
3: No. Io direi ma basti la cia,
0: lui è un senegalese bianco. E quello sai, sono quelli che sono nati male, no? Quelli.
3: Ma no, ma perché
0: ci sono quelli che nascono in Senegal male, cioè non ha nessun punto di riferimento, cioè la faccia no, il colore neanche sotto, proprio... E allora i genitori dicono questo buttato nella lupe perché non serve a niente, non serve.
3: No, ci sono i bianchini, no?
0: I bianchini, sì, no,
3: sì.
0: Quelli sono gli imbianchini. Che
3: no, e li ho visti io, perché hanno, sono di carnagione bianca e hanno i capelli tipo arancio.
2: Tipo arancio.
0: Sì, ma mi stanno chiamando un sacco di persone per insultarti. Pronto?
5: Achille?
3: Sì, dimmi buongiorno.
0: No, no, questa no!
2: Ma no!
0: Chiedo scusa a tutti! No, veramente, questa no!
3: Ha detto va avanti un pochino.
0: Ah, va avanti un pochino, ok? No, avevo pensato male io.
3: Secondo me
0: no, però. Non dite parolacce, sennò vi blocco, giuro che vi blocco. No, dai, parolacce no, dai, ragazzi, non è bello, dai. Noi cerchiamo di essere puliti, cerchiamo.
3: Perché era un consiglio per come stare in macchina, sì, cioè, va avanti un pochino, sei troppo indietro. E fatica poi a cambiare le marce, capito?
0: Leggila te perché non ce la faccio, ragazzi.
3: Allora, un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore.
0: Puntini, ma un attore particolare. Adesso non vogliamo scendere nei particolari, però vabbè, si chiama Parroco Siffredi. No, ma io non riesco a far capire una cosa, ma 83 anni, cioè ci sono voluti 83 anni per capire che eri un po' sfasato, cioè non vabbè, comunque il prete confessa, no? Cioè, no, cioè, allora la battuta di Fabio che saluto, basta, basta, basta, dopo te la spiego, tranquillo, non assoluta. Va bene, pubblicità, io direi che possiamo andare a casa
2: pubblicità
0: oggi, vabbè, mandiamola.
6: Andrea Catavolo Show.

niente ragazzi, quelle nuove non le prende. Non so cosa sia successo, cercheremo poi di risolvere. Se vanno, vanno solo quelle dell'altro giorno, ragazzi. Le salta, le saltella come i canguri.

0: Rolling Stone con Mess It Up. Vediamo se questo invece funziona, ragazzi. Vediamo un attimino. Siamo pronti, andiamo. Niente, ragazzi, zumba. Ah, va.
1: La notizia del prete, 83 anni, che dopo 83 anni si è reso conto che aveva un'altra ambizione, un altro. Ha avuto una visione, ha visto la visione, ha visto. Sai che uno dice divento prete perché ho la visione, no? Ha avuto una visione, ma era senza occhiali, probabilmente. E quindi la visione che ha avuto era un'altra visione. Non, vabbè, comunque, no, senza scendere nei particolari. Senza scendere nei particolari. E l'altra notizia era quella di quello lì che ha fatto l'amore dentro alla macchina, la sua macchina, con la bambola gonfiabile nel parcheggio di un supermercato, ragazzi. Non è. E i carabinieri l'hanno fatto scendere dalla macchina, poi gli hanno fatto fare il palloncino. Te lo immagini? Ed esce la bambola gonfiabile. Vabbè, ragazzi, non è. Io vi voglio bene perché siete ermetici come noi. Allora, dimmi, stavi dicendo qualcosa di interessante, di intelligente?
2: Ma allora, ti dico la verità.
1: Mamma, ragazzi, ma io ne sento di ogni, veramente, di miei colleghi. Ma che colleghi sono?
0: Padre Ivo, capita, può capitare.
1: Capita, ma capita spesso.
0: E non senti più la vocazione, ma hai una visione.
1: Ma voglio dire, ma è gente strana, Gente strana, come Achille. Anche lui ha avuto la visione da ragazzo.
0: Certo.
1: Che voleva fare il boscaiolo.
2: Buongiorno padre, no, non avevo la visione del boscaiolo, io vedevo
1: ero, il taglialegna.
2: No, ero molto infatuato della Pamela Prati.
1: Della
2: Pamela Prati, si ricorda?
1: Pamela Prati.
2: Pamela Prati.
0: Padre, menealo, cantava menealo Pamela Prati.
1: Non mi imboccare le battute, Ugo, non serve.
0: Non è una canzone vera.
1: Che mi fai? Mi suggerisci le battute?
0: Ma era una canzone.
1: Ma mi stai portando a fare una battuta.
0: E allora?
1: Io non voglio. Questo è un programma vero.
0: Con la voce
1: non
0: normale, con le
1: di fissione. Perché mi devi portare a fare la non la faccio su menealo, ok? Andiamo avanti.
0: È uscito un personaggio.
1: No, voglio dire, mamma mia, ragazzi, ma questa mattina devo essere sincero, divertito tanto.
0: Ah, sì.
1: Bello. Programma bello, a parte fascia di Achille. Ma tu dove hai preso? Che negozio di cinesi questa maschera?
2: No, è Aziz.
1: Ma gli elastici si possono togliere?
2: No, sono passato qualche giorno fa Aziz davanti a un negozio.
1: Ma c'ha cresta di gallo che si muove. Ma si muove in continuazione.
2: Ma sì, ma fa un po' stash. Capito?
1: È bello perché lui se va dentro macchinina scontro, anche se non lo gli vanno a sbattere, il ciuffo si muove sempre. Si muove ciuffo. Perché non presta ciuffo Ugo? Che fa Ugo con ciuffo.
2: È vero.
1: Ugo parmesano ciuffoso.
0: Ciuffoso.
1: Mamma mia, bello. Bello Ugo, bello. Come culo di capello. Ragazzi, uscite dalla chiesa, per favore, perché stamattina ne ho per tutti. Ok?
0: Tutti.
1: È permesso!
0: Ecco.
1: Sono Elvira, la portinaia del palazzo! Guarda che mi aspetto ad Ancona,
0: Certo, ci sarei anche
1: ad
0: tu,
1: Ancona! Ancona, mia sorella!
2: Ah, sì?
1: Sì, c'ha l'anca grossa!
0: Mamma mia!
1: Ancona!
0: Mamma mia!
2: Non sapevo che avevi una sorella!
1: Ah, sei andata!
2: Okay.
1: Non ho in rubrica i numeri di persone normali, mi dispiace! Ah, ok! Avevo chiesto dei numeri. Falla al mio collega che lui non ti ascolta. Ci casca sicuro, si chiama Claudio Omar da Pesaro. Allora proviamo, vediamo se ci casca veramente. Aspetta, mi ha suggerito altri numeri. Salvatore, vediamo, facciamo su Salvatore subito, veloce, perché è qua nella rubrica.
2: Ah, sì, ok, certo.
1: Chiama, vediamo. La rubrica. Che rubrica facciamo? Suggeritemi una rubrica.
0: Mani veloci.
1: Ma che mani veloci?
0: È quella di bricolage.
1: Ma no. Tagli cucito.
2: Destro.
1: Puoi parlare, non rispondo.
2: Destro. Destro. Destro.
1: Destro.
2: La rivista Destro.
1: Che rivista?
0: No, destro, ho fatto la battuta.
2: No, aiutami te.
1: Pronto? Secondo me ci sta sentendo e lo scherzo non si può più. Lui ha parlato esattamente quando quello ha risposto. Cioè ha fatto il mimo per tutti gli squilli, poi alla fine.
2: Destro.
1: Ma poi che è destro?
2: Ma insomma.
1: perché... ma la rivista destro,
2: mi muti in mente,
1: ma lui è fissato, ma che lui tu fai tutto col destro, vero?
2: Per quello non so mancino
1: destro di mano, allora facciamo così, la rivista destro di mano, ok, quello che è il suo, questo è il numero Davide, che miseria ragazzi, però non ce la faccio a farli tutti, si è bloccato il cellulare anche, aspetta, si è bloccato, allora questo numero qua, facciamo questo numero qua, okay. Vai, se non si accavallano, voi non potete capire quanti messaggi arrivano in continuazione, ragazzi, non ci sto dentro, capito, non aspetta, 42 8, stai calmo, stai calmo.
2: Io guardo,
0: tu sai che hai detto Andrea non ci sto dentro, è lo stesso che ha detto la bambola gonfiabile,
1: no, tu sei volgare,
0: io ho detto dentro,
1: no,
0: la
1: sei
0: macchina.
1: Volgare, basta
0: dentro la
1: basta
0: macchina.
1: Basta, io non voglio la tua volgarità,
0: ma non è
1: io ti punisco, ti do 10 euro in meno ad Ancona,
0: 10 euro in meno
1: ad Ancona, venerdì sera lui sarà pagato 10 euro in meno,
0: ma no, devo comprare una
1: chi è questo, non so chi sia, Cagliari, di Cagliari.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, pronto?
1: Sì, un attimo,
0: la signora.
1: La signora Isabella?
3: Sì?
1: Sì, perché risulta abbonata la rivista Caccia Pesca di Mano Destra.
0: Ma che rivista è?
3: Ma assolutamente no.
1: No, c'è l'abbonamento, è già partito, 8,90 euro al mese, quindi se la vuole cancellare deve dire Isabella cancella.
0: Ma che cosa?
3: Guardi, c'è un errore abbastanza grande, assolutamente.
1: Lei non si chiama Isabella?
3: No, io non mi chiamo Isabella.
1: Quindi
3: guardi,
1: andiamo avanti con la rivista, insomma, con l'abbonamento.
3: No, guardi, non sono io.
1: Isabella cancella, basta che dice questo, noi la cancelliamo, capito?
3: No, guardi, io non dico niente, io non mi sono abbonata da nessuna parte.
1: Caccia e Pesca di Mano Destra, la rivista di Cagliari, non so se la conosce.
0: Che rivista?
3: Guardi, io sto segnalando questo numero, io mi chiamo Isabella,
1: cancella.
3: E non mi sono abbonata da nessuna parte.
1: Lo so, lei segnali pure il numero, signora, però noi questo è un abbonamento, stiamo avvertendo, insomma, che è abbonata lei, abbonata.
3: Io non mi sono abbonata da nessuna parte.
1: 8,90 euro al mese, le arriva a casa la rivista?
3: Assolutamente no, assolutamente no.
1: Forse l'ha fatto il marito, non so, Caccia e Pesca di Mano Destra.
3: Assolutamente no.
1: No, niente, lei non vuole dire cancella, niente,
3: No, io segnalo questo numero adesso.
1: No, allora, se mi segnala lei, signora, può anche segnalarmi, cioè nel senso non c'è niente di illegale.
3: Ma no, a me non me ne frega niente, cioè è illegale, perché non mi sono abbonata da nessuna parte.
1: Ma magari suo marito, non so, è un cacciatore, un pescatore.
3: Ma anche non mio marito, ma abbia pazienza.
1: Non caccia, non pesca, non...
3: No.
1: Non c'ha la mano destra, niente.
3: No. Vabbè. Io adesso la segnalo.
1: Mi segnali? Mi può segnalare a Davide, per favore, grazie. Pronto?
0: Dov'è?
3: Pronto?
1: Mi segnala Davide?
3: No, io non la segnalo proprio nessuno, guardi.
1: No,
3: io
1: se lei
3: segnalo il suo numero.
1: No.
3: Io adesso segnalo il suo numero di telefono.
1: Sì, però lei se mi segnala Davide di Castel Goffredo.
3: Sì, segnalo Davide di Castel Goffredo che è un grandissimo deficiente.
1: No! No!
3: Eccolo. Un grandissimo deficiente.
1: No, allora lo puoi insultare in sardo, per favore? Un insultino in sardo glielo puoi fare?
3: Assolutamente no.
1: Perché? Senti, sei in diretta radio. Sei in diretta radio e lui ti sta sentendo. Quindi, volendo, se tu lo insulti con un insulto, insomma, che si può fare in sardo, piccolino, magari non.
3: No.
1: Vuoi dire Isabella cancella?
3: No, perché gli voglio troppo bene.
1: Okay. Okay. Allora, salutalo.
3: Ciao Davide, sei riuscito a farlo anche a me, eh?
1: Quanto
3: grande, ti voglio bene.
1: Ciao Isabella!
0: Ciao.
1: Comunque la rivista te la mandiamo lo stesso, ok?
3: Va bene.
1: Un abbraccio, ciao. No, mi sono presentato.
0: Destra,
1: perché
0: no?
1: Se tu segnali un numero che ti ha fatto uno scherzo del genere, poi ci chiudono il programma veramente. Oppure che mi prendo una denuncia io, capito? Isabella, salutiamo.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Pascal, Cristian Marchi, ed eccoci qua. Prima di andare in pubblicità, ragazzi, vi ricordo ancora del nostro tour 80 Voglia di Andrea Cantavolo Show. Abbiamo spostato le date, chiaramente lo sapete bene, siete stati avvisati tutti perché Andrea non stava bene, quindi le nuove date sono per gli amici di Brescia, venerdì 29 maggio, ultimissimi posti a disposizione per voi, mentre la serata di Bellaria è stata spostata a venerdì 5 giugno. Qui ci sono ancora un po' di posti, quindi mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, la locandina la trovate sui nostri social, comunque segnatevi il numero, è il mio 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp arrivati a me e facciamo tutto. Quindi 80 Voglia di Andrea Cantavolo Show, il nuovo spettacolo teatrale di Andrea Cantavolo, con le ultime due date: venerdì 29 maggio a Brescia e venerdì 5 giugno a Bellaria. Andiamo.
1: Andrea Cantavolo Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Da Maccafè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. Maccafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: È bella la canzone, è bella, l'unica canzone bella di oggi l'abbiamo andata. Che stai facendo però?
1: Cosa fa?
3: Ma io non posso parlare, mentre parlo c'è uno che.
1: Cosa fa?
3: Dai, ma non è possibile! Dai! Io parlo, io ve lo giuro, io parlo e c'è uno a fianco che. Fa dei movimenti stranissimi. Charm el Scemo, dai. Allora, per favore, non è... Ma Ugo ride e basta, ragazzi. Ma non riesce a parlare, cioè, ride e basta. È fastidioso. Allora,
1: no, posso rispondere io?
3: No, posso, dico il titolare del programma chi è? Chi è il titolare del programma? Allora, Charm el Scemo, ascoltami.
1: Charm el
3: Scemo. Lo dico anche a te. Allora, io, perché molti scrivono, no, Achille, infilati un raudo nel. Per dire, no.
4: Ma benissimo.
3: Ma perché? Ma benissimo.
4: Lo infilavo invece nelle cacche dei cani.
3: Ma no, basta, no, che no, schifo.
4: No, no. Cos'hai tu di volgare?
3: Che schifo. Che
4: sono esperienze.
3: Ma che esperienza è? Infilavi l'audio nella cacca dei cani. Ma dai, ma che esperienza è?
4: Ma dai. Devi dire una gettata.
3: Ma
4: poi...
3: basta.
1: Ma quale gettata?
3: Vogliamo. Vuoi scendere in particolare?
1: Basta.
3: Io non ce la faccio, scusami, ragazzi. Allora, io devo dire una cosa. Molti mi chiedono, ma perché io non posso. Secondo me è meglio Achille che Ugo. Ugo sembra un disco registrato, sempre le stesse cose, dice e ride e basta. E poi un altro dice: buongiorno, Andrea. Di Achille dicevano, l'ho persi, ragazzi. Achille è il Gengis Khan della radio.
1: Gengis Khan,
3: chi era Gengis Khan?
4: Gengis Khan, grandissimo guerriero dell'Asia,
3: che
4: portava Yummi.
1: Yummi al massimo.
4: Yummi gli altri.
1: Mamma mia.
3: Achille, io non posso immaginare che uno così possa. Ah, mandatelo a lavorare. Io non riesco a spiegare come uno così possa stare in un programma radiofonico. Allora, ragazzi. Ma uno che non sa parlare, come fa a lavorare in radio? Allora, innanzitutto neanche io so parlare, quindi voglio dire, cioè non è. Qua siamo in tre che non sappiamo parlare. Perché siamo in tre? Perché uno da solo non ce la può fare.
1: Certo,
3: la verità. Allora, c'è da dire una cosa, ragazzi. Siamo difettati. Cioè, noi siamo tre difettati, ma non lo dico per fare il finto umile. Allora, Ugo ha. Poverino, cioè non.
1: Poverino.
3: Cioè, gli manca qualche mercoledì, cioè non. Scusa, Ugo, devi essere onesto.
1: Scusami.
3: Ma dai, allora.
1: Ma quale mercoledì?
3: Ma scusa, ma non ti devi offendere. Non ti devi offendere.
1: Ma stai zitto, ha detto, manca tutta la settimana.
3: No, io.
4: Sei giorni, 5 ore.
3: Allora, non torniamo sulle 6 ore, 5 ore, perché me ne vado a casa. Allora, facciamo chiarezza. Ugo non arriva a 100, no? Perché, cioè, allora, è ansioso, insomma, è limitato.
1: Ma
3: insomma.
1: Ho anche dei difetti.
3: è un po' limitato, ragazzi. Poverino, io ci voglio bene, ma non. Ci voglio buono. Ci voglio buono a Caruso.
1: Caruso.
3: Allora, c'ha dei difetti. I difetti li conosciamo, insomma, non. C'ha poche, parole, insomma, c'ha un vocabolario molto ristretto, insomma, non. Poverino, insomma, non.
1: Scusate.
3: Ho avuto un'infanzia difficile.
4: Motivation teacher.
3: Allora, Achille, poveri, io ho capito. Tu e lui, per esempio, uno ha scritto: ma scusa, la Pepi non poteva farla prima di venire in radio. Allora, Achille come i bambini. Allora, lui ha i suoi difetti così quella. Poi dico anche i miei, perché sennò sembro quello giusto. Allora, Achille c'ha un problema. E lui è un bambino non cresciuto. Se lui gli scappa la Pepi, deve farla. Dov'è? La deve fare. Se gli scappa la cacca, la fa. Cioè, non. Cioè, se c'ha, gli viene sonno, durante uno spettacolo gli veniva sonno, si è addormentato. Cioè, lui è fatto così. Cioè, non è che il bambino è così e c'è da prendere il pregio di questo difetto. È un difetto perché anche lui non arriva a 100, però non è cresciuto, è rimasto 12enne. Però, con tutto rispetto per i 12enni, magari si offendono.
1: Certo.
3: Però il bello suo qual è? Che è sincero, cioè non, è molto sincero.
1: È come i bambini, è sincero.
3: Mentre lui è bugiardo, Ugo, perché? Perché lui è cosciente. Ecco, per perlomeno lui è cosciente, capito? Non è, è un, lui è un settantenne nel corpo di un ventenne. Andrea, quando prendi la 104 per Achille? Allora, già prendo, io prendo la 208. Prendo la 208 per tutte e due.
1: No, vabbè, solo per me prendi la 110.
3: Comunque, anch'io ho i miei difetti, no? Anch'io non so parlare, sbalbetto, parlo da una parte di un argomento, passo all'altro, escono fuori tutti i personaggi. Così all'improvviso, quindi qua di combinati non c'è niente. Quindi fatevi una ragione, se ascoltate noi, sappiate che noi siamo scombinati. Come le lenzuola, le federe, le lenzuola. Allora, come i calzini, le federe, le lenzuola, chi vive da solo lo sa. Chi vive da solo deve fare bucato da solo. E quindi che succede? Che una volta prendi un calzino sinistro, una volta il destro, poi dopo un mese e mezzo spunta il calzino che tu avevi buttato. Dici, ma l'avevo buttato! Ma dove eri? Ero qua sotto, cretino.
1: Qua sotto.
3: Perché ti parlano i calzini. Le federe anche, le federe delle lenzuola, le cose. E ogni tanto ne perdi una è grigia, una è bianca, una.
1: Non è possibile.
3: Tu, quando apri il letto di uno single, tu ti rendi conto che c'ha 7 sfumature di colore. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Dai, non si può andare avanti. Non, veramente, siamo scombinati. Allora, cosa volevo dire? Non mi ricordo più cosa volevo dire.
4: Io però sui calzini non vado a confondere. Sai perché?
3: No, lascia stare. No,
4: per dire che ho una tecnica.
3: Sì, ma non è la tecnica.
1: Ma quale tecnica?
3: Lui ci mette i sassi. Mette i sassi così non si dimentica. Sai, il sasso nella scarpa. Lui mette i sassi, per una settimana cammina col sasso nella scarpa. Nel calzino. Un fastidio pazzesco. Però quando lo mette la lavatrice, vede i sassi. I calzini con i sassi, poi in altri due calzini mette, che ne so, delle bambole.
1: Bambole?
3: Dei chiodini, delle cose.
4: No, io parlo delle calze già indossate.
3: Già, sì, chiaro.
4: Cioè, quando io indosso le calze.
3: Gli metti già i calzini, gli metti già i sassi.
4: No. Quando io, per esempio, cioè, poi la calza.
3: Ma non mi ascolta. Quando parlo, non mi ascolta. Sta pensando a quello che deve dire, dimmi.
4: No, metto mica le.
3: Dimmi, girati, dimmi.
1: Dai, che c'è la pubblicità tra un po'. Dai,
3: che c'è la pubblicità, svegliati.
4: Non metto. Comunque, vorrei essere. Posso essere un po' romantico. Ancona. Ancora.
3: No, basta con Ancona, l'abbiamo già detto. Venerdì siamo ad Ancona, basta. Andiamo avanti. Questa cosa delle calze mi incuriosisce, dimmela.
4: Questa cosa qua delle calze. Io praticamente, se sì, io metto su delle calze, ok?
3: Sì,
4: poi
3: sì.
4: Adesso, magari mi tolgo le scarpe.
3: Vabbè, okay, ce lo dici dopo, perché è lunga la cosa. Dobbiamo
4: se
3: andare in così. Lascia stare, dopo ce lo dici. Mamma.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Sì, siamo leggermente un attimino in ritardo, ragazzi. Dobbiamo andare con. Andiamo con il meteo e subito dopo si parte. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Studio Più. News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un martedì instabile al centro-nord e sulla Sardegna per una perturbazione che sarà attiva e porterà piogge e rovesci diffusi con temporali localmente anche di forte intensità. Meglio inizialmente al sud, ma qui con piovaschi sparsi nella seconda parte del giorno. Resterà ai margini la Sicilia che vedrà sole protagonista per l'intera giornata. I valori massimi diurni saranno in calo al centro-nord, difficilmente qui il termometro supererà i 20 gradi, al sud e sulle due isole maggiori localmente punte fino ai 24-25 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla pedite di meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Energy Store.
6: Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza in frequenza!

0: Ringraziamo 08.
1: Show 08 è quello che ce l'ha fatta, capito? È il ragazzone che ce l'ha fatta. Bravo, bravo. Ogni settimana ce le cambia. Ogni mese, dai, non è tanto. Se no chiediamo troppo. La cambiare qua, mi serve. Dai. Dai. Oh, non

0: siamo leggermente in ritardo.
1: Mannaggia, mannaggia.
0: Siamo leggermente in ritardo. Come avete sentito, siamo leggermente in ritardo.

0: avevi iniziato prima.
1: E l'ansia lì.
0: Siamo leggermente in ritardo.
1: Ma no, si aggiusti, eh.
0: Ma no, siamo partiti prima.
1: Ma no, siamo
0: partiti prima, basta! Basta polemizzare!
1: Ma chi?
0: E dai!
1: Ma chi?
0: E polemizza!
1: Ma chi?
0: Ci hanno scritto in tanti, qua siete. Non ho perso la sigla. Siete partiti prima. Come mai siete partiti prima?
1: Sono abituati.
0: È lui! È Anzioman! Siamo leggermente in ritardo. Guarda che da oggi che giorno è? Oggi è il 7 e il 5, oggi è il 5 maggio.
1: 5 maggio,
0: se da oggi io risento dalla tua bocca fuoriuscire la frase siamo leggermente in ritardo, vengo di là, ti do un pugno in testa e ti abbasso di 2 centimetri.
1: Va bene, non lo dico più, siamo leggermente in sovrappeso.
0: Quello sì, quello sì. È gonfio. Tu sembri una camera d'aria, sai quelle delle biciclette? Quando bucano, 7-8 buchi, piene di toppe. Quando le rigonfi, fanno tutti i bozzi così. Quello sei. Ormai non hai forma umana.

0: un maiale dice a un altro maiale: ma perché non dormi mai? Sono un maialetto. Possiamo andare a casa.
1: Vai via, catavolo!
0: Maialetto. Maialetto. Maialetto.
2: Ho capito.
0: Magari qualcuno gli è sfuggito. Allora, sensei. Allora.
2: Sensei.
0: Lui è sensei. Per me è sensei. Lui per me è sensei. Senti. Mi hanno chiesto. Vabbè, non posso dire cose che sono intime di Ugo, ragazzi.
2: Cosa?
0: Che,
2: cosa hanno chiesto?
0: Ma la gente vuole sapere.
2: E fai tutti che cosa?
0: No, lascia stare.
2: Vabbè.
0: Le orecchie sono tue. Che la gente vuole sapere. Le orecchie sono tue.
2: Sono mie.
0: Non è iniziato da un chirurgo plastico.
2: Cosa?
0: Ti sei fatto smettere queste orecchie.
2: Ma sono bellissime.
0: Sono belle, ma poi sono belle. Sono. Come si dice? Cicciose.
2: Pacioccose.
0: Pacioccose, sì, sono da strizzare, capito? Bello, è bello. Ma te le mordicchia il cane?
2: Ma no, no.
0: Non ti lecca l'orecchio?
2: No, non me lo lecca.
0: Vabbè, mettici l'orecchio vicino. Vedi che te lo lecca.
2: Ma che certo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Certo.
0: Sono dei cremini. Sono
2: dei cremini.
0: Come si chiamano? Le ciambelle. Quelle, quelle di carnevale, come si chiamano? Le craffe, come si chiamano?
2: Che sono?
0: Le chiacchiere. C'ha due chiacchiere al posto delle. Attenzione, ho provato a prenotare per la sera. Attenzione, Andrea, ho provato. È uno che scrive.
2: Sì.
0: Io che leggo male. Ho provato a prenotare per la serata di Brescia e Ugo chiede 17,50 € in più rispetto al biglietto da pagargli in nero per tenerti un posto in prima fila.
2: Ma non è vero.
0: Ah, queste cose non si
2: non
0: fanno,
2: è
0: Ugo.
2: Vero,
0: e che fai? Prendi la cresta su. Fai la cresta sul biglietto.
2: E poi 17,50 almeno 20 euro interi.
0: Infatti, perché 17,50 in più? Vabbè, magari che ne so, per le sigarette quanto costa? 7,50 €?
2: No, 5,80.
0: 5,80. Ammazza. Un scienziato. Allora, buongiorno, ben trovati. Anzi, questo è la. Che fai? Ero partito bene da jingle, da speaker tipo Ugo. E tu che fai?
2: Ecco, perché ti ho interrotto perché non sei così tu, ecco.
0: No, la manfosta che vengo del latte meno. Allora, allora, chi siamo? Lo sapete, siamo due deficienti. Il terzo arriva tra poco, tra un'oretta così.
2: Tra un'oretta.
0: E niente, siamo da TSO sicuramente. Ma anche voi che ci ascoltate. Anche la gente che incontro per strada, io la vedo in faccia, e dice: ma sai che ti ascolto, sei fortissimo, sei da TSO anche tu. Si vede dalla faccia, siamo. Potremmo fare una comune, no?
2: Una comune.
0: Come si chiamano? Quelli che vanno. Gli alcolisti anonimi, quelli che si riuniscono tutti.
2: Sì, agli alcolisti anonimi.
0: Che raccontano la loro storia, no?
2: Sì.
0: Ciao, sono Andrea, mi chiamo, ho 20 anni che non bevo. Come mai qui? Non lo so, mi hanno portato, mi hanno trascinato.
2: Ma chi? Ma chi?

0: è possibile.
1: Te ne immagini, sarebbe bello, sarebbe più, è più reale, più reale. Va bene, Paperino, allora 338 14, se volete scriverci dei messaggi d'amore, messaggi d'amore, oggi è San Valentino, notizie simpatiche da commentare, non spinte, non volgari, mi raccomando, sennò poi si offendono gli anziani, e anche scherzi da fare, che un po' che non li facciamo, insomma, diamo di nuovo spazio agli scherzi, vero? Sì, soprattutto le donne, scherziamo le donne. Buongiorno, bentrovati, questa è Radio Studio Più, la radio dance italiana. italiana. C'è uno che ha scritto: le Marlboro a Catavolo costano 6,80 euro, ma quale 5,80?
0: No, io non fumo quelle.
1: Ah, perché
0: non diciamo, non diciamo i nomi delle sigarette, non si può dire, eh.
1: Ah, non si può dire.
0: No.
1: Ah, è vietato.
0: Ti fanno le multe. Ecco,
1: fumo un'altra.

0: te immagini che a Colombare, dove abiti tu, arriva lei, Taylor Swift,
1: magari
0: ti citofona al campanello, tu sì. esci e c'è tutto il balletto fuori.
1: Certo.
0: E lei che ti guarda con gli occhi proprio del fare, capito? Che famo qualcosa insieme, capito? Sei quegli occhi del fare, no? Poi ti svegli, il cane che ti lecca la faccia.
2: Ti piacerebbe?
0: Ragazzi, vorrei salutare una mia amica Nana. Io ho un'amica Nana. Ma posso? Ma scusa, ma perché non un po' avere un amico nano? Venite, perché avranno degli amici, no? I nani, no?
1: Allora, tra di loro.
0: C'ho una Nanda, si chiama Nanda.
1: Chi è?
0: Nanda, la nana. Vabbè, ragazzi, allora, allora siamo di niente.
1: C'è la pubblicità, basta!
0: Salutiamo l'amica Nanda, la mia amica Nana.
1: Chi è?
0: No. Allora, loro è una comunità di vivono in una città,
1: sì, nel funk.
0: Nel funk?
1: Nel fungo.
0: Ma quale fungo? Non fa il battone. C'è la zona pedonane, c'è tu. Vabbè, io me ne vado, ragazzi.
1: Pedonane.
0: No, perché qua mi si sta sbeffeggiando.
1: Ma io
0: dico cose serie e questo ride, cioè come un cretino. La zona pedonane, cioè non è...
3: Andrea Cattavolo Show.
0: Ti veniamo a prendere.
4: Alle 6 alle 9 l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show.
5: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: La canzone molto bella da Jackson. Senti il mood, senti il sound. Lo sentite il sound? Allora, io devo dire una cosa. La dico così, tanto, tanto non serve a niente. Però la dico così. Allora, non so se avete la dico un po' più piano. Allora, non so se avete notato che sui social girano tutti i video e le canzoni di Michael Jackson. Adesso, uno può avere un'opinione più o meno positiva sul grande Michael Jackson. Però, non capisco perché quando uno muore, dopo riescono fuori tutti i video, escono fuori tutti i video che non abbiamo visto quando era in vita. Cioè, tutte le dichiarazioni che ha fatto, che io le so seguire tutte, cioè, in effetti, cioè, l'hanno messo un po' in mezzo, l'hanno messo come, capito, come, cioè, ha detto delle cose, adesso non voglio fare polemica perché c'è di mezzo, insomma, un sacco di cose, però non so come mai adesso esce fuori tutto questo cosa, e un sacco di gente che canta come Michael Jackson, non so se avete notato che c'è tanta gente che ha la stessa voce di Michael Jackson. Allora, o si è camuffato, si è clonato, come la pecora Dolly, te la ricordi, no? Sì, sì. Che non se n'è più parlato, però secondo me la gente, quella coi sordi, si è clonata. Cioè, tente poi clonare, cioè, te puoi clonare con, sai quella de, come si chiama? Quello che mette le cacche sulle macchine.
1: Ma
0: a Striscia la Notizia, come si chiama? Brunotti.
1: Chi è Brunotti?
0: Lunotto.
1: Ma chi è?
0: Gesmondo.
1: Ma chi
0: come
1: sono?
0: Si chiama? Come quello Brumotti.
1: Ma Brumotti è quello che va a cercare i drogati,
0: no? Ma mette anche le cacche sulle macchine se parcheggi.
1: Ah, lui.
0: Nei cosi disabili mette le cacche. Tu ti fai clonare con una cacca di plastica, certo. Ma al massimo anch'io, cioè, non è che... Però uno ricco ricco, no? Non ci abbiamo mai pensato a questa cosa, no? Ti ricordi la pecora Dolly?
1: Me la ricordo,
0: hanno clonato una pecora e l'hanno chiamata Dolly. Perché o era la Dolly l'originale? Vabbè, insomma, l'originale. Dolly, Dolly 1, Dolly 2, Dolly 3, certo. Dolliana, quella,
1: ma chi è?
0: Quella italiana,
1: ma chi
0: vabbè,
1: è?
0: Comunque hanno fatto la pecora e la pecora ha vissuto. Cioè, mo tu, secondo te, la tua pensata scienziata, secondo te, uno ricco ricco che c'ha miliardi e miliardi non si è clonato?
1: Ah sì,
0: ne avrà fatti 7-8 lui.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Questo no, c'ha il naso troppo, no, ne faccio un altro. Finché ne ha trovato uno. Perché è inspiegabile che c'è tanta gente con la stessa voce di Michael Jackson. Uguale, identica. C'è un ragazzino al cinema, addirittura, finisce il film, lui si mette a cantare con i popcorn in mano. Con i popcorn in mano. Che se mangi il popcorn soffochi se canti. Però evidentemente, quindi lui si è clonato 18 volte, ha fatto un sacco di cloni, c'ha quello asiatico, quello belga, quello senegalese, quello... Vabbè, comunque sta uscì fuori di tutto su Michael Jackson. Non so come mai sta cosa. Vabbè, mi incuriosiva la cosa del fatto della clonazione. Secondo me sì, qualcuno sì. Anche cioè, vabbè, non facciamo nomi, non facciamo polemica. Però certi politici, cioè, secondo me, ricchi, quelli si saranno clonati. Cioè, alcuni che tu dici l'avevano già dato per morto 7-8 volte. Secondo me si è clonato. Pare che Putin abbia una controfigura uguale a lui. Un clone, praticamente, no? Che se c'è da assaggiare le robe, le assaggia lui. Come siamo tornati nell'Ottocento, c'era il giullare di corte che assaggiava la roba e moriva. Poi,
1: e moriva.
0: Sì, che sfigato, che mestiere fai? Assaggiatore. Che adesso l'assaggiatore è 5 stelle Michelin. Una volta assaggiava e rischiava di morire. Cioè, la roba... E non pagato, pensa. Pagato in cibo avvelenato. Sfiga, ragazzi, pazzesco. Va bene, parliamo d'altro, chi se ne frega, ragazzi. Allora, mi hanno mandato un cartello, come si dice?
1: Un segnale.
0: Ma quale segnale? Un cartello.
1: Stradale.
0: Ma quale stradale? Siamo in un negozio
1: okay.
0: Di taglie XXXXL. Sai, le taglie forti, no?
1: Sì, le mie.
0: Anche tu sei una taglia forte, no? Che bello quando clonano i termini che non devono offendere, no? Che taglia sei? Taglia forte. Senti come suona bene,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Invece taglia, che taglia sei? Ciccione.
1: Taglia,
0: Non suona bene, no? Non suona bene. Invece taglia forte suona bene, no? Per non offendere, capito? Che la gente si offende. Ma no, ma c'è mica da un'offesa. Ma c'è la gente, la lo fanno, c'è un'offesa, perché ma si è. Ma tu non c'è una pazienza. Ma c'è tu sdu. Allora, taglie comode addirittura c'è scritto.
1: È giusto.
0: Taglie comode per donne. E poi sotto, sempre, allora, taglie comode per donne, scritto in grande, in nero, no? Così, grosso, questo c'è cioè, sotto i vestiti, no? In questo negozio, taglie comode per donne, e sotto in rosso, un po' più in piccolo, c'è scritto un po' chiatte. No, non so perché l'hanno aggiunto dopo, si vede che l'hanno... ma non a mano, proprio stenografato, come si dice?
1: Stenografato,
0: ma abbattuto a macchina il cartello, anche un po' chiattere, non so, beh, magari dici voglio metterci un po' di verità, cioè non...
1: un po' di verità,
0: ha messo un po' di verità, un po' cattivo, un po' chiatte, uno entra e dice vabbè dai, mo, chiatta addirittura, vabbè, comunque taglie comode per donne, ci sono tutte le marche, dolce amatriciana, c'è Giorgio Armani, sono marche particolari, vabbè, comunque c'è uno scritto HEXXL,
1: giusto,
0: invece che HM HXXL, non è male, bravo Calogero, bravo,
1: chi è?
0: È Calogero,
1: chi è?
0: È scritto la battuta, Calogero. Tavolo
2: Andrea,
3: Tavolo
2: Show su Studio Più.
0: Ma anche tu hai la sensazione quando vai a provarti la roba di non riuscire a entrare nel camerino. Non nel vestito, nel camerino. Dici nel vestito c'entro. Ma nel camerino no. Scusa, fanno le taglie comode, taglie forti, taglie... ma i camerini sembrano uguali. Ho visto gente con la vasellina prima di entrare. Dici mi cospargo un po', poi entro, forse ce la fa. Gente che sfondava una parete per due ne faceva uno di camerino.

0: lo schermo, quello del palinsesto. Lo so che questa è una comunicazione che non vi interessa, amici. Però è giusto, io condivido tutte le mie sfighe con voi. Cioè, se no non condividerei Ugo e Achille. Certo. Allora, è diventato tutto satinato. Come...
1: Sì, si è bloccato, Andrea.
0: Ah, si è bloccato. Quando, sì, quando fa così si blocca.
1: Si blocca.
0: E che bisogna fare? Dagli una testata. Che bisogna fare?
1: È ripartito,
0: infatti. No, no. Hai toccato qualcosa?
1: No,
0: su testata si è messo paura, hai visto?
1: Sì, fa tutto da solo.
0: Guarda che te vedo, Ti metto le mani addosso. Massa, è nitido adesso, nitido. Allora, per rimanere magro bisogna chiedere a Fisichella quello della Formula 1. Per rimanere magro bisogna chiedere a Fisichella quello della Formula 1. Ma in che senso?
1: Perché è molto molto magro Giancarlo, è magrissimo.
0: Ah, ho capito. Ah, Giancarlo, amico tuo.
1: No, l'ho conosciuto l'altro giorno, ma non è la prima volta che lo conoscevo, Fisichella.
0: Ah, pensa lui, poraccio, è una bella sfiga, però è già quattro volte che incontro questo, cioè, mi alita in faccia. Cioè, si è fumato l'impossibile. No, andiamo avanti. Come mai l'hai incontrato?
1: È perché ero all'inaugurazione di una pista di go-kart.
0: Di?
1: Go-kart.
0: Go-kart.
1: A Bussolengo.
0: A Bussolengo.
1: E gli ospiti d'onore erano lui e Mattia Pasini, che è stato campione anche di motociclismo, di MotoGP. Pasini, allora, Fisichella mi sembra proprio il classico, cioè, ragazzo è... Mattia Pasini mi sembra il ragazzo con cui andare a fare i casini la sera. È simpaticissimo.
0: Cioè, okay. È tutto... A suonare i campanelli.
1: Romagnoli, Ugo, andiamo già alla piada, di dare la paga, cioè, parla tutto così.
0: Vabbè, i romagnoli non è che parlano così, no, mi chiedo scusa per lui, veramente, no, che è una brutta persona.
1: Simpaticissimo.
0: Una... È brutto. È brutto e basta, caro. No, anche persone, anche persone. A Ugo lo vestirebbero con la macchina per il celofan. E rota ball di Fiero, altro che camerino. Non ho capito niente. E ride,
1: ma non hai capito.
0: Lo insultano e ride. No,
1: ma è bello, cioè, è non nel camerino. Mi vestirebbero con, sai, il nastro, quello, cioè, la macchina, quello che ti accartoccia tutto.
0: Quello che ti accartoccia tutto.
1: Quella che ti gira la pellicola addosso.
0: Ah, della valigia.
1: Quella della valigia.
0: È un celofan.
1: Così la chiamano.
0: Ah, giusto. Avrà un nome questo coso, no?
1: Macchinario.
0: Ma quale macchinario? Ci avrà un nome, dai. Che non sappiamo, ma ce l'avrà un nome, no? E dai, andiamo avanti. Vabbè, dopo ti faccio un test comunque. Ma secondo me non lo superi.
1: No, fammelo. Fammelo.
0: Nemmeno il PC non vuole più sentirvi. Hai ragione. Non ce la fa più. Andrea, cosa ne... Ma perché mi chiedono cose sulle donne? Cioè, non capisco.
1: E perché sei esperto, Andrea?
0: Ma che esperto? Io non sono esperto. No, l'unico esperto di donne è arrivato adesso. Perché lui assomiglia a una donna. E quindi chi meglio di lui, voglio dire, può... Allora, no. Era meglio quando tu entravi, quando io smettevo di parlare. Perché, no, sei entrato come se niente fosse, così a casaccio.
2: No, perché tu stavi parlando.
0: No, aspetti che finisco, entri. Non è che puoi entrare così.
2: Tu l'altra volta mi hai detto. Ti ho detto.
0: No, perché che... tu. Allora, tu sei bugiardo. Mi hai detto. È aspettato 20 minuti fuori. Mo che ho parlato per 20
1: adesso,
0: minuti.
1: È arrivato.
0: Allora, se dici cazzate, dico, ma entra, no? Hai detto una cavolata, sei un bugiardo. Non voglio neanche sindacare, non voglio parlare perché già mi stai antipatico. La mia medica. Che va in guerra. Tu moriresti subito in guerra, praticamente. 20 secondi. Anche meno. Achille Ferrari, il nemico. Lui si alza, pam, ammazzato.
1: Sei un genio.
0: Ma sono io.
2: Ma domanda, ma per caso hai mangiato un po' di aglio? Perché
0: sì, ho mangiato l'aglio.
2: Ho sentito
0: ma lo faccio
2: questo mercato d'Oriente.
0: Lo faccio per darti fastidio. A me non piace l'aglio. L'aglio e la cipolla non mi piacciono.
1: Ma come?
0: Li mangio per dargli fastidio.
1: Certo.
0: Così,
2: ma a me non dà fastidio.
0: Ma lui di fronte a Diletta Leotta direbbe la stessa cosa che dice a me. Cioè non,
1: ma sicuramente
0: ma tu di fronte a Diletta Leotta diresti uguale.
2: Ma davanti a Diletta Leotta.
0: Ma tu sei Diletta Leotta. Dai.
2: Non voglio fare sborone.
0: Taglia scomoda, andiamo avanti. Ma quale sborone? Ma non fare battute.
2: No, non dico niente.
0: Ma che considera. Ma hai visto gli uomini di Diletta Leotta? Sono delle montagne, sono tutti muscolosi. Tu sono stuzzicadenti.
2: Ma no, fratello, guarda che quella che conta.
0: Sei la scomparsa tu, dai.
2: Ma c'entra, è la sorpresa.
0: Ma quale sorpresa?
2: Ma tu ne sai.
0: Sì.
2: Sei stato a letto con me.
0: A letto con te.
2: Ti chiedo, sei stato con me.
1: Che cosa brutta.
2: Sei stato con me a letto.
0: Ma perché tu pensi di essere un Latin lover?
2: Io non ho detto.
0: Tu sei un Latrin lover.
2: Non ho detto che sono un Latin lover.
0: Ma lascia stare. Non c'è neanche il companatico. Cioè, c'hai poco companatico. Come...
2: Chi è companatico?
0: Beh, ma lascia stare. Vabbè, non capisci. C'è un fan tuo. C'è un fan tuo. Pronto?
3: No, perché
0: è un tuo imitatore. Va bene, ruba un polpo e lo nasconde nelle mutande. Condannato a 10 mesi. Ma lui o il polpo? Secondo me il polpo era vivo e si è infilato lui nelle mutande. Dottoressa, si è infilato lui. Non,
1: certo.
0: Non è che. Se ne sono accorti quando è passata la casa. Ting, ha fatto ting, ting. Capite? Aspetta, e fatemi commentare la battuta, però. Pronto? La notizia, pronto? Pronto?
1: Fatti
0: in culè.
2: Ma a me ha detto
0: il bambino, a chi? A me?
2: No, perché l'unico sentito è
0: sempre
2: ritro.
0: L'insulto è sempre perché non è... Vabbè, comunque questo, metti la cuffia però, mi sembra in prestito così col giubbotto. Ma io non posso trasmettere uno col giubbotto con la cuffia così che mi guarda come un
2: ti osservo, cioè.
0: Ma che non mi osservare, che
1: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità, ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo, dai, quaglia. Mi sento una quaglia, mi punta.
4: Su Studio Più Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: falla te la battuta se sei bravo, no?
1: Supposa,
0: No, falla te, dai. No, no, dai, recita tu la battuta. Sei bravo, recita la battuta. Bravo, bravo, bravo.
2: Cioè,
0: bravo.
2: La devo recitare?
0: Recita,
2: devo...
0: recita la battuta.
3: La devo inventare?
0: No, sto traducendo la canzone. Se non sapete l'inglese, ragazzi, non...
1: Noi, no.
0: Io.
1: Certo.
0: Allora, ci sono donne che scrivono: a letto con Achille è un incubo, piuttosto di vedere la sorpresa di Achille spendo 19 euro del Kinder.
2: Sì, sì, ma io lascio parlare
0: allora,
2: quello che contano poi sono i fatti. Sì, sì, ma lascio parlare, io dico niente.
0: Allora, i fatti risalgono a...
2: Va bene così meglio,
0: a prima del
2: non
0: Covid
2: mi...
0: Possiamo dare una definizione temporale così? I fatti risalgono a prima del Covid, quindi c'è una vita prima e dopo il Covid.
1: Certo.
0: Quindi è un po' come avanti Cristo e dopo Cristo, cioè, quindi non sappiamo. Sono 8 anni che lei non fa cocera, quindi non abbiamo prove tangenti. Come si dice? Tangentopoli.
1: Tangibili.
0: Tangiopolo. Tangesere.
2: Ma lui non fa quello che vuole, lascia. Ci mancherebbe.
0: Ma tu, infatti, tu continui a fare quello che vuoi da solo. Cioè non...
2: Ma io non ho mica problemi.
0: Comunque,
2: a parlare.
0: Aspetta un attimo, che c'è una. Aspetta un attimo. Pronto? Sì. È il presidente? Ah, sì. Presidente? Vorrei omaggiare Achille. Ah, sì, ok. Di un cartone, un camion, un tir. Ah, ok, vabbè, di fazzoletti tempo. Va bene, il presidente della Tempo
2: sì?
0: Gli ha mandato a casa un tir di fazzoletti.
2: Vabbè, un bellissimo regalo.
0: Alla menta, non so se...
2: Alla menta.
0: No, una volta l'hanno fatti alla menta, poi l'hanno ritirati perché la gente si è resa conto. La gente si drogava, si soffiava il naso anche se non doveva, perché erano buoni. Vabbè, no. Che c'è? Alza la mano quello.
1: Una battuta.
0: Ah, attenzione. Momento triste, vai.
1: Allora, Achille...
0: Però mi devi fare la cortesia, però. Quando fai la battuta, ridi e battiti la coscia, perché...
1: Lo faccio, perché mi piace. Io sono perché... il primo che ride delle mie.
0: Infatti, tu devi...
1: Siete voi che non ridete.
0: No, ma io rido, ma sotto, capito? Non
1: sotto.
0: Non sopra, sotto.
1: Allora,
0: anche lui, le donne ridono sotto, quando lo vedono.
2: Ma io metto sempre premalo.
0: Ma non fare il premaloso, c'è il pisello piccolo, basta, l'abbiamo assodato. Non continuare a essere così. Sì, però no. Però è bravo, però è forte, però è un
2: no.
0: Siluro, però è
2: no.
1: Siluro.
0: L'unico fatto che abbiamo, l'unica constatazione amichevole che abbiamo fatto è che tu è piccolo, basta.
2: Sì, non ho mica problemi
0: sotto, sotto, sì. sotto, 4 sotto la media.
2: È un'alborella, ma che si impegna come
0: l'alborella.
2: Un siluro.
0: L'alborella, perché è un pesce di lago, l'alborella.
2: Sì, perché io ero espertissimo nella pesca
0: nei pesci, sì, andiamo avanti.
2: Sì,
0: lui tirava fuori solo pesci più piccoli. Appena nati. Attenzione, battuta del cefalo, vada.
1: Allora, il presidente della Tempo ha omaggiato, cioè avrebbe voluto omaggiare Achille Ferrari con...
0: Sto per addormentarmi, lo sai?
1: No, devo arrivarci.
0: Ho capito, ma la preparazione è snesbante.
1: Allora, il presidente della Tempo voleva omaggiare ad Achille un tir di fazzoletti,
0: sì.
1: Però poi si è reso conto e ha scritto ad Achille: mi dispiace, no, perdi tempo.
0: Non perdi tempo.
1: Non perdi tempo. Sai quando si scrive sei interessato, non perdi tempo.
0: Dov'è il senso?
1: Ma io lo sapevo
0: battuta.
1: Che non avresti riso.
0: No, ma perché non c'ha senso.
1: Perché tempo è il fazzoletto. Perdi tempo si gioca sulla parola perdi tempo.
0: No, questo l'ho capito.
1: Per dire che cosa te ne fai, cioè non te ne fai nulla.
0: Ma invece gli servono a lui. È fondamentale.
1: Non,
0: anche perché vedere la mamma quando rientra la mattina vede il rotolo di carta igienica sul comodino. Cioè non... c'ha la faccia accesso, però non... dai, non è bello.
2: No, ho rotto i cartigenici, a volte ho trovato i fazzoletti
0: allora,
2: nel cassetto.
0: No,
2: ho sotto il tappeto.
0: Non voglio scendere in particolare.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: È così che è nato il tappeto volante di Aladino, cosa pensi?
0: No, allora possiamo andare avanti, ragazzi? Mi fa senso anche l'idea, il concetto. Non...
1: Il tappeto che sembra col pianeti, Franz no.
0: Ma sai che ci sono, hanno fatto i tappeti, la gente usciva dalla doccia e scivolava.
1: Esatto.
0: Poi, negli anni 80-90, crearono quel tappetino di gomma, di plastica, con tutte ventosette sotto, che tu lo appiccicavi per terra, non si staccava più, cioè veramente con la spatola, col trapano demolitore, non si staccava, perché faceva ventosa, capito? Quindi tu quando tiravi fuori, tiravi via il tappeto con 7-8 persone insieme, tira. Ti rendevi conto che le piastrelle sotto erano di un altro colore, erano più chiare, non... Vabbè, andiamo avanti.
2: Attenzione, scusate signore e signori, abbiamo appena nominato gli anni 80,
0: sì.
2: Allora mi deve lasciare l'opportunità per menzionare una cosa importantissima inerente agli 80 e 90. Ultime due date, signore e signori, del tour teatrale che va in giro per l'Italia.
0: Posso dire una cosa, però tutto questo entusiasmo, questa cosa che ci metti, tutta questa voce, questo vocale, questo golgorio, questo sforzo che fa la tua amigdala, ma, ma il senso qual è? Cioè, non riesci a dirlo in maniera diversa?
2: Veramente. Senso non ce l'ha, sai che non ha, sei piccolo. Ce lo vasco,
0: tu sei un cretino, non sei, tu sei un cretino che imita Vasco, ok? Allora, adesso
2: non l'ho mai fatto, era il mio sogno.
0: Anonimo, ascolta, allora mettiamoci un attimo tranquilli, no?
2: Però.
0: Allora, ti dico una cosa, io sono una chiavica perché so di essere una chiavica, quello là sono due chiaviche. Tu che sei una mezza chiavica, io dico, no? Cioè, ma ti verrà in mente di dire una cosa in maniera originale? Metti che fra 20 minuti muori. 20 minuti c'hai. Ma facciamo 10, perché sennò pensi che sia Natale. Fra 10 minuti muori. Ok. Tu adesso c'hai puoi dire una cosa al mondo che verrà rimasto. Che fa? Storce la bocca.
2: sto vedendo.
1: Che diventa Stallone.
0: La malattia non ti ha preso. Non ancora. No, muori così, sei un fulmine. No, perché sei immedesimato in un malato. Cioè, ma
2: no, sono diventato Stallone in Rocky.
0: Ah, tu vuoi Stallone? Ma vuoi fare Silvestre Stallone?
2: Volevo dire questa cosa.
0: Questo è più Rambo.
1: Con dei problemi
0: È più crampo che Rambo. Dai, Silvestre Tallone, vai.
2: Ma chi è? Mi interessa il futuro. Perché c'è il giornalista.
0: Non ho capito.
2: Il giornalista fine incontro.
0: Il giornalista.
2: La giornalista
0: in Rocky. È una scena del film, allora. Dobbiamo interpretare, ragazzi.
2: Vuoi fare l'intervista?
0: Chi? Io chi sono? Non sono nessuno io. Mi stai indicando.
2: No, sai che c'è.
0: Fai tutto da solo. Io non voglio partecipare a questo scempio.
1: Fai tutto da solo.
2: Ma non mi interessa il futuro. Voglio dire una cosa importante. Voglio dire una cosa. Che se io il 29 di maggio posso andare al teatro di Brescia. E che se io il 5 di giugno posso andare al teatro di Bellaria. A vedere l'Andrea Catavolo Show, lo spettacolo dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show, le ultime due tappe imperdibili del tour teatrale 2025-2026. Allora vai via, ma non mi interessa il futuro. Allora posso dire che tutto il mondo e anche chi non ha ancora prenotato può andare il 29 di maggio al teatro di Brescia.
0: Mi sta venendo da piangere.
1: Facciamo una
2: teatro di Bellaria.
1: Scusate, possiamo fare una raccolta fondi per la Paresi?
0: No, possiamo fare questa scena e non è venuta male, però manca l'inizio.
2: Sì, è vero.
0: Manca l'inizio. Io che ti do due pugni in faccia e ti... almeno un paio di pugni fammeli dare. No, due pugni in faccia, la mascella ti si sposta veramente. Allora entri veramente come Zilinski nel personaggio, no? Come si chiama? Zilowski.
1: Yeah!
0: Quello che
1: Stanislasko
0: lì.
1: Zilinski.
2: Vabbè, tra Zimil.
0: Zilinski, quello che gioca nell'Inter o della Napoli. Zilinski. Vabbè, comunque tu entri proprio nel personaggio, ma tu per entrare nel personaggio tu hai bisogno di due pugni in faccia fatti bene. Ma con tutta la forza, che la mascella ti si storce veramente.
2: Ma tu ridi.
0: Vogliamo provare?
2: No, guarda, ho già un ricordo. Grecia-Creta 2014. Stavo veramente facendo Rocky nel prendere l'asse.
0: L'asse del cesso?
2: No, prendevo un tronco di 3-4 metri dalla discarica per fare Rocky scena finale.
0: Nella discarica tutti i parenti. Le pantecane. Dove vai? No zio, torno dopo, devo fare Rocky.
2: Vengo anch'io.
0: È un sorcio, dai, non
1: sei
0: puoi fare
1: un sorcio.
2: Nel prendere il tronco, nel spostarlo, sotto c'era un alveare di vespe.
0: Ecco.
2: Mi hanno punto le vespe
0: la faccia. E quindi sei diventato veramente storto.
2: Eh sì, perché dovevo finire il film.
0: Sei entrato proprio nel personaggio.
2: E c'era la gente, i clienti che non ho preso bene.
0: Che bravo che è.
2: Ma che facci speciali.
0: C'ha tutta la faccia gonfia. proprio naturalmente appunto questa cosa non è mai bella, sta cosa. Mi viene in mente un'altra cosa, ma la lasciamo stare.
3: Il botox.
0: No, perché mi hanno una donna, la prima donna che mi ha visto, la prima volta che mi ha visto nudo, pensava che io stessi facendo, recitando una parte di Rocco e quindi mi ha detto: ma stai facendo la parte? No, è tutta la farina del mio sacco. Non ho fatto nessuna chirurgia, quindi sono. Vabbè, ringraziamo Sylvester Coglione.
1: Chi è?
3: È da ricordare che per avere informazioni
0: per avere, grazie Silvestro, per avere chiedo scusa, però insomma, per avere informazioni sulle nostre serate, questo volevi dire,
3: sì, per avere
0: 29 maggio l'ultima serata a Brescia a teatro, e sono rimasti 4 posti. Oh, e tossisci, però tossisci un attimo.
1: No, fatto liberami. Per non dare fastidio.
0: No, ammazza, sto a parlare. se senti,
1: chiedo scusa.
0: Abbassa il microfono, dico, no?
1: Sì, devo spegnere.
0: Che fai, se te giri non si sente, secondo te? Proviamo, parla.
1: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono, quello che sentite è il prefisso.
0: Mi sono solo girato. Dai, cretino.
1: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp a questo numero. 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato sui nostri social.
0: Ma quando dici sta frase, no? Cioè, pensi di vincere un premio?
1: No, è per far capire che se non
0: no, ma il tono, il timbro, cioè ti sembra...
1: Ma ce l'ho così, ma perché mi
0: insulta? Ah, tu ce l'hai così, proprio...
1: Allora, tu hai un dono.
0: Mi ripeto, io non c'ho doni.
1: Tu hai un dono.
0: Io c'ho una sfiga addosso pazzesca, perché io mi... come la calamita, mi circondo di... Sylvester... tutti mi si attaccano, non so come mai a me, non è una roba, una
1: sfida. Tu sei come San Francesco, tu attiri gli animali.
0: Più che gli animali, proprio i...
3: Le libellule.
0: Ma la libellule c'entra la libellula. La libellula poi non hai... Dai, se non... Andiamo avanti. Cosa stavo dicendo? Squartato, cosa stavo dicendo?
3: Stavo ricordando il numero.
0: La frase, la puoi ripetere per favore, la frase? Se no non fate in tempo...
1: Allora, se non fate in tempo a segnarvi il numero che vi ho dato, lo trovate sui nostri social.
0: Ecco, il tono, il timbro, così.
1: E come lo devo dire?
0: No, guarda come lo fai, se non fate in tempo lo trovate sui nostri social, come se dovessi chiudere una frase, far partire la canzone, e sei, diciamo, proprio radiofonico, proprio, no? E ti piace questa cosa?
1: A me è onesto.
0: Quindi tu, per onestà intellettuale, disintellettuale, per onestà disintellettuale, tu vai al supermercato e quando la signora gli dice:
1: ma no, ti devo dire,
0: vuoi una busta? E tu cosa tu gli rispondi così, dici: no, grazie, la metto in mano.
1: No, io devo dirti sta cosa, io lo faccio.
0: Ma non mi risponde.
1: No, ti sto dando ragione.
0: Deve dire una cosa, non mi
1: ti sto dando ragione.
0: No, non mi stai dando ragione, non mi hai manco risposto.
1: Ho detto di sì, faccio così.
0: Cosa così?
1: Parlo bene, soprattutto se sono donne alla cassa, ti giuro, lo faccio.
0: Cioè, tu praticamente parli così?
1: Per dire, cioè, che cioè, sono figo, no? Mi può dare una busta, per favore? Quante ne vuole? Uno, due? Una, grazie. Quanto le devo? 72,80. Ti pago con la carta. Mi piace.
0: Fa il piacione con la voce.
1: Mi piace. Vabbè, d'altronde non c'ho altre armi.
0: Uno tira fuori quello che c'ha. signor giudice, per quello che sono qua. Anch'io ho tirato fuori quello che è di meglio. Pensa, c'è stato un bip lunghissimo. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip. Bip, bip, bip, bip. Poi ho fatto uno scatto e è finito. Andiamo avanti, dai, prostratico, dimmi.
3: No, è per la lunghezza dell'articolo si parla.
0: Sì, andiamo avanti, dai.
3: No,
0: perché non capisce mai niente.
1: Allora, vi aspettiamo per l'80 voglia di Andrea Catavolo Show, le ultime due date del tour, venerdì 29 maggio, Brescia, venerdì 5 giugno, Bellaria.
0: Ah, uno ha scritto, e questa sarebbe l'ultima frase con cui dovremmo ricordarlo. Ah, perché tu prima io ti ho detto che tu sarai ricordato per questa frase, perché fra 7 minuti muori, 10 minuti morivi, quindi mancano 2 minuti, quindi tu verrai ricordato per quell'imitazione di Sylvester Stallone.
3: Vabbè, quella lì è una cosa.
0: No, io ti ho detto fra 10 minuti muori, cioè non è che.
3: Cioè, tu ti intendi di allora, una frase? Dico un pensiero? Se, allora, se fosse di, se fosse una cosa del tipo di un una cosa che tu pensi, un pensiero.
0: Ma io mi esprimo male così
1: no,
0: male.
1: No, tu ti esprimi bene.
3: Ti sei espresso bene. No, però allora, un cioè. Vabbè, qui nel momento sì, dopo se uno se si dice...
0: Allora, siamo tre coglioni, però ragazzi qua bisogna... No, perché siamo veramente... Io a volte dico, io quando riascolto le repliche dico, ma la gente come fa a ascoltare? Forse ci ascolta per pena, perché gli facciamo tristezza, oppure perché dice, io mi sento un po' sfigato, c'ho un sacco di malattie, c'ho pure, c'ho stressato, mi moglie non malata, mio marito... Dice, ascolto questi tre coglioni che magari sono talmente deficienti che magari mi tiro su un po' il morale, capito? Cioè, ma però mettiamo dei punti, mettiamo una virgola, un punto e virgola, perché altrimenti non si capisce niente. Quando male non si capisce niente. Ascolta, qual è il concetto che vuoi dire? Sto per menarti, dimmi.
3: No, no, fai.
0: C'hai la mimetica, te posso menare. Cioè, uno, uno che va in giro con la mimetica. Sì, non ce l'ho con quelli che si mettono la mimetica. Però se ti metti la mimetica, vuol dire che quattro fucilate, due bastonate, un'infilzata con la spada, te l'aspetti, no? Perché ti metti la mimetica? Sei un cacciatore, c'hai il cane dietro, quella è tua moglie, non è il cane. Quindi, di conseguenza. Perché ti metti la rimedica? Quindi ti devi aspettare che uno te mena, che te la renderà, che te spara con la baionetta. Altrimenti che te la metti a fare la rimedica? Ti devi mimetizzare dove? Cioè, in campagna, vai in campagna.
3: No, no,
0: non fai gli uccelli al volo.
3: No, no.
0: Ti nascondi nei cespugli, salti fuori e prendi la tortora. Andiamo avanti. Cosa vuoi dire? Dai, scellerato, dimmi.
3: No, se fosse una frase finale che devo dire alla nazione, tu dici.
0: Ma non è nazione, ma che per ricordarmi?
1: Dici, matare!
0: Beh, è arrivato. Cosa? George Clono.
1: Chi è?
0: George Clono.
1: Chi è?
0: Dimmi.
3: No, ti intendi. Se fosse.
0: Allora, ti intendi. No, no, non c'entra niente, no. Come frase. Ok. Okay. No. Ti intendi, che vuol dire ti intendi?
3: Se faccio la wacca, dai, io
0: la
3: faccio
0: wacca?
3: Mica
0: la vacca.
1: Che cos'è?
3: Ma che la vacca, la wacca è il balustra dei neozelandesi.
0: Allora, Forrest Gump, allora facciamoci qual è la frase che vuoi dire? Veloce, corta, stringata, via, dai.
3: Alla nazione?
0: Ma lascia stare la nazione!
1: Dai.
0: Tua madre, tua sorella, 10 persone che ti vogliono bene. Allora, cosa vorresti? Pam, ciak, muori fra 7 minuti, vai, via.
3: Figa, ma,
0: figa, figa.
1: Dagli 10 secondi, se non the move.
0: 10 secondi, vai.
3: Vabbè, spero, ma
0: stai morendo.
3: Sto morendo. Sto morendo. Fammi, allora entra nella scena.
1: È già morto adesso, fornuto.
0: Aspetta, è morto. Cioè, secondo me, quando lui sai che tutti arriveremo a una certa età, non si sa quale, però arriverai che sei anziano, io ti auguro di morire da anziano, magari 80, 90 anni, e sei lì che uno si aspetta, no? Una frase, no? Che cosa dirà per l'ultima frase, no? E lui allora immagino tutti i parenti, i dottori intorno così. Cosa ha detto? Non lo so, non ho sentito niente. Ho fatto. Ma era una frase. No, no, no, parlava un po' così lui sempre. E il dottore, ma come? In che senso? Ha detto ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Forse voleva dire patata. Stanno lì un'ora e mezza a cercare di capire cosa è uscito dalla tua bocca, capisci? Quindi, secondo me, tu dovresti scrivere la frase, la correggi e la lasci lì. Quando stai per morire, tiri fuori il bigliettino dalla tasca. Volevo dire, andatevene tutti a fare. Capito? Per dire. Io per esempio me ne andrei così, andatevene tutti a fare
1: a fa
0: bagno, ma non in senso negativo, in senso buono, andate
1: sì,
0: a fare.
1: Sì, sì.
0: Perché allora, io che arrivo dalla terra degli antichi romani, tra l'altro io ho visto un film sui romani ieri sera, mi ha impressionato tantissimo, perché erano dei figli di dei figli d'Androcchia, mica da ridere, cioè nel senso, io sono di Latina, non so di Roma, però nel senso che hanno fatto delle stragi pazzesche, cioè, tanto decantati, ma insomma un po' cattivelli, cioè tu non so perché si decanta sempre quello che conquista, il conquistatore, quello che ammazza, quello che sfonda, capito?
3: Sfonda.
0: Sì, perché non si dà mai un premio al povero, cioè tipo lui, tipo Achille, allo sfigato, capito? Sempre a quello che conquista, quello che ciula, quello che fa.
1: Ciula.
0: I premi sempre alla gente figa, quello che c'hanno tutto. Lo sfigato sempre. ti ho immaginato quando c'era la gara di Ben Hur insieme a come si chiama, Giuda, hanno fatto la gara, così quella che ha vinto Giuda, non so se era un film taroccato, ma insomma, la storia non me la ricordavo io così. Giuda era quello che diceva a Gesù: vai vai dietro al bosco, e l'hanno preso, no? Vabbè, come...
1: scusate, ma non è proprio così. Vabbè, è un altro film.
0: Vabbè, no, quel film
1: è un film che finisce benissimo.
0: No, il film è vero. Ma detto il prete, me l'ha detto. Cioè non è...
1: scusa.
0: Vabbè, Don Mario. Scusa. Ciao, Salma. Vuoi un Gutax? Ok, no.
1: Andrea, chiedo scusa, ci sarebbe un po' la pubblicità tra un minuto, Andrea.
0: Vabbè, lasciami sfogare.
1: Io ti ho avvisato.
0: Sto parlando del film, scusa.
1: Vai, Judas.
0: Vabbè, mi sta schernendo a questo punto. Basta, non dico più niente.
3: No, era bello. Cioè, perché comunque era un misto. Visto per il finale.
1: Misto di cosa?
3: Prego, Andrea.
0: No, tu.
3: Tra questi i miei ultimi respiri.
0: No,
3: di
1: che cos'è?
3: Film.
0: No, io ho immaginato te. C'erano tutti i cosi, quelli che chiamavano i giudei, che venivano un po' scherniti dai romani, che vedevano con lo schermo tutto schermati, tutti giubbottati con la pelle dei cinghiali.
1: Sono
0: le lance trichechi,
1: ma quale giubbotto?
0: La frase quando mettono gli scudi sopra, come Ariete, sì. No,
1: tartaruga,
0: ma quale tartaruga?
1: Lo schema tartaruga,
0: tartaruga, tutti cazzassero la maglietta. Eccomi qua, c'è la tartaruga. Ma sei un cretino. Ma quale tartaruga? Cos'è che dicono? Testuggine.
1: Ah sì,
0: che si coprono con gli scudi,
1: esatto,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ecco, io ho immaginato la scena, anche lui romano, antico romano, con i sandali, se la senta col sandalo fucsia, lui dice, e il coso, no, il centurione dice: ma come cazzo, che ti sei messo? No, ma stanno bene, fanno pandan con l'orologio. Vabbè, va, a te lo scudo non te lo diamo. Io... dici sì, perché non fa pandan, infatti, non senza scudo, vai. Quando il capo dei romani dice che arrivano le frecce, no, dall'alto, infuocate, testuggine, tutti che si coprono, te così.
4: E che succede?
0: Ho immaginato stagione e tutte le frecce che ti infilzano gli occhi, la faccia, così quella. Va bene, ragazzi, allora mandiamo un pezzo di canzone perché ce lo meritiamo, dai.
5: Andrea,
0: ma giusto un pezzo.
5: Show su Studio Più.
0: Questo è Rocky, no?
1: Sì, gliel'avevo messa apposta per lui.
0: Ah, te l'ha pizzicata lui, capito? L'ha pizzicata, permettetela.
3: Sì, l'ha pizzicata dei sensi.
0: Lascia stare. Bevi l'arsenico.

0: c'è.
1: Allora, quando tu entri in galleria che sparisce la canzone, tu cosa fai? Quando sei preso dalla canzone, canti da solo, no? Entri in galleria, va via la musica. Tu.
2: On the fire!
0: On the fire!
2: As a friend!
1: Anche il mio cane la canna, anche il mio cane. Allora, pubblicità, poi torniamo, forse, adesso vediamo, non lo sappiamo. Ah, devo schiacciare. Ma perché schiaccia e non va? Hai messo mano!
2: E mette mano,
3: me! Andrea,
4: tavolo!
3: Show!
4: Su Studio Più!
5: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024, grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos, in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread, che si attesta a quota 84, e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-marzo dell'anno scorso. L'assemblea straordinaria di Unicredit oggi ha dato il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro al servizio dell'OPS su Commerzbank. Noi siamo convinti che Commerzbank debba trasformarsi per affrontare il futuro, ha spiegato il presidente di Unicredit, l'ex ministro Piercarlo Padoan. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero del mondo della scuola, che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. Ad incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA, dirigenti, con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Energy Store.
0: Andrea Catavolo Show.
3: Mister todo el mundo,
4: el taxi
3: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: con culo de mula.
1: Adesso ragazzi, io capisco tutto ragazzi, ma è il culo de mula. Ma se Veneto?
2: No, non è Veneto.
1: È culo de mula.
3: No, buongiorno padre.
1: È proprio il culo della mula.
2: Sì, sì, sì.
1: Eh?
2: Sì.
1: Sì. Veramente? È il culo della mula?
2: È culo de mula, sì.
3: Eh sì, perché è latino.
1: Tu che culo sei? Andiamo avanti, ragazzi. La canzone è bella, non fate ste facce. Gente che scrive, ma questa roba, basta, te prego, cadà. Oh, falla finita, io mi ammazzo. Dimmi, Strambo, dimmi.
3: No, a me piace. Dimmi. A me piace questa canzone che sì. Fa molto...
1: Ti piace?
3: A me, per me, è Pitbull.
1: Mi hanno mandato, non si può dire, però. Mi hanno mandato. E a me mi non si può dire. A me mi piace. Oh, tu non devi dire cose che riguardano la lingua italiana, perché non ci capisci niente. Ha pure pensato la frase a me, ma vediamo, te do uno sbella, te rigiro.
3: Io sarei stato un filosofo, io filosofeggiavo, sì. Io fossi stato nell'Ottocento, Settecento, queste lì. Io sei stato un filosofo.
1: Un filosofo?
3: Sì. Non ho mica detto che avrei avuto i soldi.
1: Tu saresti stato un filone de pane. Andiamo avanti. Allora, culo de mula è Triestino. Ah, vedi?
2: È Triestina
1: la canzone.
2: Ma chi?
1: De Trieste, culo de mula. Cioè,
2: non lo so.
1: Andiamo, ce l'hanno scritto.
2: Ma è Pitbull, scusa. Ma è Pitbull, è americano.
1: Ma guarda te, è di Trieste.
2: Ma chi? No,
3: guarda che comunque, potrebbe avere anche ragione, perché si sa che molti italiani, quando furono gli anni indietro, insomma, tanti emigrarono in America. E quindi c'è
2: la famosissima famiglia Pitbull, certo.
1: Cioè, no, ma quello che sta dicendo, lo sta dicendo male, però insomma è giusto quello che stai dicendo.
3: Cioè, guarda che in teoria il Made in Italy
1: sì. Non
3: è solamente qua in Italia, nella nostra nazione a livello... Per dire...
1: Secondo me lui, tu che sei un cretino, tu sei stato da ragazzino, secondo me, hai giocato a nascondino e ti sei nascosto dentro un'anfora di ceramica o di terracotta. E da lì lui ha cominciato a vocalizzare da solo dentro l'anfora. E quindi i genitori passavano, i parenti dicevano, ma chi è? No, è Achille, non esce più dall'anfora, perché è cresciuto nel frattempo. Tempo il buco è rimasto lo stesso, quindi non è rimasto lì. È lì che è cresciuto lui, dentro un'anfora. Dentro un'anfora. Dimmi, oh. Anforato, dimmi.
3: No, e quindi praticamente c'è il Made in Italy è spazio.
1: Ah, mulo vuol dire ragazza in triestino. Ah, culo de mula, quindi il culo della ragazza.
2: Ah, può essere.
1: Abbiamo imparato un'altra cosa, ragazzi. Ah, bella! A bella pisella! Andiamo avanti. Achille gatto silvestro, che quando parla non si capisce un gatto. Sì, non si capisce un gatto. Beh. Achille non è brutto, non è un brutto uomo. Il problema è che dovrebbe essere muto, perché. Vabbè, un asciugatutto sei.
3: Ma perché sono un po' come il deumidificatore.
1: Andrea, io quando... Ma non c'è

0: fare questo.
1: Ha ragione, ha ragione. Ma che andiamo va. Allora è tossisco, voglio far sentire la tosse. C'ho la tosse, non c'è bisogno di coprirmi. Che vuole intervenire? Sta intossendo, devo intervenire. No, questa non è radiofinzione, ok? Questa è radio zippa zuppa. Quindi
2: che
1: non
2: radio è.
1: È radio verità, che è radio verità. E che fastidio, ma
3: volevo dirti che bella tosse, voglio dirti.
1: Ma vada via il c***o. Siete tre sfigati, ma vi amo. Grazie, grazie per la comprensione. Catavolo, ma fai il test ad Achille. Ma quale test? Quale
2: è vero, dovevi fare il test.
1: Ma
2: vero.
1: Una testata gli devo dare, una testata.
3: Ma guarda che se ci fai il test io potrei sorprendere, sì, ma cosa stai pensando? Guarda che io sono un Einstein nascosto. Io sono un Einstein nascosto.
1: No, mamma, ma che nascosto?
3: Guarda che io al mattino
1: nascondi di non farti più vedere.
3: Metto le mandorle in linea.
1: Le
3: mandorle in linea.
1: Vabbè, allora. No, allora. Non voglio offendere nessuno, ma lui c'ha un sacco di problemi. Allora, uno che mette le mandorle in linea sul tavolo, belle allineate, perché insomma, hai un po' di problemi, insomma, diciamoci la verità. No,
3: gli devo dare un senso.
1: Sì, no, ma è giusto. Poi metti lo yogurt, il cucchiaio in un certo modo.
3: Sì,
1: vabbè, è una malattia, eh.
3: Sono i riti come.
1: Non vogliamo ridere di questa malattia perché è bruttissima, però insomma. È il fatto che tu ne riconosca la validità dell'intestazione.
2: Andrea, chiedo scusa, c'è il blocco corto.
1: Allora, hai rotto i maroni, però.
2: Io te lo devo dire.
1: Allora, siccome io quando ho brevettato questa cosa non c'era Facebook, la dico adesso perché non ho potuto condividere la mia genialità. Aspetta un attimo, che devo mandare via la canzone prima, perché se no parte la canzone invece devi partire la pubblicità, capito?
3: Sì,
1: mi capisci quando parlo?
3: Praticamente allora partirebbe
1: la pubblicità. Devi commentare! Non devi commentare!
2: Che dolore, che dolore!
1: Tu sei un incrocio tra Forrest Gump e Boldi.
2: Che
1: e Massimo
2: cosa,
1: Boldi. È vero, è un incrocio tra Forrest Gump e Massimo Boldi. Allora, con tutto rispetto per ambedue i sessi. Allora, io quando ero ragazzino non c'era Facebook, avevo inventato il lavandino con il buco. Non è un mezzo buco. Allora, sai che il lavandino è fatto così, c'ha la ceramica, no? È fatto così, ceramica. Sì. E è un bordo, e c'ha il bordo alto, che se tu non sei altissimo, non riesci a lavarti la parte del corpo più importante che abbiamo noi maschietti.
2: Beh, certo.
1: Quindi io avevo pensato di brevettare, proprio fargli una sorta di insenatura, un buco, come diciamo, chiamiamo un buco, no, più che un buco, un mezzo buco. Quindi la parte sopra, diciamo, una conchetta, dove tu potevi appoggiare tranquillamente la parte migliore del corpo, che non è la tua chiaramente, e lavarlo anche,
2: beh, certo.
1: Perché è comodissimo, cioè, perché chinarsi nel bidet, cioè, dargli, cioè, che gli dà la stessa importanza del sedere, cioè, no, cioè, dire, si merita il lavandino anche lui, e quindi avevo pensato di fare questa cosa qua. Poi i poteri forti mi hanno tolto sta capacità, insomma,
2: io la
1: lasciamo stare. Comunque,
2: non
1: posso dire nomi, se no vengo sequestrato dagli israeliani, vabbè. Comunque, lasciamo stare. Comunque è un'invenzione fantastica.
4: Andrea, Catavolo Show. Andiamo. Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur, collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: C'è un ragazzino che ci ascolta che ha scritto: ma se non studio divento come voi. Peggio, peggio. Come noi, come noi, come noi. Come noi. Sei buona. La, il mio brevetto del buco, cioè della, dell'insenatura, diciamo, nel lavandino per appoggiare il collo più importante, non il collo che tiene la testa, ma l'altra testa, la testa più importante, la testa con l'occhio. Allora, ha avuto successo. Ha avuto successo come, hanno scritto come i lavateste dei parrucchieri. Esattamente nel mio caso. Nel suo caso basterebbe un forellino. Sai quello bello che nessuno ha mai capito fino a una certa veneranda età, non ha mai capito a cosa servisse nel lavandino. Sai che c'è quel buchino che sarebbe per far uscire l'acqua se tu lasci aperto il lavandino, se ne dimentichi. C'è quel forellino lì che fa, diciamo, da parabordo, da para, che l'acqua non esce fuori, capito?
1: Sì.
0: Non c'è, io già parlo male, tu parli peggio di me, come fai, correggimi voi.
1: No, volevo correggere.
0: È come se uno, non faccio mi sta venendo un paragone che non posso fare. È come se tu, Rocco Siffredi non ce la fa e spunti te da dentro l'armadio, eccomi, quello te guarda e dici: ma che eccomi, te sei depilato? No, depilati che si vede niente. Allora parliamo di cosa stavo dicendo.
1: Parlando, allora, per quanto riguarda
0: quel
1: il parabordo
0: lì,
1: sì.
0: Ma quale parabordo? Quel buco lì, quel buco là, nessuno, fino a una certa età non sapevi che, poi dopo hai capito, la donna subito, l'uomo ci mette un po', deve allagare prima casa per capire. Vabbè, a te basterebbe quel forellino lì davanti, invece del poggiatesta del parrucchiere, del lavatesta dei parrucchieri. Vabbè, andiamo avanti.
1: Infatti io pensavo
0: che... Ma guarda che fastidio! Io accelero, vado a 2000 all'ora perché ho paura che lui intervenga. Quando mi fermo, perché il fiato mi si ferma, si infila. È un fastidioso proprio. Dimmi, che vuoi dire? Dì una cosa intelligente.
1: Pensavo che la
0: te do una sperla, giuro che è una sperla.
1: perché mi devi sberlare.
0: Allora, a teatro potete sputargli, menargli, perché alla fine dello spettacolo noi facciamo le foto, così, quella, no? Poi lui si mette lì e si siede e dice delle cose senza senso. Poi potete andare là, dargli delle sberle in faccia, ma fate bene, una sputazzata, quello che volete.
2: Certo.
1: È lo sfogatoio,
0: eh?
1: Lo sfogatoio,
0: l'orinatoio.
2: L'orinatoio.
1: Ma ci potrebbe stare, no?
0: Sì.
1: Lo sfogatoio è una cosa. Ma ci potrebbe stare, come c'è il confessionale,
0: il
1: no?
0: Confessionale.
1: Confessionale.
0: Il rasero. Ma da che parte arrivi? Che razza sei tu?
1: Ma io mi sento international.
0: Ma quale international?
1: Io sono international.
0: Ma quale international?
1: Io sono praticamente
0: mondiale. Lui è rimasto vittima di una palude e poi era già morto praticamente. Così quella, quindi è rimasto nella palude 20 anni. L'hanno tirato fuori, lui parla ancora come se fosse nella palude. Non si capisce niente. Dimmi.
1: No, perché comincio a fare così. Quando comincio ad avere un po' di calo, comincia a salire, a salirmi, mi sale un po' l'angorino, no? A quell'angorino. Infatti dopo devo andare a Limone, poi vado a Limone io dopo.
0: Vai a Limone.
1: Vado a Limone.
0: Che c'entra che va a Limone?
1: Vado a fare un giro a portare le pizze.
0: Le pizze?
1: Vado a portare le pizze.
0: Ah, le pizze quelle buone, sì.
1: Certo, le pizze quelle buone.
0: A Limone vai.
1: Lì porto le pinze.
0: Porto
1: le pinze.
0: Dopo
1: comunque sai che c'è anche la focaccina, la
0: gourmet. Sì, lui gira e porta le pizze che... pizze buone, insomma, le porta in giro per... Le porta in giro, veramente.
1: Sì.
0: Fino a Fano è arrivato, c'è una roba incredibile. Fino a Fano, cioè... Sembra uno così, ma è un cretino vero, non è...
1: Brescia, sì. Verona,
0: sì.
1: Cremona, Mantova, Bergamo.
0: Mantova, Bergamo anche.
1: Anche Bergamo.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E quindi chi avesse un locale,
0: sì.
1: Un bar
0: che vuole chiudere. Vuole fallire proprio. Non passa le nostre basi per la pizza, insomma, è importante. Dimmi.
1: Basta che mi può scrivere anche,
0: sì.
1: tramite i social, sì. Facebook, Instagram.
0: Cercatelo, insomma, sì, sì. Anche nei bagni degli autogrill, cioè,
1: Vengo da voi.
0: Allora, c'è uno che si... Basta, hai capito? Porti le pizze, un'ordinazione così quella. Ma quanto costano se basi quella? Poco, costano poco, insomma, ci guadagnate, ci guadagnate. Io ho un chiosco, vedi, chiosco, va benissimo, non c'hai spazio, non c'hai frigo, non c'hai niente. Cioè, c'è il frigo, ma è occupato dalla roba. E quindi questa si conserva anche fuori dal frigo, no?
1: Bravissimo, a temperatura ambiente, fresco e asciutto, e quindi anche, anche
0: roba,
1: questa comodità.
0: Tanta roba,
1: prodotto
0: sì,
1: di qualità, ma anche di comodità.
0: Ok, sì, sì, vieni al lumone, ti aspetto.
2: Al lumone?
0: Forse lui, vieni al... Ha scritto lumone, ma è limone.
2: Lumone!
0: Al lumone. Ma chi è scemo o fa finta? No, è scemo proprio! Come fa? Sarebbe il campione del mondo. Hollywood prenderebbero solo tutti gli anni lui! La statuetta per il grande artista, veramente, che riesce a imitare un cretino, lo fa talmente bene che sembra veramente un cretino. Cioè, ma è impossibile, ragazzi, come farebbe a essere così cretino? Cioè, non... Cioè, a imitare uno così cretino, saresti veramente il campione del mondo, cioè...
1: Ma già vedo la scena, Io già vedo la scena.
0: Che scena?
1: Io Jim Carrey.
0: Ah,
1: io,
0: Jim Carrey.
1: Jim Carrey, Brad. Io Jim, Brad.
0: Sì, Brad.
1: Kenny Rivers.
0: Kenny Rivers. Allora è un ragazzo che è rimasto sul bagnasciuga troppo tempo.
2: Aspetta!
0: E la mamma l'ha chiamato Kenny Rivers. Andiamo avanti, dai. Dai, tipo, andiamo avanti.
1: E poi Bruce Springsteen.
0: Si può fare il baratto. Lui mi porta le pizze e io gli do due pizze. Non è male questo. Potresti essere pagato a pizza in faccia. Una pizza in faccia, Cadavolo, non hai commentato quella del pollo, te la rimando. Ruba un polpo. Il pollo o il polpo ha rubato questo?
2: Era il polpo, quello nelle mutande?
0: Ruba un polpo e lo nasconde nelle mutande. Ti ricordi? No, per la fatta... sensazione, insomma.
2: Sì,
0: ti piacerebbe, ti piacerebbe. Un bel... Provalo! Vivo, un bel polpo. Semivivo, insomma, sennò poi diventa casino. Mezzo morto, mezzo stordito.
2: Arrivi,
0: lo addormenti con una... con la droga quella, e lo addormenti un po' e lo metti nelle mutande, magari potrebbe... Che ci fai? Ci stai a pensare? Ci stai?
1: No,
0: ha preso appunti come Sarri, dai, andiamo avanti. Ruba un polpo e lo nasconde nelle mutande, condannato a 10 mesi. Vabbè, ragazzi, ha rubato un polpo, c'aveva fame, non sapeva dove metterlo, l'ha messo nelle mutande. La cosa grave è che quando è uscito dal supermercato, il polpo gli è sceso nei pantaloni e la gente che lo incontrava diceva: ammazza che polpacci!
2: Mamma mia, non ti prego.
0: Andiamo avanti. È bella, no, non capite niente, veramente. È di Ilaria Parisi che salutiamo.
2: Ma chi è?
0: Grande Ilaria!
2: Chi è?
0: Tavolo!
3: Show! Su Studio Più.

0: Si chiama Troppo Pieno.
1: Ma davvero?
0: Sì, si chiama Troppo Pieno. Me l'hanno scritto, io non ci arrivavo. Che era... magari la gente era lì fissata. Dicevo, quel buco lì, così a paribordo, parabordo, pare acqua, parasfilo, parabordo, parasparà. Troppo Pieno. Troppo quando pieno. Lavandino è troppo pieno, lui interviene e sgorga l'acqua. Senza chi l'ha inventato, cioè un genio, una genialità esagerata. Andrea,
1: chiedo scusa Andrea. Tu entri sempre a rompergli i maroni, una volta che lo faccio
0: stavo parlando, tu mi sei saltata addosso.
1: C'era la musica alta, chiedo scusa, è vero.
0: Dimmi, che vuoi dire?
1: No, niente.
0: Ma come adesso lo dici?
1: No, ti stavo dicendo, anche nel bidet, se non mi sbaglio, c'è il buco.
0: Sì, bravo.
1: Anche nel bidet, no? Se non mi ricordo male.
0: Vuoi la pacchetta sulla spalla?
1: No, sai perché
0: bravo.
1: Non lo so? Perché...
0: Anche nella vasca da bagno c'è il troppo
1: pieno. Sai perché non me lo ricordo nel bidet? Perché non lo vedo mai di fronte.
0: Mi ha fatto un'altra battuta. Perché Ciccione non vede, capito?
1: No, perché metto di spalla.
0: Ma... Ah, di spalla.
1: Al contrario.
0: Ah, sei pentito. Ho detto Ciccione, sì. Non si può dire Ciccione. E dai. Io posso dirmi che sono scemo, che sono cretino. Voi non posso dire a uno che... Insomma, ha preso Ciccione. Sono appeso, mi fa imbrogliare.

0: chiamali polpacci tu. Ma c'è uno che scrive tutti i giorni lo stesso messaggio: una vita che ti aspetto sotto il portone, ma quando causa, ricordati di portare il fatto apposta. Ma che è italiano questo?
1: Secondo me quando capita, secondo me è una vita che ti aspetto sotto il portone, ma quando capiterà, quando capita, vuoi scendere, ricordi di portare il pacco apposta. Secondo me sarà il pacco, non il fatto apposta.
0: Vabbè ragazzi, andiamo avanti.
1: Io vado in funzione.
0: Che brutta immagine, ragazzi. Cioè tu che cerchi di interpretare un tuo fratello, un tuo simile, cioè, è bruttissima sta cosa. Andiamo avanti. Ma c'è arrivato uno nel corridoio.
2: È Michael.
0: Entra. Apri la porta, perché forse non sa che può entrare.
1: Vuoi chiamarlo? Sì, sì.
0: Eh?
1: Vado a chiamarlo.
3: E vuoi chiamarlo, dai.
1: Io pensavo che
2: fosse. Ma perché c'ho ancora le cuffie? Lo senti lo stesso se te le tolgo?
0: Ma perché si abbassa così? Ma stai in piedi.
1: Mi è venuto di tutto perché sei il microfono basso, capito?
0: Ah, ho capito.
1: E quindi allora mi è venuto.
0: Vai, parla, dimmi. Sì, vai, cretino, vai. Vai. Che fai? Tossisci?
2: Ne approfitto.
0: No, ho capito, ma basta il microfono, no! Ignoranti! Mamma mia, ragazzi! Maigo! Banda dei matti, ragazzi.
2: Banda dei matti.
0: Ma io non gliela faccio. Chi è che mi sta chiamando? Aspetta, un attimo. Pronto? È andato via, pronto!
4: Achille!
0: No, è andato! Aspetta un attimo, stai lì! Aspetta,
2: è andato!
0: Aspetta che rientra! Achille!
5: Achille!
0: Sì. Vieni, metti le cuffie, che c'è uno che ti vuole parlare. Vieni.
1: Eh sì, ok. Deve arrivare Michael, c'è Gobby.
0: Ah, non c'è Michael! Vai, è la controfigura. Vai!
4: No, ti cercavo Achille, perché volevo dirti una cosa importante.
0: Non dire parolacce, mi raccomando, che ci sono gli anziani.
4: Assolutamente no.
1: Sì, certo, ciao.
4: Volevo dirti che fai schifo.
0: Ringrazia.
1: Ma grazie, piacere.
4: Grazie a te.
1: Di dove sei? Di dove sei?
0: Arrivederci, è andato. No, è andato.
1: Volevo incontrarlo.
0: Fidenze con te. Ok. Pensa a Google Translate. Pensa a Achille che cerca Google Translate. Cioè, sai che tu vai su Google Translate e scrivi la frase in italiano e la traduci in inglese, sì, francese, quello che vuoi. Pensa a Google Translate che deve interpretare quello che scrive Achille. Allora, Google Translate si licenzia, secondo me si licenzia. Mi licenzio, non ne la faccio. Pronto?
6: Ciao Gnocco. Ciao. Ascolta, sì. Ma Crizio, non è meglio interpellare Crizio in caso disperato, Achille?
0: Hai ragione. Ma Crizio, dopo lo chiamo Crizio.
6: Oh,
0: è un po' che...
6: Perfetto.
0: Vabbè. Dimmi, amore.
6: Niente, va bene così. Ne parliamo privatamente. Ma dai uno schiaffone a quel rincoglionito lì di
0: Adesso glielo do.
1: Ma di dove sei?
6: Coltivare un po' di patate così, così almeno si sveglia.
0: A coltivare le patate, ma lui è allergico alle patate, non
6: sì.
0: È intollerante.
6: La zucchina gli piace.
0: Gli zucchini,
1: le zucchine sono molto buone.
0: Ciao amore, ciao. Ciao.
6: Ciao figo.
0: A me figo, a te invece coltivatore di zucchine.
1: Vabbè, lo metto, io mangio le zucchine, se le ho mangiate e anche in Kenya.
0: Tagliale a fette però. Basta, mi stanno a chiamare in 18 miliardi di persone. Pronto?
7: Andrea!
0: Dimmi!
7: Sai cosa hanno in comune Achille è un cinese!
0: No, mi raccomando, non di volgarità, dimmi! Che hanno in comune?
7: Piccolo!
0: Ce l'hanno piccolo! Hai ragione. Non c'era bisogno di urlarlo, cioè lo sappiamo. Comunque è vero, tu potresti fingerti un cinese. Dalla cinta in giù sei cinese, sei internazionale. Dalla cinta in su sei italiano. Anzi, sei... fino al collo sei italiano. Dal collo in su, la testa è... Non so, potrebbe essere di qualsiasi paese africano.
2: Certo,
0: non...
2: certo.
0: Swahili, belga irlandese, insomma. Cose strane, poteri forti. Andiamo avanti. Allora, facciamo così. Miley, cantiamo una canzone e io volevo rimettere quella di prima che era bella, però non c'è, non, si è persa.
1: Ti ricordi il cantante?
0: Non me lo ricordo il cantante.

0: entrata una zanfata di profumo che oh, l'ho sentita proprio. Se fossi, come si dice, quando uno non vede, non vedente, no, avrei detto no, Michael. profumato. Lasciagli la sedia, esatto. Ignorante che non sei altro. Entra un ospite e lui rimane seduto, cioè una roba brutta. No. Quando vai sull'autobus e vedi un anziano, che devi fare? La regola qual è?
1: Se vedo un anziano.
0: Oh, la domanda è facile! Ma devi ripeterla!
1: Ma che
0: prendo
1: io...
0: la cornetta, te la tiro in testa!
1: Aspetta, fammi finire!
0: Basta, dai.
1: Una, anche la signora.
0: Ho sfasciato anche il telefono!
1: Anche la signora incinta! Un anziano! Anche una signora incinta!
0: No, ma allora, ho capito, ma non. No, ti ho fatto una domanda.
2: Picchia.
1: Se
0: tu vedi un anziano, un anziano e sull'autobus, cosa, anziano o anziana, cosa devi fare? Devi alzarti e
1: risposta, gli dico ciao fratello.
0: E fagli la cianchetta subito.
2: Ma cosa?
0: Così, si schianta per terra, no. Dice, ti avrei lasciato il posto, ma scusa. Visto che sei più comodo sdraiato. Alzarti, no, e ospite, è l'ospite.
1: Sì, mi sto guardando, non sapevo se mi ci adesso, ci vi dopo.
0: Questa l'ho capita, pensa. Alza, di cretino.
1: Certo,
0: alza.
1: Venga.
2: Ciao,
1: venga.
2: Michael, ciao.
1: Vieni, Crepaldi.
0: È più vecchio lui di me. È più vecchio di te? Ah, è veramente più vecchio? Ah. Ma tu quanti anni c'hai, scusa?
3: Io sono giovanissimo.
0: 27 anni?
3: La metà dei tuoi.
0: Ma dai, di cazzata, no, quanti anni c'hai?
2: 40 ne compie a giugno.
0: 40 anni c'hai?
3: 39.
0: 39? Ti facevo più anziano. Sarà il grigio, sarà... Non lo so.
3: Il grigio ce l'ho da quando ho 20 anni, quindi.
0: Ah, veramente? Però c'ha 20 anni meno... Ammazza, t'ho tanti.
2: C'ha l'età di Achille, praticamente.
0: C'ha l'età di Achille.
2: Anzi, è più piccolo,
3: no,
2: di Achille.
3: No, Achille è più vecchio di me.
0: Più vecchio, sì.
1: Io sono dell'84.
3: E ciao, 2 anni in più, io sono dell'86.
0: Pensate, sei un pischello, sei.
3: Già, sono giovanissimo.
0: Pensate, incredibile. Cioè, no, ne fai ancora... Cioè, ne farai ancora... Cioè, nel senso, ne farai ancora di cazzate. Cioè, nel senso... Va bene. Allora, parliamo con un amico, quindi cazzeggiamo un po'. Però poi dopo facciamoci seri, perché insomma la cosa paga, giustamente. Possiamo far giocare qua. Come mai sei qua? Ah, per l'uomo esposto, giusto?
3: Ma no, sono venuto a trovarvi perché mi hai detto che non stavi bene.
0: Come
3: allora
0: si chiama? Quello vestito di bianco.
2: Chi è?
0: Flipper, il delfino. Come si chiama?
2: Ma chi è?
0: C'era quello bianco.
3: No, ma mi hanno detto questa mattina: siccome che Andrea c'ha la maglietta bianca, metti la maglietta bianca.
0: Mamma, che paraculo,
3: allora...
0: che è paraculo. Siamo andati a trovarlo del suo locale, come si chiama? A Bedizzole. Bellissimo, abbiamo fatto la diretta da là. E lo rifaremo magari.
3: Certo che lo rifacciamo.
0: Perché la linea
3: andava
0: bene.
3: Non ci ha dato una mano.
0: La temperatura.
3: Porca miseria, l'abbiamo fatto all'esterno, ma la sera è diventato troppo freddo. Troppo freddo, quindi.
0: Che era la sveglia?
3: No, è qualcuno che mi sta chiamando.
0: Ah, e rispondi, non c'è
3: no,
0: problema.
3: Non rispondo.
0: Ma no, rispondi, è bella sta cosa, vai, col no, telefono, con l'orologio.
3: Sarà sicuramente qualche cliente che c'ha bisogno di qualcosa.
0: Fai sentire, è bella sta cosa, vai, metti viva voce.
3: Ma con l'orologio, c'ho il telefono lì.
0: Ah, prendi. Ma perché non puoi parlare all'orologio?
3: No, aspetta, Silvano.
2: E c'è il supercar.
0: Silvano, aspetta un attimo.
2: Silvano,
0: si chiama Silvano. Ho letto Silvano.
3: No, rispondi.
0: Aspetta, pronto Silvano?
4: Sì, pronto?
0: Sì, con chi vuoi parlare?
4: Con Michael.
0: Ah, un attimo solo perché è impegnato con la moglie, un attimo.
4: Stai dando una mano tu?
0: Alla moglie o a lui?
3: Silvano, sei in diretta radio.
0: Silvano, sei in diretta radio, non dire porcate. Ascolta, cosa vuole?
4: Tu la dici buona, eh?
0: Lo sai.
4: Due sono sane, quelle che dici tu, eh?
0: Ma c'ha la voce d'anziano, anziano.
2: Sì,
0: sei anziano?
2: Sì, anziano.
4: Poco sì, poco no.
0: Poco sì, eri incoglionito come noi. Allora, cosa vuoi da Mike? Parlagli, se
3: no.
0: No,
3: Silvano, ti richiamo dopo, dai che sono in diretta radio.
4: Bene, grazie.
3: Ti ciao. Stanno ascoltando dappertutto.
0: Ciao Silvano.
2: Ciao.
0: Bello, ciao. Ma è un tuo cliente?
3: Sì.
0: Ah, c'hai questo rapporto così amicale con... Bravo.
3: Certo.
0: Bravo. Li conosci tutti per nome?
3: Tutti.
0: Veramente?
3: Tutti.
0: Quindi sono tre.
2: Vai!
3: Quattro.
0: Allora, cosa fa Mike? Mettiamo il jingle, se no sembriamo veramente... stiamo parlando di nulla. Questo è il jingle, sì, è questo, vai!
5: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con...
6: Energy.
2: G-Store.
3: 30 anni di Michael.
0: Aspetta, sta facendo il jingle.
2: Non mi sente.
0: Vai.
2: Energy Store.
0: Allora, è l'unica cosa che dici. Se tu gliela tarpi.
2: Ormai l'ho detto. Allora, siamo sponsorizzati da Energy.
0: Sai cosa sembri? Veramente? Una quaglia gigante. Che tenta di nascondersi dietro il cespuglio. Però viene sparata praticamente sia a destra che a sinistra.
3: Dovevi vederlo quando è stato venerdì con la maglia con scritto Ugo Palmisano sulla schiena. Tra l'altro, non te l'ho detto, ma quella scritta lì,
2: sì, me l'ha fatta lui.
3: Certo, gli abbiamo fatto la maglia del Tre Corone.
0: Ugo Palmisano.
3: Sì, tra l'altro, quella scritta lì si illumina di notte.
2: Ah, si illumina, non ci ho fatto caso.
0: Quindi ti possono anche investire in macchina perché ti vedono da lontano. Ne puoi fare una anche per Achille che si illumina, no?
3: Non so se ce la taglia.
0: No, per la statale,
3: perché
0: dai,
3: devo andare alla Benetton per prendergli la maglietta da Achille. Perché
0: è magro.
3: È magro. Piccolino.
0: Ma come va in palestra? Sono 2 anni che va in palestra. Quant'è che va in palestra? 3 anni, 6 anni, 18 anni?
1: Ma no, ma lì ho iniziato l'anno scorso.
0: Ah, l'anno scorso? Ma i risultati si vedono.
3: Vabbè, ma vai in reception.
0: Si ferma la reception. Hai messo una massa muscolare pazzesca.
1: Ma stai dicendo, tu sei geloso.
0: Ma che geloso? Io non sono iscritto in palestra. Tu sei un anno che vai in palestra. Voglio dire, sembri lo stuzzicadenti della diletta Leone.
1: Io voglio essere atletico.
0: Ma guarda atletico, ma sei troppo magro, dai.
1: Devo far parte del team di Marcel Jacobs. Marcel Jacobs.
0: Sono tappeti che fanno per... parliamo di cose serie.
2: Energy Store.
0: Allora, com'è stato nel locale? Lui è bravo, ma Ugo?
3: Bravino.
0: Ah, non si è espresso al massimo. Non ha dato il massimo.
3: No.
0: Ah, come mai?
3: No, dai, a parte scherzi, Ugo sempre 100% top.
0: Top.
3: Solo che, ripeto, cavoli, eravamo fuori e a una certa ha cominciato a far freddo veramente. Cazzo, la gente era tutta dentro.
0: Ma anche te, però, voglio dire, cioè, stiamo a aprile, stiamo.
3: No, era il 1° maggio, di giorno si stava da Dio, faceva caldo, che alla sera si è alzata l'aria.
0: Come dice il proverbio, dice, ad aprile non ti scoprir e a maggio sta in campanaggio. A maggio dice, stai, come si dice?
1: Sei campanaccio.
0: Ma guarda il campanaccio. Ad aprile non ti scoprire e a maggio stai...
2: Stai cucato.
0: Vabbè, andiamo avanti. Non mi danno una mano neanche a morire.
2: Ma che ne so com'è?
0: Basta!
1: Quel formaggio ti dà calore, ad aprire non ti scoprire,
0: dice,
1: a maggio...
0: Dice solo cavolate. Allora, passiamo alla di cose serie, per favore, Michael.
3: Parliamo
0: allora, abbiamo fatto la diretta, non parlavo della serata nel tuo locale, dei Tre Corone, ma parlavo della diretta abbiamo fatto in ufficio. Energy Store.
3: Certo,
0: che cos'è Energy Store? Non vuole parlare, non ce la vuole dire.
2: Scusa,
3: lo dici così?
0: Se vuoi, ti puoi girare e fare il pentito.
3: Non faccio il pentito, io non sono pentito.
2: Qua apposta.
0: Allora, io ho fatto la diretta da Energy Store a Berizzole. Andate a trovare la moglie, perché lui non fa niente. Fa altro. Però devo essere sincero che è la moglie che muove un po' tutti i fili. Beh. Nel locale, Tre Corone, è sempre la moglie che gira con i pattini.
2: È
0: ovunque. Vabbè, comunque. No, cosa succede da Energy Store? Perché affidarsi a Energy Store? Lo ripeto più volte, così la gente può entrare sui siti, cose, social e cercare di cosa stiamo parlando.
3: In breve, serve a mantenere i soldi in tasca.
0: Questa frase l'hai pensata te o sempre?
3: No, l'ho pensata io. L'ho pensata adesso, se stavo pensando
0: bella,
3: che cosa
0: bella,
3: dire.
0: Sembra una frase cinese, però
3: no,
0: bella.
3: Per avere lo stesso servizio, lo stesso, diciamo, la stessa qualità di quello che uno è abituato ad avere a casa.
0: Sì.
3: Quindi luce, stiamo parlando di luce e di gas.
0: Sì.
3: Perché spendere di più quando si può spendere di meno per avere lo stesso identico servizio?
0: È quello che io avrei detto ai nostri politici, no? Che vanno a comprare il gas da un'altra parte, dove prima lo prendevano che costava meno, adesso lo vanno a prendere lì
3: se avessi la possibilità.
0: Lì dove costava meno lo prendeva un altro che è dell'opposizione. Allora dice: no, io lo prendo da là perché ti faccio vedere che io faccio da lì e ce l'abbiamo presa.
3: Se avessi la possibilità, gliene direi tante di cose.
0: Anch'io, mamma. Vabbè, possiamo dirgliele però, eh. In modo pulito possiamo dirgli.
3: No, in modo pulito non rende.
0: Allora, come faccio a risparmiare sulla bolletta della luce e la bolletta del gas?
3: Basta semplicemente mandarci un messaggio WhatsApp con nome, cognome e il numero di telefono chiaramente ci rimane. Noi vi ricontattiamo, vi chiamiamo chiaramente, vi facciamo una prima valutazione telefonica.
0: Sì.
3: Poi successivamente
0: che consiste in: mi mandi la bolletta,
3: certo,
0: io la comparo, comparo, se vuol dire.
3: Sì, la
0: non è comunista, no? La comparo con varie tariffe che ci sono sul mercato di vari gestori di energia e di gas, e poi ti richiamo e ti dico: oh, stai lì perché stai bene già così, oppure puoi cambiare, puoi andare con un'altra compagnia e risparmiare 20-30 euro al mese, 50, quello che è.
3: Ehi, magari, no?
0: Magari, un po' meno.
3: Non arriviamo a quelle cifre lì, stiamo parlando sempre di qualche centesimo il kilowatt. Poi c'è clienti, quindi soprattutto le aziende, che magari possono risparmiare centinaia di euro al mese, al per mese. Carità.
0: Invece il privato
3: normale no, il privato quando bravo, risparmia onesto, 10, 15, 20 euro al mese sono già tanti, chiaramente.
0: Vabbè, 20 euro al mese moltiplicato per 12 fa
1: 240.
3: Sì, 240. La media, sì, metti che un centinaio di euro all'anno, 100, 120, 150, dai. Alcuni anche 200 euro all'anno li risparmiano.
0: Ti puoi
3: certo.
0: ammazzare con le sigarette.
3: Diciamo che il risparmio è annuale, non è mensile, chiaramente. Okay, okay, mensile okay. Facciamo poco la differenza.
0: Il cambio non costa niente,
3: mai.
0: Assolutamente. Mai. Quindi al privato non costa
3: neanche
0: il
3: all'azienda.
0: Cambio, neanche all'azienda. E si può cambiare quante volte si vuole.
3: No,
0: no,
3: no.
0: No.
3: Possiamo cambiare al massimo 3-4 volte l'anno.
0: L'anno?
3: Non oltre, perché se andiamo oltre le 4 volte, poi dopo si diventa. C'è una denominazione corretta, si dice turista energetico.
0: Turista
3: quindi
0: energetico.
3: Che ti, cioè che vai da una parte all'altra in continuo.
0: Paraculo, io lo chiamerei.
3: E che cosa succede? Succede che poi dopo rischi che le compagnie non ti vogliono più.
0: Ah.
3: Quindi quando andiamo a inserire i tuoi dati per spostarti, diciamo, da una compagnia all'altra, la compagnia
0: dice,
3: ti
0: non
3: scarta.
0: Ti perché ti scarto.
3: Perché tanto dice tra un mese, 2 mesi, 3 mesi te ne vai, vai con un'altra, allora non ti voglio prescindere.
0: Neanche
3: va bene
0: qua
3: così.
0: Sarebbe da dire qualcosa a chi ha inventato il mercato libero. Andiamo avanti perché è libero fino a certo
3: ma no,
0: punto.
3: Guarda che
0: è la sanità, no? A un certo punto è gratis, poi dopo
3: il mercato libero è una bella cosa.
0: Una bella
3: rispetto
0: cosa.
3: Prima okay, col mercato okay. tutelato.
0: No, siamo d'accordo. Quindi 3-4
3: si era vincolati prima.
0: 3-4 volte all'anno si può cambiare. Poi dopo cambiare non è che serve sempre.
3: Sì, ma non conviene neanche cambiare 3-4 volte all'anno. Quando uno cambia già una volta l'anno, due volte l'anno, chiaramente se si abbassano, tipo in questo periodo che è molto altalenante il mercato della luce del gas, due volte. Però di solito quando cambi una volta all'anno.
0: La tariffa che tu cambi, gliela dai per un anno, 6 mesi, 7 mesi, cioè gli garantisci
3: no,
0: il prezzo?
3: Il prezzo fisso è sempre 12, 24, 36 mesi. Adesso alcune compagnie hanno fatto i prezzi fissi anche per 10 anni.
0: Oh, la miseria.
3: Sì, però non.
0: Non conviene.
3: Sei vincolato poi
0: sei
3: dopo.
0: Vincolato.
3: Sì, ci sono. Adesso abbiamo preso da poco una nuova compagnia, due nuove compagnie, che abbiamo aggiunte, diciamo, tutta la lista di quelle che abbiamo. Una di queste due compagnie ha il contratto fisso, diciamo, ti fanno il prezzo fisso per 10 anni. Tra l'altro è anche molto buono il prezzo. Il problema cos'è? È che purtroppo...
0: Sei legato per 10 anni?
3: Eh sì, sei vincolato, nel senso che se tu esci prima devi pagare una penale. La penale qual è? La differenza di prezzo che tu avresti pagato da dove sei attualmente a arrivare ai 10 anni.
0: Okay.
3: Il discorso cos'è? È che tutti i giorni riceviamo telefonate, truffa da personaggi che ci vogliono fregare. E se ovviamente ti fregano, che ti tolgono il contratto, magari diciamo senza volerlo, tu rimani fregato e magari ti tocca pagare anche 500-600 euro di penale. E quindi non è molto conveniente.
0: Mentre,
3: buono il prezzo, ma è un rischio.
0: Nella maggior parte dei casi io mi blocco il prezzo un anno, 24, due anni o
3: 12-24 mesi.
0: E sei obbligato a rimanere un anno?
3: No. In quei casi lì fino a 12-24-36 mesi non si è vincolati da nessun tipo di penale.
0: Puoi uscire quando vuoi.
3: Sì, assolutamente.
0: Ok, un po' come nei film hard. puoi uscire quando vuoi, è un esempio che calza.
3: Buongiorno.
0: Sì, che fai? Leggi i messaggi?
3: Certo che leggo,
0: mentre
3: perché mi chiedono le cose, mi fanno le domande, io rispondo.
0: Cioè,
3: per avere
0: una consulenza,
3: mail,
0: dimmi Ugo, dimmi.
2: No, niente.
0: E no, hai detto qualcosa?
2: C'è il numero, stavano chiedendo il numero magari.
0: No, non hanno chiesto il numero.
3: No, ci ha scritto un ragazzo, buongiorno ragazzi, per avere una consulenza posso anche solo inviare una mail e allegare le bollette? Sì, assolutamente sì. Mandate una mail con le vostre bollette, poi dopo noi, diciamo, in tempi brevi vi rispondiamo.
0: Okay.
3: Chiaramente ci sono tante le persone che chiamano, soprattutto dopo la diretta, devo dire la verità, perché dopo che faccio la diretta è veramente un giorno difficile da noi in ufficio, però sì, scriveteci una mail, noi in 24-48 ore vi rispondiamo.
0: Allora, io penso che sia stato abbastanza esaustivo lui, però uno che ha dei dubbi ha scritto: ma Achille ha capito tutto, non credo. Cioè non credo, ma non è importante, anche perché paga la mamma la bolletta a casa, lui non paga niente, se no qua ho avuto la mamma. Allora, quindi gas e luce, mandate un messaggio WhatsApp al numero che adesso l'infartato darà, perché è ansioso di dare il numero, quindi mandate un messaggio WhatsApp al numero che sta per dare Ugo, e loro in tempo breve, sì, una giornata,
3: nel giro di qualche giorno, uno o due giorni, magari anche subito,
0: vi danno una comparazione con un altro gestore,
3: un'altra compagnia,
0: e vi dicono quanto andrete a spendere. Quindi è una cosa gratuita, fatela anche per curiosità.
3: Per le seconde case, ci scrive Francesco, per le seconde case, attenzione al discorso seconda casa, perché non bisogna guardare tanto il prezzo al kilowatt, non fatevi fregare, perché tanti vi dicono: ah no, ma perché la seconda casa ti faccio pagare magari, cosa so, faccio un esempio stupido, 10 centesimi al kilowatt, però magari avete una quota fissa alta. Sulle seconde case non bisogna guardare il prezzo al kilowatt, perché chiaramente si consuma poco, perché una seconda casa ci si fa poco. Guardiamo magari le quote fisse,
0: questa l'hai capita,
3: le quote fisse di tenerle più basse, quindi sì, assolutamente sì, seconda, terza, quarta, quinta casa, insomma, chi ce ne ha, chi ce ne ha più.
0: Allora, è ansioso di dare il numero, mandate un numero WhatsApp a questo numero:
2: 030 659 1827.
3: Ormai l'ha imparato a memoria.
0: No, ma è lui sui numeri, cioè, numero porca uno. Cioè, io, secondo me, allora lui è una chiavica,
3: ne
0: però
3: sa più lui di me.
0: Sui numeri è fortissimo. Ridallo per favore.
2: 030.
0: Guarda, gode nel fatto di dare il numero. Gode, sembra è meglio di una meglio.
2: 030 659 1827.
0: Mamma,
3: dovrebbe essere quello.
0: Vuoi fare la tripletta? Vuoi fare la tripletta?
3: Vuoi mandarlo un'altra volta?
0: Vai,
2: 030 659 1827.
3: Oh, dicono della mia di voce, ma anche quella di Ugo.
0: No, spettacolo, siete, perché siete paraculi, perché fumate e parlate a bassa voce vicino al microfono.
3: Infatti sono le sigarette che ci fregano.
0: Mi avvicino al microfono e parlo così. Sono un incrocio tra Michael e Ugo Palmisano.
2: Ma chi?
0: Va bene, allora, grazie Michael.
3: Grazie a voi.
0: Ok, c'è la guardia del corpo fuori?
2: No.
0: C'è Fabio. Ti sta aspettando.
2: Andrea, scusami, c'è una battuta. C'è la guardia del gobbo.
3: C'è la guardia.
0: Mamma, bruttissima. Mamma, brutta persona. È veramente una brutta persona.
3: Rilascio il posto all'anziano qua di fianco.
0: Sì, lascio il posto all'anziano. Grazie, Michael.
3: Ciao, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao.
0: Aspetta, che ho schiacciato, ma è esploso tutto. È esploso qua. Chiudi il programma. No, attendo risposta. Che è successo? Lui dall'altra parte del video.
2: Non ho messo niente. È successo anche stamattina.
0: No, ma tu, allora ti spiego una cosa che tu non sai. Allora, tante cose che tu non sapevi quando sei venuto qua, te l'ho spiegate io, no? Chi te la spiegate?
2: Tu.
0: Ok, sì. Perfetto. Allora, c'è un'altra cosa che tu non hai, Michael. Ciao fratello, ti voglio bene. Lo vuoi per lavorare in ufficio?
5: Ugo, sì.
0: Ok. Allora, puoi uscire dall'altra parte del fuori?
5: Dai, Ugo, andiamo a lavorare.
0: Vai a lavorare, vai. Grazie. Allora, adesso guarda, non c'è e parte tutto. Guarda.
6: Andrea, è vero, show su Studio Più.

0: lo scema passò.
1: Ci stava, ci stava. Prima che lo dice lui. E volevo avvertirti che fra due minuti c'è la pubblicità e dobbiamo salutare. Ma che fastidio. Bellissimo pezzo di Cambusa, grande.
2: Ma chi è?
1: Bravissimo, Cambusa. Ma chi è? numero uno del mondo.
2: In the world.
1: Allora, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Ci hanno mandato una foto di un ragazzo marocchino, credo, sì, un 22enne di Londra. Perché lo stai guardando? Ti piace?
3: No, stavo guardando.
1: Un marocchino si è girato come quando nel centro commerciale ti passa davanti un sedere bellissimo che non puoi non guardare, sei lì con la fidanzata, con la moglie, però c'ha quel pantacollant. Quel fuso che ti parla, no? C'ha quella riga lì che ti dice tutto, che ti spiega come è meglio del codice fiscale. C'è la roba, è una roba stupenda, meravigliosa. Perché non guardarlo, no? Tu giri con la coda dell'occhio, guardi e poi vieni fulminato, bruciato. Che fai? Che guardi? No, niente, stavo. Hai visto le fughe delle piastrelle in questo centro commerciale? Non si vedono nemmeno. Cioè, piastrellista numero uno del mondo. Ma quale fughe? Ma lasciasse, cretino, ti ho visto. No, ho guardato la fuga. Un 22enne di Londra, dai che guardi.
3: Perché stavo guardando, stavo cercando di capire.
1: No, capito. Guarda, una 22enne di Londra. Vedi che non giri la testa. Non gira la testa. 22enne di marocchino di Londra, giri la testa. Una 22enne marocchina di Londra. Lo vedi che guardi me. Non sei attratto.
3: No, allora, mi è venuto distinto.
1: Vuoi perché... un calippo? Andiamo avanti. Un 22enne di Londra. Non era riferito al sesso, un calippo, giusto per farti fare altro, capito? Se sì, volete anche un cremino. Vuoi un cremino?
3: Ma il fragolino. Ah, il fragolino.
1: Fragolino, così
3: il bananino.
1: Così gioca il fragolino nell'angolo, io vado avanti.
3: È il bananino.
2: Oh, ti ricordi il bananino?
1: Oh, il bananino. Non avevo dubbi sul bananino. Non volevo fare battute sessuali, però insomma ci stai. Ci stai andando da solo. Cioè, lui da bambino già si capiva, insomma, no? La mamma diceva: vuoi il cremino? Il bananino. Mamma già va intuito, insomma, che avrei avuto dei problemi. Ma che poi non sono problemi, sono gusti, insomma, gusti particolari, non sia mai. Un 22enne di Londra ha scoperto che volare in Marocco per tagliarsi i capelli costava meno che il barbiere sotto casa. Ha speso 39 sterline in tutto. Ah, ammazza. Volo e taglio dei capelli in Marocco, 39 sterline in tutto, tra viaggio e taglio, invece 41 sterline a Londra.
2: Ma come?
1: Capito? Cioè, se questo si faceva i capelli sotto casa, spendeva 41 sterline a Londra, abita a Londra. La capisci la cosa? Mi stai guardando come un pesce che viene abboccato dall'amo e rimane con la bocca aperta. Perché apri la bocca? Sembri la Marini, sembri.
3: Ho aperto la bocca.
1: Un cefalo.
3: Non mi ricordavo.
1: Questo ragazzo marocchino che vive a Londra ha preso l'aereo, è andato in Marocco, si è tagliato i capelli, ha speso 39 sterline. Sotto casa il barbiere gli sarebbe costato 41 sterline, ha risparmiato 2 sterline, capito?
3: Vabbè, io lo appoggio.
1: Sì. Infatti, lui è il classico cretino che va a fare la benzina 40 km là perché costa un centesimo in meno. Capito? Quindi poi li spende per tornare a casa. È un cretino, è un cretino. Sì, ma non avevo dubbi che era come te questo.
3: Ma lui qua
1: stessa testa, stessa testa.
3: Ma lui qua in totale ha risparmiato,
1: Sì, ho capito. Non ci ho detto che ha risparmiato.
3: Ma è veramente un mona.
1: Allora, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare. Grazie per averci sopportato. Stanno scrivendo e chiamandoci in tanti, veramente. Ciao, pronto!
4: Achille!
3: Sì, buongiorno!
4: Ma fatti in culo!
1: No! Vabbè, fatti in culo si può dire, dai! È romagnolo! Fa simpatia! Fa piada! Va bene, grazie per averci sopportato. Appuntamento rimandato domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Mamma mia, vado accelero perché sennò l'ansia, ma è lì, mi sta sul fiato.
2: Ma non
1: mi sta
2: ho
1: col
2: fatto
1: fiato
2: niente!
1: Sul collo! Mamma, che
2: non
1: fastidio!
2: Non ho fatto niente!
1: Oh, stamattina mi ha infastidito veramente,
2: Ah, io?
1: Quest'ansia che c'hai addosso.
2: Ma cosa ho fatto adesso?
1: Ma non so, vuoi parlare, vuoi dire.
2: Ma non voglio dire niente!
1: Ma non lo so, mi stai addosso, mi stai.
2: Ma non è vero!
1: Mamma, che fastidio! Tra questo mi medico qua e l'altro.
2: Scusa.
1: Che oggi ho fatto una fatica pazzesca, ragazzi. Cioè, sono dovuto andare a 100.000 all'ora, non.
3: C'è anche la canzone. Andavo a 100.000 all'ora.
1: A 100.000 all'ora.
2: Certo.
1: A 100 all'ora, non a 100.000.
3: Vabbè,
2: con 24... ci sono rimasto male.
1: Ciao a tutti, a domani. Mamma.
5: Andrea.
1: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più. Andrea.
1: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità, così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread, che si attesta a quota 84, e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 100...
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever.
3: Un'altra ora, tra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Morning Fever. Morning Fever.
4: Ladies and gentlemen, welcome.
5: Ciao Angelone!
6: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
7: Radio Studio Più è sempre bella roba.
8: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
9: Buongiorno a tutti.
10: Ciao.

0: Fever. Che macchina tu sei.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiuda la porta. Ciao.
3: E l'ultimo, chiuda la porta. C'è, buongiorno.

0: spot.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Ciao capitano, sono la Gabri dalla Bassa Bolognese. Mi piacerebbe tanto sentire una canzone dei Gazebo, I Like Chopin, la versione originale, e dedicarla a tutti voi. Un bacione, ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
0: A Varese sui 100.100. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E buongiorno dal vostro capitano, buongiorno, buongiorno, vabbè, sono partito qua, non c'è niente da fare, io non ce la faccio a partire sempre, c'è sempre qualcosa. Va bene, intanto siamo al party time, I Remember Yesterday, signori, la musica più bella degli anni 70-80 dance. Mamma mia, intanto salutiamo Gianluca da Teramo, poi Spina da Verona e Mauro 70 di Maro.

Giacomo Autista da Cremona presente, ciao Valterone, i turbo magazzinieri della Tecno Air sempre presente, Daniel Willow. Buongiorno Walter, un saluto da Gino da Molfetta. Wow.

Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Mamma mia, siete tantissimi. Gli amici della Puglia, ciao belli. La Leonessa c'è, olà, Capitan Massa, buongiorno, tempo pioggia, buon martedì a tutto il popolo, un beso al mastro. Vabbè, devo dire che piove anche qua in Riviera, eh. Non è... L'aveva messa che arrivava,

Salutiamo Lupastaiolo de Macerata, ciao Massimiliano Nardi, poi c'è buongiorno il Coa da Verona, buongiorno il Coa, buongiorno Massa Valentino, il Caminaro di Frontino, c'è anche lui, dai che andiamo!

È arrivata la perla di saggezza del Poppy che dice: Capitan Massa, grazie per la spinta dance e per dar voce a chi ti scrive. Anche questo vale tanto. Grazie Poppy.

È arrivato anche il fagiolo. Fagiolo in officina, ci credo. Oggi cosa fai con la pioggia? Sono più i danni che fai. Allora stai in officina, che è meglio.

tu mi aspettavi. Io, a dire il vero, sono venuto domenica perché insomma gli altri giorni c'era troppa confusione e mi sono perso con i ragazzi del freestyle e diversi amici, ecco, diciamo. Non ho girato poco, mi sono sempre stato bloccato da amici e quindi ho perso tempo. Vabbè, saranno altre occasioni. Ciao Claudio.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 2000.
1: Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos, in audizione al Parlamento Europeo, per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto: dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread, che si attesta a quota 84, e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136...
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: vabbè, insomma, Christian Marchi è sempre tanta roba, bella, mi piace Amore Tonight, questa canzone, insomma, ha bel ritmo, è bella, mi piace, ma a me piace come artista, piace come DJ, quindi è un amico che conosco da una vita, cioè proprio da quando eravamo... Giovani, lui era appena ventenne e faceva il DJ in un locale, io lavoravo già lì come animatore. Vabbè, insomma, bella questa cosa. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te. Vai.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever. Volevo dedicare una canzone a una signora che piaceva tanto il volo, una qualsiasi canzone loro. E niente, sono Franca da Borago, buona giornata a tutti.

0: Addirittura c'era proprio il sindaco e mi ha raccontato che il volo sono andati a cantare proprio, c'è una sala grandissima dentro queste grotte e sono andati a fare proprio una prova di canto dentro questa grotta enorme e per sentire le loro voci, fare una, è stata una cosa, detto che da pelle d'oca. E c'erano anche delle foto esposte lì proprio del volo che ha cantato all'interno delle grotte di Frassassi. È stata una cosa bellissima, mi ha detto il sindaco. Che saluto, tra l'altro. Salutiamo, ciao Valterone, Antonella e Riccardo presenti, un abbraccio. Ah, grazie, gli aerografisti. Salutiamo anche Giacomo il Baldo, il barzalettiere marchigiano. C'è la pubblicità, torniamo subito.
1: Più Dance Station. This is Studio Q. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Fadeaway, mi piace, 10 e 16 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa, buongiorno, buongiorno, fa strano perché non mi sento in cuffia, quindi non mi sembra strano, però va bene così, dai. Va bene, intanto volevo salutare Ciotti da Trenzano, Brescia, l'Angela Nazionale che dice Gnari, buon martedì a tutti. Angela Nazionale presente, la Lori dice mi hanno massacrata per Masini, adesso avete messo il volo, sì, allora ascolta, anche a me mi massacrano perché ogni tanto viene fuori una canzone che poi tra l'altro non è che la metto io, è richiesta da uno di voi, quindi non succede niente se qualche volta mettiamo una canzone italiana di cantanti italiani, anche se non è proprio dance come rispecchia la radio, non succede niente, cioè è una canzone, è una richiesta e delle volte le richieste si vanno esaudite, dai, soprattutto quando è una donna e ci tiene tanto, quindi non succede niente se ogni tanto scappa fuori una canzone, però ripeto, il volo e sono tutte canzoni che portiamo nel cuore, no? Nel senso è l'orgoglio italiano che girano il mondo, quindi viva il volo. In questo caso viva il volo. E vabbè, quelle che non piace è 2 minuti, capito? Dopo 2 minuti la canzone finisce. Oppure, insomma, c'è altro. Si dice così, c'è altro. C'è questo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, Capitan Massa. Mi metteresti su DJ Panda? Scegli tu quella che vuoi, che sono tutte belle. Una buona giornata piovosa da Giorgio Spistapazzo a tutto il popolo del Morning Fever. Ciao!

0: eccoci qua, signori. Siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Ero in collegamento con Vincenzo perché poi era caduta la linea, sai, però eccolo qua. Intanto mandiamo la sigla. Promozionale.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, abbiamo al telefono Vincenzo. Buongiorno Vincenzo.
2: Eccomi Valterone, ma buongiorno.
0: Allora, intanto ti chiedo, com'è andata l'inaugurazione? So, io ho seguito un po' la diretta. Hai fatto una festa proprio?
2: Sì, si voleva, dai, nel nostro stile, un bel festone, così ci siamo subito fatti riconoscere.
0: Bene, bene. No,
2: belli casinisti. Così. Devo ringraziare veramente tutta Bussolengo, dall'amministrazione comunale al nostro sindaco, e voglio dire tutti i clienti che poi sono venuti a trovarci. C'era una bellissima giornata di sole e ne abbiamo approfittato per grigliare anche un po' di salamelle, voglio dire, in compagnia. È andata veramente molto bene, devo dire. Ma l'avviamento in generale sul territorio di Verona di questo nuovo showroom, di questo nuovo store, sta andando veramente forte, specialmente col fotovoltaico, devo dire.
0: Bene, bene, no? Anche perché diciamo che il fotovoltaico è il domani, cioè, quindi l'energia rinnovabile, visto che è sempre più difficile, poi soprattutto con ste guerre qua non si capisce più niente.
2: Stiamo facendo fatica un po' negli ultimi anni, abbiamo scoperto le crisi energetiche e il loro significato è uno solo: rincari su ogni cosa, perché nel momento in cui c'è di mezzo il costo dell'energia, con l'energia si produce qualsiasi cosa, nel momento che toccano i carburanti, col carburante si sposta qualsiasi tipo di merce, è chiaro che siamo veramente in balia di qualcosa che poi diventa ingestibile, no? È qualcosa più grande di noi stessi ed è incontrollabile, almeno che uno non cominci a dire: caspita, se si sfrutta la superficie del tetto per produrre l'energia che poi sotto questo tetto siamo abituati a consumare, siamo meno vulnerabili. È chiaro che la soluzione è una grandiosa soluzione, perché va ad arginare il problema all'80-90%, non lo risolve al 100%, perché per quello dovrebbe pensarci la nostra politica a livello nazionale di cominciare a produrre l'energia per il proprio paese. Ma siccome io parlo spesso agli imprenditori e dico: signori, non solo siamo in un paese privo di centrali di produzione di energia, ma siamo imprenditori in un paese privo della possibilità di averla nel breve medio termine. Ma noi i conti con i mercati dobbiamo farli oggi, dobbiamo farli domani, e quindi stare voglio dire sul mercato oggi, imprendere in un paese che non ha alcuna produzione della propria energia, significa essere in balia di queste dinamiche a livello internazionale, questi scenari che complicano. Per cui l'invito è: officine meccaniche, carrozzerie, laboratori, aziende agricole sono bravissime, devo dire, ci contattano in molti, agriturismi, ogni tipo di attività che possa beneficiare dello spazio che avete in cima al capannone. Tanti pagano l'affitto, sai, per la palestra, il ristorante, l'attività, e dicono: ma sai, noi siamo in affitto, ma da quanti anni? 15, 20 anni, 30 anni di attività. Guardate che lo spazio sul tetto, l'affitto è gratis, però ci mettiamo sopra un impianto che vi produrrà l'energia che sotto consumerete, risparmiando migliaia di euro al mese.
0: Sì, no, anche perché poi dopo l'immobile prende anche un altro valore, no? Io penso anche a questo, dico, un domani che uno dice: vabbè, tanto io fra poco lo vendo, ma se hai fatto un investimento lo hai fatto anche per acquistare valore, diciamo, no?
2: Assolutamente, il tornaconto è enorme. Pensate che un impianto fotovoltaico per un'attività commerciale o un'attività produttiva si ammortizza in appena 3 o 4 anni, e per un privato siamo intorno ai 5 o 6 come tempistica media. Quindi il costo dei pannelli, delle batterie, degli inverter è notevolmente calato negli ultimi 4-5 anni, siamo alle migliori condizioni di mercato, il progetto, il sopralluogo, il preventivo è gratuito, compreso il sopralluogo tecnico sul posto per verificare lo stato, voglio dire, di salute del vostro tetto, la copertura, se è pronta a ricevere un impianto, se ha invece delle difficoltà. Questo viene ragionato prima di spendere un solo euro e di versare un centesimo di acconto. Quindi sopralluoghi, consulenze, progetto, tutto gratuito, contattateci con fiducia, richiedete il sopralluogo, arriveremo noi da voi e vedrete che resterete veramente soddisfatti.
0: Bene, allora 030 91 31 117, lo ripeto, 030 91 31 117, oppure nonsoloclima.com o nonsoloclima su Instagram, seguitelo, diventate follower e guardate un po' tutte le novità. Vincenzo, ultima cosa ti chiedo, visto che siamo all'entrata, siamo in estate praticamente, arriverà un'estate rovente, per una casa, uno che ha bisogno di climatizzatore al volo, cioè,
2: un pacchetto finito a 1100 euro installato, chiave in mano, per un 9000 BTU per una matrimoniale, una zona notte. Ok, se avete un vecchio da sostituire avete 460 euro di sconto in fattura immediato, pagate la pratica per differenza, il conto è inferiore ai 1000 euro. Siate curiosi, contattateci, ricordo tutti gli showroom aperti dal lunedì al sabato, eccetto quello di Bussolengo che è chiuso il martedì.
0: Ah, ok, quindi è aperto anche sabato e domenica. Bello, mi piace.
2: Sabato, domenica tutti a riposo. Okay, sabato tutti siamo sempre aperti ovunque. Il martedì c'è chiuso a Bussolengo. Chiamateci e veniteci a trovare, perché lì trovate tutto quello che riguarda pompe di calore, fotovoltaico, efficientamento energetico.
0: Bene. Io ti ringrazio, sei stato esaustivo come sempre, un amico, poi un amico del Massa. Io ti ringrazio.
2: Dai, Valterone.
0: Vincenzo, alla prossima.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Un abbraccio. Ciao, Walter.
0: Ciao. E noi, signori, adesso... Sì, adesso andiamo in pubblicità e poi dopo c'è il Party Time Free Selection. Andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: È arrivato anche Marino. Marino, il benzinaio più bello di San Marino.
1: Il benzinaio più bello di San Marino. Vorrei fare un grande salutone a tutti i miei clienti, a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, e in particolar modo ai camionisti della Bronchi Combustibili, che senza di loro la 180 non arriva. Ciao Walter, sei sempre il numero uno. E qui al distributore amici è

Questo è il Party Time Free Selection. Bravo, bravo Marina, hai detto bene. Senza la 100 Tani, anzi, comincia a metterne via dei fusti, perché poi, prima o poi, si torna con la Subaru e torna il Rally Legend. Insomma, ce n'è da fare. Digli di scaricarla tutta quella che ha.

Eccomi, Capitan Massa in ritardo ma sempre presente, il 65enne da Basiano. Samuele c'è, non devo dire da dove. Ah, Samuele c'è, non devo dire. Ah, ok. Non devo dire che sei da Borgo Virgilio, Mantova. No, non lo devo dire. Ok, non l'ho detto, eh. Adesso si arrabbia.

0: Un saluto a Barracuda e il suo frantumatore a fare pali di ferro a Pesaro. Peppe DJ Savona c'è sempre presente, tutti quanti insieme a tutti i programmi. Ciao, bene. Ehi Nino.
1: Ehi Nino. Ehi Nino, escúchame.

Buongiorno Walter, a Cremona piove, il Billy da Bedizzole. Vabbè, insomma piove anche qua in Riviera. Se ti serve dell'acqua te la porto su, dimmelo.

Salutiamo Paolo da Salizzone, Antonio il tecnico Piacentini. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, gemelli diversi. Dai che andiamo oggi il calzino, il calzino ci vuole quello lungo, non spaiato. Quello lungo ci vuole, di là.

Porto io il sole in Lombardia, dalla Puglia, Adriano da Pomezia. Buongiorno Massa, tutta la ciurma Radio Studio Più presente, cugina di Mauro, Mauro Gagliardini, sì. Ciao bella. Ciao capitano, io seguo la moda del Loreno, dal calzino estremo, Vocal B, hai capito? Il Vocal B adesso, come Loreno, mette il calzino spaiato, verde e tutti... Sai, quei colori fluo, poi verde e arancione.

buongiorno, il vespista c'è. Renzo, Renzo e Lino Bergamo presenti. Ciao capitano. C'è anche Violetta da Fermo.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spotte.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Front You, mi piace. 11 e 2 minuti all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever. Salutiamo Ilaria, cobra sputatore sotto la pioggia. Ilaria è una un corriere. Quindi immaginate che lei è un cobra sputatore, vi dà il pacco, vi dice: "Puh, questo è il vostro. Ciao." Dopo che gli dai il pacco, gli sputa, cioè non lo so, no, gli sputa il pacco, dai, volevo dire così, è più bello. No, è una cosa così, perché ci siamo conosciuti alla festa del Morning Fever, quindi ho un po' di confidenza, quindi mi permetto di scherzare. Team Cobra c'è comunque, l'autista del pesce parlante anche c'è, lui a Ortona. Buongiorno capitano, può mancare gas il ciclista da Castelfrancaviglia, oggi non si pedala. Va in palestra naturalmente. Io mi sono attrezzato, siccome la palestra dove vado io a Cattolica chiude per ristrutturazione, però chiude per 2 mesi, quindi mi sono preso una panca, quella reclinabile, i pesi li avevo già, e penso che 2 mesi me li passo nel garage, cioè, tanto voglio dire, sì, basta allenarsi, basta avere voglia, basta fare qualche movimento e tutto va bene. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, un saluto da FM Macerata. Oggi vorremmo ascoltare Gabri Ponte con Monster e fare un saluto a Matteo Lavaggio Civitanova. Ciao ciao.

0: Monster, Robin Schulz remix, vabbè. Tanta roba, devo dire, tanta roba. Allora, a proposito di quello che ho detto ieri, delle donne che hanno una marcia in più per quello che, insomma, quello che fanno, ieri mi ha fermato una signora e mi ha detto: sai che ti ascoltavo in radio questa mattina, hai detto una cosa bellissima, io sono una casalinga in zona cattolica, mi è successo, quindi... E mi ha detto, mi ha raccontato un po' di quello che lei ha, tre figli, quindi tre figli, il marito, ma non solo, cucina, a parte che anche lei lavora, ma era a far la spesa tra mezzogiorno e tra mezzogiorno e l'una e mezza. Lei ha questa pausa qui, ogni tanto quindi va a far la spesa, prepara da mangiare per il marito al volo, poi va a far la spesa e poi prepara da mangiare per i figli, cioè pensate te quante cose. Ma soprattutto io dico, gli ho detto: ma come fai te a organizzare tutte queste cose, poi insomma la lavanderia, lavare i panni, preparare, e c'ha anche due figli piccoli, tra l'altro deve preparargli anche i vestiti, sai, i piccolini devono essere un po' accuditi un po' più accuratamente, mentre magari c'è il figlio, quello grande, un po' si arrangia, però voglio dire, anche la sera devi preparare da mangiare quando arrivi stanca dal lavoro, ma poi, vabbè, adesso c'è la lavastoviglie, le cose, comunque devi riordinare un attimino, preparare la colazione per domani. Ma io dico, io sono impazzito mentre mi raccontava. Io non so come fate, veramente, è una cosa incredibile, quindi... Veramente, ribadisco, viva le donne, e viva le donne, veramente quelle, le massaie, le lavoratrici, perché sono veramente delle lavoratrici. Ecco, basta. Quando ho detto questo, penso di aver detto tutto. Quindi grazie. Salutiamo Giuliano da Sant'Ippolito Walter, è presente, sì, il Ghiso vivaista, buon martedì piovoso. Un saluto da Mattia, il palista tutto giallo da Calusco Dadda, e poi il pagliarolo pentito c'è da Lucrezia, insomma tanta gente, c'è anche Roberto da Mantova, la family, il Roby, dai che ci vediamo per il raduno del Morning Fever a Cappelletta, ma adesso andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te, in Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000...

vabbè, stavo leggendo, vedi, Ilario dice donne meravigliose, creature, meravigliosa creatura. Ve la ricordate quella canzone là? Della Gianna Nannini, se non vado errato, va bene. Un saluto da Terre Roveresche, Ulian, e poi Massimo dal trattore, Max dal trattore presente, saluti dal Trentino. Salutiamo gli amici della Feltresca, Mercatale, Antonello, Sassà il Cobra, il Ruslan. Ruslan, ho conosciuto il tuo fratello. Mamma mia, che è stato bello, insomma, sapere che hai un fratello che è un po' più intelligente di te. Cioè, no, nel senso. Lui è andato a fare il cammino,

0: ancora deve tornare, non so, è andato a camminare. Vabbè, comunque tornerà alla Feltresca anche lui, però ho conosciuto il fratello, che è una bella persona, devo dire. Quindi diteglielo quando lo vedete, dite: oh, Massa parlava con tuo fratello l'altro giorno. Va bene, no, così, tanto per farmi i fatti degli altri, così mi piace, mi piace. Vabbè, martedì 5 maggio, signori, portiamolo in fondo questo martedì con, ad esempio, questa dedica qua, che è strana, però mi piaceva, la mettiamo, sentiamo chi è.
1: Buongiorno! Martedì 5 maggio 2026, Sant'Angelo! E ricordate, la vita è una prova, ma bisogna fare un mucchio di tentativi per riuscire. Ciao!
0: E quindi cosa ci vuole? Ci vuole?

0: Grazie Bughino, ero distratto perché è entrato Paromix dentro il mio PC. Adesso ti lascio libero, Paromix. Lasciami dire due cose. Tanto volevo salutare Alex Falcioni, c'è la Patrizia da Faenza. Buongiorno, Tremosine sul Garda, saluto a tutti, Matti e Daddy. Sì, chi è? Sì, Massa, però non elogiare così troppo le donne. No, non è che sto elogiando le donne, io sto dicendo la realtà, signori, è differente quello che dico io, non è un elogio di bellezza o di bravura. Io dico cos'è una donna, basta, finito, perché so che io vivo adesso in questo caso, sto vivendo da solo e so cosa vuol dire mandare avanti una casa, pulire, fare la spesa, lavare e pensare un po' a tutto. Ma pensate, io sono da solo, pensate alle donne che pensano magari a 4-5 persone. Ecco, qui basta, di qui apri parentesi, chiudi parentesi, finito. Va bene, allora andiamo a sentire questa canzone, questa richiesta, tocca a te, vai.
1: Ciao capitano, sono la Gabri della Bassa Bolognese. Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Gabri Ponte, Viento, e dedicarla a te e a tutto il popolo del Morning Fever. Ciao!
0: Grazie, grazie, grazie. Mi piace anche.

Viento dall'est. Non so se posso chiudere questa cosa qua, non so. Non lo so, io vado avanti a parlare allora. Guido da Castelletto di Brenzone, Massa saluta il Cobra e company di Mercatale, dal loro amico Caccio che abita al Lago di Garda, provincia di Verona. Io sono insieme a lui e sono Guido, amico. Ok, tu sei Guido. Naturalmente loro li conoscono bene. Volevo salutare Enrico. Ciao Enrico, Enrico Pazzaglia, il re della salsiccia, il re della salsiccia, mi piace, il re della salsiccia del Montenerone. Grande Harry, gli strapazzi, la massa di strapazzi che torneranno per lo show dei motori ad Aqualagna, quindi mi raccomando, fine mese, 30 e 31 saremo ad Aqualagna per il Aqualagna show dei motori, mi raccomando, da vedere, ci sarà anche l'auto e mototerapia la domenica mattina, perché come sempre nei miei eventi io metto sempre questa oretta e mezza per i ragazzi speciali, perché ci dà tanta gioia, fa star bene loro, fa star bene le famiglie, e bisognerebbe farlo sempre, non solo agli miei eventi, sempre, tutti i giorni, però io faccio il mio e spero che altri mi seguano. Andiamo a sentire, ci sta questa qui? Non ci sta? Un pezzettino? Neanche? Niente, allora non la mettiamo. Quindi facciamo così signori, andiamo in pubblicità e subito dopo c'è il party time DTM. Studio Più.

0: protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo e siamo pronti come ogni mattina fino alle 12 per farti ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000 nel Party Time di TM90. Il mio nome è Alex Castellini, con me c'è Walter Masta, dovete solo alzare il volume al massimo e volare con noi. Oggi il protagonista, anzi la protagonista è Giovanna Di Caliano e vuole ascoltare Only Two Times, Sasha Adelante, Bob Sinclair, Gin Tonic e The Blow Gang con The Bad Touch, con il quale partiamo subito.

Stavolta ci sono, dice il capo da Pesaro. Allora ti segno, Caponi, dammi l'ok, ti posso segnare presente per il drift show dell'Aqualagna. Saremo presenti anche Alex F, Alex Falcioni, buongiorno, chi è? Buongiorno, mamma mia, mi scappano via, allora il Chierro e Arena dall'Officina Orsi. Buon martedì a voi che siete i numeri uno, Luca da Pescantina.

0: Gabri Ponte, mi arrivano polemiche, io le accetto le polemiche, per carità, va bene, però voi prima dovete essere qua al mio posto, mettere delle cuffie, parlare in radio e poi potete parlare dei miei difetti, ma non prima, ok? È bello parlare da fuori, è bello, siete bravi a parlare da fuori, siete bravi. Sapete cosa disturba uno speaker? Disturba un'immagine che si muove, disturba un rumore nella cuffia, disturba una voce che non si sente, disturba i messaggi che arrivano mentre li leggi e non riesci a leggerli. Ecco, questo sono dei problemi che magari poi ti distraggono e ti rendono anche incapace delle volte. Quindi sono incapace, sì, è vero, in questo caso sono incapace, però non è dovuta da me. Quindi grazie del messaggio.
1: Todos los hombres.

Agricola Battioli San Costanzo c'è, sì, allora c'è Walter, sì, superiore, lasciali perdere, no, è giusto che dico anche la mia, perché insomma ci metto la faccia qua e quindi mi va anche di spiegare due robe, poi dopo va bene così, cioè nel senso tutti possono cambiare, posso cambiare anch'io, non è un problema. Bravo Massa, sempre educato ma deciso, non è che gli ho chiuso la bocca, ho detto la verità, va bene, però nonostante tutto sono superiore perché io tutti i giorni vado in onda, problemi o non problemi, io sono qua, prima dentro, gas a martello e andiamo, e vai!

bomber e camionista di Cattolica. Mi hai fatto ridere, però non posso leggere il messaggio, però mi hai fatto ridere. Massa sei il migliore, Giordano da Modena. Nessuno si permetta di... No, ma no, si fa per parlare. Io giustamente dico le cose che penso, sono fatto così. Poi giusto o sbagliato, io sono Walter Massa, il capitano. O mi amate o mi odiate. Insomma, non è facile farsi amare da tutti. Però, ripeto, 14 anni qua a Radio Studio Più, per me... è già un risultato, quindi io sono felice, sono felice. Sono felice di avere tanti amici, di avere un programma e di essere qui su Radio Studio Più. Avanti!

Walter, sei il numero 374. Cos'è? Un prefisso? È un prefisso che mi hai dato. Salutiamo la Doriana. Oh, bentornata Doriana, ci sei mancata. Avanti, ruspista pazzo c'è. Buona giornata Ferrara. Da Ferrara.

mi piace, mi piace. Lei mi ha scritto così, non so se si è firmata, vediamo, vediamo, vediamo. Ah, Anna, forse Anna. Pensare che a me piacciono proprio le tue imperfezioni, i tuoi impappinamenti mentre leggi rende, ti rende più al nostro livello, quelli bravi, perfetti e impostati e mi stancano. E vabbè, insomma, adesso vabbè, un pochino va bene, ma anche troppo anche no, però dai Anna, un pelino, dai, un pelino ci sta.

Ciao Super Walter, un saluto Fabione da Castellucchio, Gas il ciclista. Walter, quando dicono che hai le balle di fieno, non mi sbaglio, avanti così, vabbè, insomma. Grazie, Gas.

0: Sei un grande, adesso che sono in pensione ti vedo anche in TV. Ecco, bravo, bravo. Tu guardami perché tu sei in pensione, perché a me in pensione non mi vedrai mai, ok? Cioè, non lo so se apparirà in televisione. Però io non voglio andare in pensione, io non proprio no, io non voglio andare in pensione, perché per me la pensione vuol dire che sei un vecchio, no, vecchio.
1: Sei un gran
0: quello sì, dovrei essere pensionato per quello sì.

0: grazie, grazie anche Andrea da Brescia, grazie del tuo messaggio. Stop ai messaggi perché siamo arrivati in fondo, signori. Questo è l'ultimo disco e che dire, adesso andiamo ai saluti. Andiamo ai saluti, Alex, tutto rimandato a domani, domani è già giro di boa. Quindi, come dico sempre, il tempo vola qui al Morning Fever, mi raccomando, puntuali domani dalle 9 a mezzogiorno con il Capitan Massa, e a seguire adesso ci sarà la Sil.K. Io un ringraziamento speciale al DJ Dami e il Paromix, i miei tecnici che sono dietro le quinte, ma ci sono, stiamo lavorando, abbiate pazienza, prima o poi tutto andrà alla perfezione come prima. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao, a domani.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102. Spot.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest forlancini, buona giornata a tutti voi. Come va? Tutto bene? Beh, io spero di sì, assolutamente. Martedì 5 gennaio e siamo già al 5 gennaio, a 15 giorni è finito anche questo mese. Però dai, non pensiamoci, siamo solo al 5 febbraio. E allora sapete cosa facciamo? Beh, diamo inizio al programma con un brano di Dito nella Piaga che si chiama Che Fastidio.
2: Normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ma no, non sei matta tu, dai, anzi sei brava e sei bella, brava, brava, brava. E noi continuiamo con Calvin Harris, ma tra poco parleremo di cose strane. Poi vi dico qual è il soggetto di queste cose strane, di queste stranezze, più che altro.

dai che vi spoilerò l'argomento di oggi. Allora, oggi parliamo di cose strane. Parliamo di cose strane, sarete voi che dovete dare una mano a me. Scusate, il mio ufo era riferito a un programma che non si stava aprendo. Uffa. Ecco, nella banalità della mia giornata. Stranezze parlando di cognomi sui campanelli, cognomi che avete sentito perché magari sono vostri amici. Cognomi

argomento di oggi. Ad esempio, sul mio campanello c'è scritto Mari e Tonni, perché sono i nostri due cognomi, Mari e Tonni. E se ci mettiamo anche quello del mio primo figlio, Ragni. Vabbè, siamo un po' marittimi noi.

amici, il perfetto momento per parlare tra di noi, per iniziare proprio questo attimo di chiacchiericcio, laddove si parla di cognomi, ovvero i cognomi italiani nascono principalmente dal basso medioevo, dopo l'anno 1000, per esigenze anagrafiche, diffondendosi poi obbligatoriamente dal Concilio di Trento dal 1564. Derivano da soprannomi, mestieri, nomi paterni, patronimici o luoghi di origine. È possibile

cercare le origini del proprio cognome su determinati siti. Ad esempio, il cognome Rossi è perché magari avevano i capelli rossi, oppure insomma erano proprio dei soprannomi, cognomi dati da soprannomi, da caratteristiche fisiche piuttosto che morali, tipo Bruno, forte, grasso, Ricci, basso, rosso, russo, oppure addirittura mestieri professionali come Fabbri, Sarti, medici, fornaio e carpentiere. Non l'ho mai sentito però come cognome, cioè mi chiamo Claudio Carpentiere, no, mai sentito, però insomma sicuramente esisterà. Oppure luoghi di origine come napolitano, visentin, che arrivava da Vicenza, padovano, ovvero che arrivavano da Padova, Milano, Monte, o addirittura, questo direi che è il più bello, dai nomi, proprio questi cognomi che dicevamo prima, patronimici, ovvero il nome del padre o di un antenato. Quindi eri figlio di Marco, quindi sei diventato Luca Di Marco, per dire. De Luca, Paolo Di Giovanni. Ecco, è come sono nati i cognomi, no? Prima sono arrivati dalle famiglie nobili, poi per esigenza nei commercianti, e poi insomma via via tutti gli altri per determinare una persona, praticamente dal 1560, dicevamo 4, ecco sì, dal 1564. E allora io mi domandavo perché effettivamente ci sono dei cognomi strani, e un po' in virtù anche di quello che ho appena letto io mi domando: ma costui che si chiamava Palle Molli, come mai l'avranno chiamato Palle Molli? Cioè, era sempre per un soprannome, tipo una caratteristica fisica, o era, che ne so, un mestiere?

Ed è proprio Rudis di Peschiera che dice: ciao, sì, il mio conoscente si chiamava Palle Molli e ha cambiato il cognome in Palmi, mentre due miei conoscenti si chiamavano Ferrari lei e Partenza lui. Pronti, via! Beh, ma queste cose poi esistono veramente, perché davvero io mi chiamo Mari di cognome, mio marito Tonny, quindi proprio sul campanello c'è Tonny Mari. Che peraltro, leggendo il perché dei cognomi, come nascono i cognomi, probabilmente il mio amore per il mare deriva proprio anche dal mio cognome, cioè una cosa di antenati. Io adoro il mare, vorrei andare ad abitare al mare, ho abitato un po' al mare, non mi è bastato, e probabilmente i miei avi abitavano al mare, gli hanno dato il cognome perché abitavano al mare. E boh, se gli altri erano visentini, sono di Vicenza, i miei abitavano al mare, solcavano i mari. Sentiamo dei messaggi arrivati al 338 141 1001. Questo non lo posso leggere. Succameli, il mio collega si chiamava Succameli. Vabbè, questo posso immaginare, però io ho il doppio cognome, Amore Buonapasta, e dalle elementari che mi prendono per in giro, Ma veramente, Amore Buonapasta? E anche lì, effettivamente, il dottore che ieri mi ha fatto le analisi del sangue, si chiamava Della Morte Della Morte Giuseppe. Sarei scappato. Stasera faccio le foto e domani ti mando la foto delle analisi con il suo nome, perché sennò sembra una presa in giro, Daniele. No, ma ti credo, caspita. No, qui, allora, quando è nato mio figlio 15 anni fa c'era una bambina che si chiamava Polly Anna, praticamente come il cartone animato Polly Anna. No, dai, io Leonard perché sono una leonessa. Ah, io veramente non riesco a vedere così da vicino. Ragazzi, apritemelo un po' questo WhatsApp, non riesco a vedere. Police per noi, mentre salutiamo il signor Pattume e il signor Primitivo. Però possiamo salutare anche il signor Calcio Giovando, anche il signor Bastardo Diaz.

0: Sto leggendo dei cognomi, ma effettivamente. Ciao, sono Beppe. Io avevo un collega che si chiamava Carne Mal era tutto il cognome. E poi ancora, sentiamo qua.
1: Io ho un amico di Ravenna, tecnico di computer della Madonna, si chiama Massimo Della Ragione. Vai a discutere. Ciao.
0: Pensate.
2: Ciao Sil, mio zio e mia zia fanno di cognome Lampa, lui Dario e lei Dina.
0: Dai, non è vero, questo non ci credo, come Ottone Erminio, Però mi dicono che esiste veramente Ottone Erminio, che si è girato i nomi, Erminio Ottone. Quando sono partito militare, tre ragazze si chiamavano Tromba, Trombetta e Trombone di cognome. Non ti dico come si sono presentati tra di loro. Marco da Verona. E si vede che trombavano, cioè nel senso che la tromba nei loro avi. Tromba, Trombetta, Trombone. Ha vinto Trombone.

0: Per Sanalisa, articolo 31, per andare verso il meteo spot il primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: I'm left behind.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Andiamo di samba, andiamo di salva, di salvatore andiamo. Andiamo di salva e poi ho una chicca da raccontarvi su Lucio Dalla. Parlando sempre di cognomi strani.

e Taylor Swift in questo rework del nostro DJ Dami. Sul campanello della famosa casa di Lucio Dalla in via D'Azeglio 15 a Bologna era inciso sul il nome sul campanello Commendator Domenico Sputo. Questo pseudonimo usato dal cantautore anche per le sue collaborazioni musicali e come alter ego ironico serviva a proteggere la sua privacy dai fan e dai curiosi. Però secondo me sicuro

0: Britney, bitch.
1: Il nostro super party time, il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, dove salutiamo anche Turbo e salutiamo anche, aspetta, Palpacelli?

ultimo brano mentre salutiamo da Sottomarina Simone. Ciao Simone, ultimo brano di questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo.

0: Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
1: Party Time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
0: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani presenta.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 999.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco, domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos, in audizione al Parlamento Europeo, per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto: dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7-8% rispetto ai 205.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la C.

qui il nuovo brano Rolling Stones dei The Colors. Buongiorno, ben arrivati, o meglio buon pomeriggio, perché ormai siamo alle ore 13.07 in perfetto disorario. Aspetta un po' che andiamo avanti con la musica, che siamo straricardissimo, Like Chopin, questa versione di Christian Marchi del 2025.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

16:18 è in perfetto orario per la notizia strana dall'Italia e dal mondo, qui da Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E allora, io ho trovato una notizia che mi ha incuriosito perché non ho capito in che senso, quindi voglio proprio andarla a sviscerare. Il titolo dice: il ragazzo che rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico. Ma nella foto si vede proprio solo, cioè ha una cannuccia in bocca. Quindi in che senso? È uscita la bevanda, c'era la cannuccia, l'ha leccata. Quante volte abbiamo leccato una cannuccia? Perché la lecca con... hanno fatto la foto ed era sexy? Che ne so io? Perché il ragazzo rischia il carcere dopo aver leccato la cannuccia di un distributore automatico? E tra poco lo scopriamo.

cosa ha fatto questo giovanotto davanti alle macchinette automatiche leccando una cannuccia. Una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Però un ragazzo francese di 18 anni, Didier Gaspard Owen Maximilien, ce l'ha un altro nome, è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia per poi rimetterlo a posto. In che senso? Dov'è che l'ha rimesso? Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 marzo con il filmato che poi sarebbe diventato virale nei giorni successivi. Oh, ma sono gli altri che diventa virale la roba per aver leccato una cannuccia. Poi il giovane non ha rilasciato dichiarazioni, così come i suoi legali. Le autorità locali hanno concesso al 18 ottenne il permesso di recarsi a Manila, nelle Filippine, dal 2 al 25 maggio per una gita scolastica necessaria al conseguimento del diploma. Il 29 maggio dovrà essere mazza ola la Francia, dove vanno a fare le gite, in Filippine. Le Filippine, però il 29 maggio dovrà essere di nuovo a Singapore per comparire in tribunale. Ma alla fine io... Nella città-stato esistono regole molto rigorose per quanto riguarda la pulizia e l'ordine pubblico, con restrizioni di vario genere, dal divieto di masticare gomme a sanzioni molto severe per gli atti di vandalismo e per chi getta rifiuti per terra, cioè non puoi mangiare una gomma. Il reato di danneggiamento è punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa o entrambe, mentre il reato di disturbo della quiete pubblica è meno grave e prevede una pena detentiva fino a 3 mesi o una sanzione. La società che gestisce il distributore automatico di succhi di frutta ha sporto denuncia alla polizia e ha sanificato il distributore, quindi io immagino che sia la cannuccia attaccata al distributore, e anche lì io dico, ma perché le fanno che vengono via? Cioè falla fissa, non lo so. Oggi ci sono dei rumori strani. No, vabbè, insomma, ha sanificato tutto sostituendo le 500 cannucce presenti al suo interno. Dopo l'incidente... Come 500? Ecco, si vede che allora queste sono quelle che danno le persone, sono lì da prendere e lui le avrebbe messa giù. Non lo so, non ho capito. Dopo l'incidente social l'azienda avrebbe anche deciso di aggiornare i suoi distributori, ma il problema è che c'è anche tanto di foto, quindi c'è anche una telecamera in questi distributori automatici, includendo accorgimenti come cannucce confezionate, singolarmente, e scomparti per le cannucce che si bloccano solo al termine della transazione. Vedi allora che anche loro, però queste cannucce se le mettevano già così. Vabbè, che questo magari ha detto, boh, forse qua a Singapore si prendono le cannucce, si leccano e si rimettono lì, boh, sono tutti amici e probabilmente così si fa, non lo so. Ma però insomma è stato denunciato, occhio ad andare a Singapore e le macchinette automatiche, oltre che vi fanno un selfie, quello invece è legale, eh?

studio più Dance Station. Spot.

0: The party time.
1: 3 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Migos per terminare questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Martedì 5 maggio, non 5 febbraio come ho detto 2 ore fa, stavo ancora dormendo. Io vi mando un saluto, vi do un grosso bacio, un grandissimo abbraccio, così proprio forte. Vi lascio, sentili in regia. Vi lascio con Michi Garzilli.
1: In che mese siamo? In che mese siamo? Dove siamo? A febbraio.
0: A
1: maggio, ok, va bene. Va bene, ciao Mara, ti salutiamo.
0: Ma non sono più bionda. Ciao a tutti, vi lascio con Michi. Domani.

0: Studio Più News.
1: Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli azzurri padroni della Davis, le azzurre regine della Billie Jean King Cup. Protagonisti nel mondo, le parole del Presidente della Repubblica. Poi un pensiero per Jannik Sinner, re di Madrid.
2: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
1: Con l'Inter già campione d'Italia si conclude la 35esima di Ale, 18:30 Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Novità nel rugby, al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, in trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Verso il Giro d'Italia, venerdì il via in Bulgaria, che ospiterà le prime tre tappe. Il 31 maggio la conclusione a Roma, campione in carica al britannico Simon Yates, che ad inizio anno ha ufficializzato il suo addio al ciclismo. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
3: Aspetta, potrei farci andare il campanello, eh.
4: Avanti! E va bene così, ma che neanche le due sono, siamo in anticipo oggi. Willa! Che bello, com'è la storia?
5: Feel good!
4: Va bene, dopo la sil.ok, perfetti, gasati più che mai sotto questo sole che non c'è, sta piovendo, però fa niente. Noi siamo sempre belli, accaldati, perché le temperature sono giuste, poi ci sta un po' di pioggia, almeno dalle nostre parti, non so da voi com'è la situazione. Inizia i Feel Good e come sempre mettetevi comodi!
5: I Feel Good! Feel good.

0: far andare di nuovo. No, perché ragazzi, col tempo io gli ho detto a questo qua: ma cosa vuoi? Cosa fai? È entrato? Dai, fallo andare per piacere, riusciamo? Vedi, è entrato.
1: Gazzo, buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno,
1: andare, calma. Che piove, cap.
0: Calma. Allora, eccoci qua. Martedì 5 maggio, giornata è così un po' umida dalle nostre parti, ma la parte del nord Italia, vediamo poi al sud, fatemi sapere se c'è sole, se c'è caldo, come state passando la giornata, secondo giorno della settimana, e poi è iniziata questa prima settimana di maggio dove tante persone si aspettano qualcosa, perché non so, gira voce e dicono che maggio, ma... è un mese fortunato, non lo so, per tutti, non lo so chi è che ha messo in giro sta voce, perché comunque non è la prima che sento. Qualcuno dice: vedrai che a maggio succedono cose positive, ci sarà il cambio. Vabbè, poi, a proposito, appena arrivo, Lauren The Voice, che è nel piano del privé, mi dice: senti Michi, ma chi è mamma, chi sono mamma e papà di qui qua qua? Cioè, adesso voglio dire, cioè tu arrivi, la prima cosa dici: buongiorno, buon pomeriggio, come va? Subito domanda, così, ma in effetti poi a pensarci... Così, perché tra di noi ci facciamo queste domande, no? Per allenare il nostro cervello sempre tutti i giorni. Poi vabbè, tanti di voi lo sanno, molti adesso stanno andando nel web a cercare la risposta. Però detto questo, allora, mettiamo a posto un po' le cose. 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi, per entrare, come dico sempre, in questa terapia che tanto fa bene al cervello.
2: Piove, senti come piove.
0: Non a tutti, non a tutti fa bene al cervello. Certo, certo. Sì, vabbè. Beh, non a tutti
2: oggi
0: fa bene.
2: Il 5 maggio, non il 5
0: maggio. Oh, ho capito, stai calmo. Dico, non a tutti fa bene la terapia. C'è gente che ha così poi delle reazioni un po' particolari. Devo fare subito gli auguri, per favore, perché mi hanno fermato, a Rossella, 11 anni. Questa bimba che è della provincia di Milano, era qua in zona sul lago di Garda. Stamattina mi ha fermato e dice: per favore, la mamma, fai un saluto a questa bimba che compie gli anni. Grande Rossa, allora ci siamo messi a posto. Allora, guarda là, vedo il DJ Dami anche nel monitor. Willa. Ah già, che oggi è martedì. E martedì è come il martedì, sapete, siamo tutti qua riuniti, anche perché oggi alle 16.30 c'è l'appuntamento con Super Club. Va bene, dai, poi le coordinate ci sono, siamo a posto, possiamo iniziare adesso.

0: bello tutti riuniti. Venite qua davanti al microfono, per favore, perché sapete che hai figlio una fe. Lawrence The Voice, vieni qua. Dopo i grandi successi in quel di Senigallia che hai, dicevi proprio, vieni qua. Ah, non viene nessuno qua. Abbiamo il DJ Dami, vieni, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Ciao. Scappano tutti, eh.
1: Come stai?
0: Va bene,
1: bene, bene, ottimo.
0: Voi come state?
1: Bene,
0: con questa umidità in giro?
1: Sì, sì. Dolori alle ossa, articolazioni.
0: Beh, ascolta, per quando sei arrivato mi hai chiesto, mi hai fatto una domanda.
1: È una domanda che mi frulla in testa
0: qual
1: da
0: è,
1: una vita.
0: Qual è? Dillo, lo diciamo agli ascoltatori.
1: Ma penso che tutti gli ascoltatori che stanno ascoltando si siano ritrovati a leggere il famoso bugiardino all'interno di un medicinale.
0: Certo.
1: Perfetto.
0: Beh, istruzioni per l'uso,
1: esatto.
0: Oppure il dosaggio.
1: Esatto.
0: Ah,
1: tutte queste cose qua. Poi ripiegalo. E rimettilo dentro uguale. È impossibile.
0: Perché è stato un genio chi l'ha realizzato.
1: Ma veramente, veramente a 300 pieghe.
0: Esatto.
1: Il che non trovi mai il verso per inserirlo, al che ti si erano talmente le scatole.
0: Bravo.
1: Che lo accrotocci.
0: Ma
1: e alla
0: lo
1: fine...
0: fanno così, perché sì? È un allenamento psicologico.
1: Ma veramente, ma veramente.
0: Complimenti, gli diamo l'Oscar della pirlaggine.
1: Assolutamente.
0: Ecco, a colui che ha inventato questo modo di piegare le istruzioni per i prodotti farmaceutici.
1: Chiamato in gergo bugiardino.
0: Bugiardino, il famoso. Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Beh, oggi preparando... c'è Superclub alle 4 e mezza del pomeriggio.
1: Sto preparando la selecta per le 16:30 e quindi me ne vado, ti lascio.
0: No, aspetta, prova, ma il weekend è andato bene?
1: Sì, tutto a posto.
0: Mi fa piacere. Okay. Quando... Allora Superclub carichi, mi raccomando, alle 4 e mezza con il nostro DJ.

0: Yeah, that's right.
1: Keep this. Boleto, vieni.
2: Va bene, rimarrà nella storia questa cosa del folletto, dai, nella storia radiofonica di iFigure. Comunque, tornando prima, inizio il programma. Cioè, è vero, con Lauren DeVoy stavamo parlando un attimino, dice, ma sai, tira fuori questa cosa, chiedi chi sono i genitori di qui, qua, qua. Poi vai a vedere, naturalmente adesso non si possono più fare certe domande e certi quesiti, perché avendo il web a disposizione la gente tac tac in due minuti ti risponde. Però in effetti, a pensarci, ma chi è? Chi l'ha mai saputo? Io non lo sapevo. Poi vedi, mi vado a informare della, dai, vabbè, la sorella di Paperino, perché Paperino era lo zio, ma il padre, la sua identità non è mai stata definita, era un mulacchione. Comunque, Della Duck, la madre e sorella gemella di Paperino, è un padre rimasto quasi sempre anonimo nel corso della storia della Walt Disney. Vabbè. Ah, e pensarci ogni tanto, no? Sono cose che dici, vedi, al mattino dici, ma si vede che stamattina ha guardato i cartoni animati, allora ha fatto qualcosa e da lì gli è venuto lo spunto. Vabbè, comunque, ci sono cose, ci sono domande, dove non ci sono anche risposte, quesiti, tante persone ci chiedono pareri, opinioni, come andrà a finire, che succederà, seguo le Iene, vedi, vedo questo programma che guarda le cose negative, cosa dite, l'Italia, noi vorremmo avere le risposte per voi. Abbiamo anche preso delle palle di vetro, perché una non ne bastava, delle bocce di vetro, per fare un po' come i maghi, sai, quelli che guardano le palle di vetro e trovare delle risposte. Ma molte volte nella vita, come dice un grande maestro, non ci sono risposte. Che devo dire? Vediamo un attimino. Allora, aprendo il giornale, è uno schifo immane, perché ogni tanto, cioè non è che ogni tanto, noi a mattino guardiamo i vari quotidiani, ragazzi miei, per prendere spunto, per cercare di guardare anche il bicchiere mezzo pieno su certe informazioni che arrivano, ma è impressionante, secondo me lo fanno apposta,
3: Mi faccio pubblicità occulta, Radio Studio Più.
2: Che c'è, bravo.
3: Tutte le volte che consegniamo una macchina, sintonizzo la stazione della radio a Radio Studio Più.
2: Bravo.
3: E pubblicità occulta.
2: Bravo
3: Alessandro da Tardozio.
2: Grazie. Che vedi gli amici dove vengono fuori nel momento del bisogno. Loro vendono auto, tac, e si, che bravo ragazzi, queste cose qui sono cose importanti. E la scuola.

0: comunque devo fare l'applauso, ragazzi, a tutti, vedi, i rivenditori di auto e non solo, che fanno se... dai, perché è veramente bella sta cosa, vendono automobili, cocco mio, sintonizzano la radio, figo, mi piace sta cosa, grazie Ale, ma ce n'era un altro, che vende i trattori e fa la stessa cosa, bravi, vogliamo bene, vi devo pagare da bere, vi devo pagare da bere. Allora, volevo contattare un nostro caro ascoltatore a Pescara, perché ci ha posto delle domande. Cioè, lui si pone anche un quesito, si sveglia al mattino e dice: fatemi sapere un attimino com'è la storia. Vediamo un attimino se riusciamo a beccarlo. Perché sono domande che l'uomo si fa spesso. Sulla terra se lo fa spesso, sì. E allora vediamo se riusciamo, perché è una fase un po' particolare. Stanno lavorando, vero? Stanno lavorando. Sentiamo intanto, dai.
1: Ciao ragazzi, Emilio. Ciao. Da Pescara.
0: Ciao.
1: Una domanda un po' particolare, no? Sì. Particolare in senso brutto. Allora, no. Noi siamo abitanti della Terra e siamo terrestri.
0: Sì.
1: Il pianeta Terra fa parte del nostro sistema solare.
0: Certo.
1: Il sistema solare fa parte della nostra galassia. Sul nostro, diciamo, sul nostro sistema solare, o come vogliamo chiamare, sul nostro emisfero infinito. Sì. Ce ne sono tante galassie.
0: Certo.
1: L'universo è infinito.
0: Sì.
1: È stato creato dal Big Bang.
0: Il famoso
1: Ma
0: Big Bang.
1: Il Big Bang chi l'ha creato? Dio chi l'ha creato? Forse è tutto un mistero.
0: È un mistero.
1: Ciao.
0: Beh, certo. Se avessimo le risposte. Però questa è una domanda che se la si pone in tanti. Dovrebbe essere lui. Vediamo un attimino. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Oh, aspetta un attimino. Devi abbassare il volume della radio, appena.
2: Sì, sto abbassando, che sto in macchina,
0: ecco.
2: Dimmi tutto.
0: Ma ascolta, tu te lo poni spesso sto problema, dici, ma noi?
2: Sì, molto. Ma diciamo che sono abbastanza credente, però ti vengono dubbi.
0: Sì. Vabbè, ma questo, aspetta, c'è ancora la radio, abbassala appena, sennò sembra che siamo nel Vaticano, senza offendere nessuno. Allora, troppo eco, sentiamo.
2: Ok.
0: Allora, adesso meglio, adesso molto meglio, hai abbassato anche te, grazie mille. Allora, è una domanda che ti poni spesso, no? Ti svegli al mattino e dici, ragazzi, è una catena questa, no? Cioè, c'è stato il Big Bang, chi l'ha creato tutto? Questo ce lo chiediamo in tanti.
2: Effettivamente è un mistero.
0: Sì, che però voglio dire, magari, sai, è stato colui, il padre nostro, che a un certo punto dice, ma senti, creiamo qualcosa qua che mi sto stufando. Che ne sai?
2: Ho capito, ma sto padre nostro dove viene?
0: Dice, aspetta un attimo, facciamo il Big Bang, vediamo cosa viene fuori, una storia quell'altra, ci mancherebbe. Bene, però non fartele spesso queste domande, sai, perché poi rimani un attimino, dici, c'è sempre qualcosa che... Tu esempio, mia figlia un giorno mi ha detto
2: una cosa, sinceramente, allora, visto che abbiamo un bellissimo pianeta, cerchiamo di tenercelo caro e vogliamo di bene.
0: Beh, certo, ci mancherebbe altro. Vedi, mia figlia, quando era piccola, mi ha fatto una domanda. Papà, ma prima di nascere io dov'ero? E tu che gli rispondi?
2: Non ho capito niente, scusa.
0: Mia figlia da piccola mi ha fatto una domanda, no? Mi ha detto, ok papà, io sono nata, ma prima di nascere dov'ero? E tu che gli rispondi?
2: Dov'era?
0: pensieri, capito? Già allora, già da adesso. Va bene, comunque, stai calmo, tranquillo. Tutto bene a Pescara?
2: Tutto bello, oggi un po' nuvoloso, ma fa caldo, dai, non vedo che arriva l'estate.
0: Va bene, beati voi, qua piove, c'è umido. Un grande abbraccio, ti vogliamo bene, buona vita! Ciao.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Beh, devo dire che sto ascoltando molte risposte degli ascoltatori che vogliono le risposte al nostro amico di Pescara. Sta venendo giù di tutto. E non c'è una risposta. Però prima o poi lo sapremo, tranquilli. Perché si arriva sempre alla verità. Vabbè, disco del passato, Donna Summer e Barbra Streisand. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Now listen to the OP. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni

0: 2000.
1: Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

capito, si è capito che è iniziato il party time, no? L'arbitro, dia il fischio per favore. È iniziata la festa.

0: Gentilissimi ospiti, vi auguriamo un buon pomeriggio. Siete sulla Garzillengad Airlines. I comandanti Miki Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica e la fantasia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Alla mezz'ora di ogni ora ci saranno i nostri party time 14.30, 15.30 e 16.30. Grazie ad aver scelto la nostra compagnia e vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
1: Grazie Giuseppe, avvisatela che il martedì, mercoledì e giovedì alle 16.30 c'è il Super Club.

0: Bella l'atmosfera che si crea. È bella l'atmosfera, ragazzi, col party time, tanto di cappello, chapeau.
1: Oggi giornata mondiale per l'igiene delle mani.
0: No, meglio sottolinearla sta cosa, cioè, e a lavarsele, ragazzi, e dai, su. Perché c'è gente che non è che ha un buon, con l'acqua, non va tanto d'accordo.

Sempre meglio dirlo che nel party time, nei vari party time, ma in maniera particolare nei nostri all'interno dei Feel Good, si fa sempre l'ascolto delle migliori tracce degli anni 90 e i primi anni 2000. Vedi, ci chiedono, mi piacerebbe studiare la follia quantistica. Comportamento, Un po' difficile, però si può stare. Cosa arriva?

0: Questo vola basso anche lui, questo però, eh.
1: L'effetto dell'aereo mi fa morire, perché veramente sembra che voli basso basso.
0: Siamo quasi al termine, lo si chiude in bellezza oggi il Party Time con un classico ICMC.

cosa. Oggi andiamo avanti ancora con un disco. Oggi andiamo anche, dai, lo facciamo durare di più oggi. Un disco in più nel party time, ci sta, dai. Ci sta perché comunque crea emozione, vedi? Arriva gente che manda foto, tantissimi messaggi, gente che torna indietro nel tempo e la fai rivivere. Perché c'è gente che ormai non vive più, la fai rivivere con questa situazione musicale. Vabbè, della serie, vedi, poi sono arrivati i messaggi. Se non metti l'ultimo e non ce l'andiamo, andiamo con questo, dai!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e...

0: È vero che si torna indietro per rivalutare certe canzoni, poi riarrangiate, rifatte, ma 24.000 baci. No, non me l'aspettavo. Questa dove... cioè, in continua programmazione bisogna mettere questa. Questa sì, Vabbè, ma arriva l'estate, arrivano tutte queste canzoni da cantare, grandi successi di una volta, reinterpretate, rifatti, dai, non male, anche se poi qua iniziano le critiche, no, ma ci sta l'originale. Ragazzi, sappiamo che l'originale è sempre la cosa migliore, però sono lavori anche fatti bene. Scoccare delle 3 del pomeriggio, sta arrivando anche il nostro Frankie Gala, tranquilli, temperature un po' particolari, qui c'è umido, eh? Vedi la pioggia, ragazzi, non siamo a lamentarci, per favore, vi chiedo questo, non voglio nessun messaggio che arrivi al 338 141 1001, che sia una lamentela, basta Delte, io sono stufo di leggere che non si arriva qua, che non si arriva di là e che il tempo è là. Cose belle, mandati dei messaggi positivi,
1: Garzo, tutti innamorati piangono adesso se sentono questa canzone.
0: E vabbè, con 24.000 bello, perché dunque, niente lamentele, per favore, abbiamo messo persino il cartello fuori dalla radio, vedi, arriva Franky correndo, eh sì, oggi così perché c'era pioggia, c'era la pioggia, si è dovuti andare avanti, così mi hanno spostato, non ti lamentare, oggi non bisogna lamentarsi.
2: No.
0: Hai trovato un po' di umido?
2: No, io no.
0: Ah beh, abbastanza. Sì. La via era asciutta. Era asciutta da te.
2: Ok. Sì, la mia sì.
0: Va bene, comunque tutto a po'. Faccio ding dong. Chi c'è?
2: Alle 3 un minuto, quasi 2.
0: Perfetto, siamo in perfetto orario, hai visto?
2: Okay. Oh, vado a spogliarmi.
0: Attenzione! Franky si va a spogliare e noi passiamo un disco.

0: feel good. I feel good. Get to the radio studio pew. Studio pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 3:10 ai Feel Good su Radio Studio della Dance Station d'Italia. È arrivato anche il nostro Frankie Gadda. Buon pomeriggio, Aro.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Hai sentito? Ci vogliono mandare per forza su Marte in futuro.
1: Ma noi siamo già stati su Marte.
0: Noi sì, io e te, sì, però sì. Loro non lo sanno.
1: Io ho avuto 13 anni, una ragazza di nome Marta.
0: Ah sì.
1: Ho una sorella.
0: La sorella.
1: Quindi io sono già stato su Marte.
0: Stanno facendo di tutto, sì. Pubblicizzano, hanno trovato anche una scorciatoia.
1: Sì, sì, certo.
0: Arrivi a, ma in 153 giorni arrivi su Marte,
1: capito?
0: Cosa
1: vuoi che sia 153 giorni?
0: Copia
1: oggi
0: le orbite degli asteroidi.
1: Soprattutto
0: cioè,
1: le...
0: arrivano asteroidi. Tu lo
1: non
0: segui.
1: È tanto arrivare su Marte, è la benzina che ci vuole.
0: Non so.
1: È quello che costa.
0: Forse ci mandano di là perché costa meno, però su Marte.
1: No, su Marte è bellissimo.
0: Vedi, ci hanno dato anche le foto. Guarda, sì, che bello, sì. Caspita.
1: Bello, però hanno usato Alfa. Come si chiama? Alfa 4, Alfa.
0: Come era?
1: Spazio 1999.
0: Sì,
1: le astronavi di.
0: Hanno spazio lo spazio.
1: L'Alfa si chiamavano. Alfa Centauri,
0: eccolo lì, guarda, guarda, c'è anche Striker.
1: Prova, sì,
0: guarda.
1: Sì,
0: aspetta che faccio, no, l'effetto dell'UFO.
1: Sì, un UFO.
0: Un UFO, ma ti rendi conto?
1: Vabbè, ma ho capito, cioè, ma chi è che ti vuole mandare su Marte?
0: Ma al continuo, dove giri e giri, il futuro è su Marte, troviamo le scorciatoie perché là si vivrà meglio.
1: Ma è un pianeta tutto, ci sono
0: c'è una fonte di vita, però
1: secondo me è un pianeta di sinistra.

0: Guarda che l'occhio nel triangolo non l'avevo considerato.
1: Stai attento.
0: Ci sono varie scuole di pensiero.
1: Sì.
0: Potremmo provare a chiedere all'intelligenza artificiale, chi è l'occhio.
1: Digli l'occhio nel triangolo.
0: Un attimo.
1: Abbiamo tempo oggi.
0: Un attimo, che glielo chiediamo e vediamo cosa risponde.
1: Vediamo.
0: Allora. L'occhio quello con il triangolo. Che cosa si vede da quel triangolo? Un attimo, che vediamo la risposta.
1: Perché noi
0: riferisce quasi certamente all'occhio della provvidenza, conosciuto anche come l'occhio che tutto vede, quel simbolo iconico che raffigura.
1: Sì.
0: Allora,
1: niente, che lei non dà risposta.
0: C'è sulla banconota da $1.
1: Cazzo, noi abbiamo gli euro che dobbiamo fare.
0: Ho capito, però il grande sigillo degli Stati Uniti, la banconota da $1, c'è sull'occhio della piramide.
1: Aia.
0: C'è qualcosa anche legato alla massoneria?
1: Sì.
0: In sintesi, cosa c'è dentro? Allora, se lo guardi dal punto di vista simbolismo visivo del triangolo, non si vede
1: niente.
0: Un panorama, che non si vede niente.
1: L'occhio l'ha messo così.
0: Rappresenta l'illuminazione spirituale. Simboleggia la conoscenza e anche la squarcia le tenebre dell'ignoranza.
1: Quella,
0: dentro c'è scritto 21.
1: Caspita! Forza Inter! È interista anche
0: però
1: l'occhio.
0: Dipende da come è messo il triangolo, perché
1: certo.
0: In altri triangoli vedi altre cose,
1: okay.
0: Che non sto qui a specificare.

0: devi farmi un favore, Franchi. Quando hai tempo, dai uno squillo a Garibaldi, perché a Giuseppe, perché è arrivato un messaggio che diceva che forse Garibaldi era un mastone.
1: Garibaldi fa farata. Farata da una gamba. Garibaldi fa farata.
0: Giuseppe.
1: Comunque, oggi, ma 164 anni fa, nascevano le poste, ragazzo.
0: Raga, meno male.
1: È stato Cavour.
0: Perché fino allora andava tutto bene.
1: Andava tutto bene. Poi, quando è nato il primo Parlamento, nel 1862, allora Cavour disse...
0: Quella, famoso allora, Cavour, proprio non c'ha niente da fare quel periodo.
1: Il direttore del Regno della Sardegna fu incaricato di fare le poste, di fare la rete postaria. Ok, era Giovanni Battista Barbarava di Gravellona, già uno così.
0: Quella, Giovanni Battista Barbavara
1: di Gravellona. E il primo passo fu quello di creare poi naturalmente la rete delle poste, insomma,
0: dei collegamenti,
1: sai che nel 1860 non è che
0: gente che andava a cavallo, facevano tratti a cavallo.
1: Esatto, quindi fu inventato il primo francobollo.
0: Anche.
1: Ok, esattamente.
0: Caspita. Ma a chi è che gli viene in mente del francobollo? Perché gli è venuto in mente il francobollo?
1: Perché comunque era una tassa, no? Era una tassa.
0: Cioè, già là hanno iniziato a fregare.
1: Beh, insomma, quando è nato il Parlamento.
0: Ah, beh,
1: prima c'era il re. Prima c'era il re, scusa.
0: Perché mangiava
1: solo lui.
0: È nato
1: il Parlamento.
0: È nato il Parlamento da mangiare tutte tante altre persone.
1: Comunque sia, furono create le prime reti così, con il telegrafo, tutte queste cose qua, perché sai che il telegramma era quello che veniva. Esatto, con l'alfabeto Morse, eccetera. Poi arrivarono le cartoline, e quindi anche il francobollo. Era il 1874 quando uscirono le prime cartoline. E poi da lì.
0: C'era scritto Welcome to Riccione.
1: Sì, sì. No, le prime cartoline vedevano solo Federico Emanuele II.
0: Vabbè, ci credo.
1: Basta.
0: Egocentrico come era.
1: E basta. E poi nacquero i primi libretti di risparmio, il primo telefono, il primo telegrafo senza fili, il primo posto fisso.
0: Già da là si andava, già da là, ragazzi, il posto fisso era una garanzia, perché poi la tredicesima, la quattordicesima, in pensione.
1: Sì, certo. Era solo per dire che sono passati.
0: Cavour ne ha avute di dire.
1: Era il 5 maggio, era un lunedì.
0: Pensa a te, vogliamo salutarlo, grazie per aver creato le
1: porte. Cavour, Camillo Benson.
0: Camillo Benson, grande Camillo. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Get to the radio, Studio P. Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: partiti house col party così, sì, bisogna sì. fare molto house.
1: Been a long time. Yeah. The fog, la nebbia.
0: Mamma, ti posso fare una domanda?
1: Ancora un po' e oggi arriva anche quella.
0: Oh, per favore. Oh, hanno sì. realizzato una nuova droga che si chiama ayahuasca.
1: Sì, l'ayahuasca.
0: L'ayahuasca, dove tu hai delle allucinazioni, però ti viene anche paura, ansia e paranoia. Ma uno sì. che si droga a fare?
1: Appunto, ansia, paranoia e noia.
0: Ah.
1: Sono già, cioè, sono già ci sono già presenti nella maggior parte delle persone. Quindi è inutile
0: che ti fai di ayahuasca.
1: Fatti della droga, oh, che tanto ce Dio, lo puoi avere gratis Dio, solamente ascoltandoci.
0: Ma stai meglio, sai. Vabbè, cose strane. Ci sono delle cose strane sì. che succedono.
1: Io comunque ho gli alluci allucinati.
0: Perché? Cosa hanno i tuoi allucinati?
1: Hanno delle allucinazioni ogni tanto.
0: Gli hai dato un po' di ayahuasca sì. anche
1: no,
0: tu?
1: No, così.
0: Sono allucinati gli alluci.
1: Eh beh, si chiamano così.
0: Ma tu fai parte di quella che ha mandato sto messaggio qua, che vuole andare a Porta Alegre perché sono sempre allegri. Cioè... Vabbè.

0: La gente fa uso di sostanze per star male. E poi a gente che gli piace star male c'è anche, no? Ci sono quelle persone.
1: Stai male in tutti i sensi. Stai male perché comunque stai male. Sta male anche il tuo portafoglio.
0: Certo.
1: E stanno male anche quelli che ti circondano. Quindi alla fine della fiera a cosa serve? A niente.
0: Niente.
1: Certo.
0: È tutto un filologico.
1: Certo è un filologico. Non serve a niente a drogarsi. Cosa serve drogarsi?
0: Evadere. Anzi.
1: Evadere dalle proprie.
0: Evadere. No. Ah, ragazzi miei.
1: Ascoltate la radio piuttosto.
0: Un consiglio da noi che abbiamo avuto tanti amici che si sono persi. Ma veramente persi.

0: C'è.
1: Sì.
0: Stavi pensando?
1: Niente.
0: Ho visto, ti ho visto.
1: Sì.
0: Ho visto che eri là.
1: Ah.
0: Che guardavi cose particolari, foto, cartoline.
1: No. Sono io?
0: Chi sei?
1: No. Vedi, non mi drogo.
0: Meno male. Meno male.

0: Vi mandiamo sempre a star bene con il Party Time, con questo insieme di canzoni che danno emozioni.
1: È vero, è vero, è vero. Questa emozioni. Fa pensare all'estate.
0: Ma perché si intitola Summer?
1: No, Summer, Summer. Estate, estate. Ci vuole ancora un pochino. Adesso abbiamo appena fatto il cambio degli armadi, tiriamo fuori i piumini per oggi.
0: È andato pioggia tutta la settimana.
1: No,
0: dico,
1: vabbè,
0: no,
1: ma così.
0: Ragazzi,
1: sì, ma è importante che non succedano disastri, poi per il resto va tutto bene, dai.
0: Ma ci sta bene un po' al freschino,
1: sì,
0: così, dai. Un
1: piuttosto che spariscano le canzoni dalla nostra messa in onda e appaiano altre, meglio così, che piova. Questa dov'è? Eccola lì.
0: Eccola, vedi.

0: stai pensando?
1: No, stavo leggendo un messaggio. Ragazzi, quando è che invitate un po' di donne? Cioè, noi stiamo ma le invitiamo per noi o per lui? Sinceramente.
0: Cioè, perché vogliono sentire delle voci femminili?
1: Volete sentire voci femminili? Chiamiamola Alessandra. Chiamiamola Alessandra, non è un problema. Chiamiamola la Karin.
0: Questi sono quelli che parlano per le cugine. Faremo felici, sì. Tranquilli.
1: È che le abbiamo invitate, ma non arrivano al bancone. Quindi non le vedete inquadrate.
0: Perché non le vedete, no? E poi ci credono.

0: perché ci dà per fanno domande simili?
1: Sì,
0: perché?
1: In che senso?
0: Perché ragazzi, quando invitate un po' di donne, perché?
1: Perché non le hanno loro a casa.
0: Ah, per quello
1: è l'unico modo che hanno per vederle.
0: Dai!
1: Non lo so, dammi una spiegazione. Così.
0: La gente è strana.
1: Sto scherzando,

0: girls, all the boys, come and make some noise.
1: Vabbè, a proposito di donne, stanno aumentando. Le donne con gli occhiali, gli uomini preferiscono le donne con gli occhiali. Gran percentuale.
2: A me
1: la
2: piace.
1: Donna con gli occhiali attrae.
2: A me è sempre piaciuta la donna con gli occhiali. Sempre.
1: Perché forse risveglia qualcosa nel cervello dell'essere umano maschile, dico. Non lo so.
2: No, vabbè, ma il risveglio è già solo come ti guarda.
1: Con gli occhiali?
2: Anche senza, cioè dipende proprio come ti guarda. Però intendo dire che gli occhiali non sono qualcosa che le mette in difetto, anzi, secondo me è un punto di forza.
1: Dunque lo diciamo.
2: Bisogna
1: voi
2: però mettere l'occhiale giusto. Questa è la cosa che conta.
1: Dunque, voi donne, se volete qualcosa in più, mettete gli occhiali.
2: E un po' di modernità anche nell'occhiale, comunque. L'occhiale a serramanico non va più da 78.
1: A serramanico.

0: siamo leggermente in anticipo, sì, proprio. Ma no, ma anche perché è vera questa cosa che l'uomo, no? Però dovremmo chiedere questa cosa alle donne, perché poi non so se le donne sono attratte dall'uomo con gli occhiali. Cioè, mentre pensa che lavoro
1: allora,
0: fa nella, nell'uomo,
1: ripeto. L'uomo con gli occhiali, però deve essere anche l'occhiale giusto, perché l'uomo deve modernizzarsi, insomma, con questi occhiali, non è che puoi andare in giro
0: certo,
1: con gli
0: attuale,
1: occhiali da,
0: no?
1: da lettura portati o gli occhiali appesi al collo con le cordine.
0: Vabbè, quelli hanno
1: No, però c'è chi lo fa, hai capito?
0: Sì, sì.
1: Per essere attraenti da quel senso, preso un po' corona con gli occhiali, fa differenza con o senza. Con gli occhiali sembra un po' più intellettuale, poi non è detto che
0: lo sia. Corona ci ascolta.
1: È un po' come quando uno si atteggia con la sigaretta. Uno potrebbe sembrare più interessante oppure più selvaggio, meno selvaggio, però sicuramente le donne sono attratte anche da quel modus in cui l'uomo si mostra.
0: Dunque, anche l'occhiale dice che
1: anche l'occhiale può mettere la sua parte, poi lo abbassi leggermente per fissare da sopra, così come per dire oi, capito?
0: Così. Beh, dunque, ragazzi,
1: allora, può essere intrigante, poi dipende. Ripeto,
0: si soffre di miopia, può essere.
1: Ci sono stati degli occhiali excessive, ti ricordi gli occhiali della Carrera?
0: Quelli
1: o quelli della Porsche degli anni 80 con le viti. I bulloni in evidenza avevano. Eppure erano dei must. Poi ogni tanto le
0: poi,
1: cose
0: vabbè, devi avere anche
1: retro, un po'
0: faccia,
1: vintage
0: viso,
1: devi avere la ghigna, non la faccia,
0: che
1: proprio
0: ci sta,
1: devi
0: la
1: averci
0: ghigna.
1: La ghigna. Cos'è?
0: Beh, no, ma anche l'occhialino alla Cavour, quello,
1: poi,
0: alla Camillo
1: poi
0: Benton.
1: C'è tipo l'occhiale da Garzilli, rimane quello ed è sempre quello il tuo. Il Ray-Ban, quello classico.
0: No, ma però sai che ho preso e godevo da matti quelli a rettangolo.
1: Ho capito,
0: si spaccano su questa cifra, cosa
1: che
0: una valanga.
1: Tu sei ancora come
0: piacciono.
1: Si può dire? Ho capito, è quell'atteggiamento che è come
0: bello.
1: Quando
0: tac.
1: Non so, metteresti ancora la tuta de sci dello 78.
0: No, quello no.
1: Però
0: no,
1: l'occhiale
0: no.
1: Invece
0: l'occhiale
1: non muore,
0: ci sta.
1: Diciamo,
0: l'occhiale
1: non muore.
0: Adesso mi sono buttato su quello rettangolare.
1: Rettangolare da vista
0: proprio,
1: o rettangolare da sole?
0: No, io 10 decimi, voglio dire. Da sole
1: rettangolare?
0: Rettangolare, sì. Un po' la Matrix, per darti l'idea.
1: Sì, quell'occhiale, un po'.
0: Sì.
1: E quindi
2: io,
1: la vita...
2: da René, dalle Marche.
1: Ciao, basta,
0: ciao.
1: Finito lì.
2: Più da René, dalle Marche.
0: Vabbè, finito, ciao, va bene.
1: Grazie, a presto. Torna a trovarci. Ciao. The party is here. Party time on Studio Q. Your dance station.
3: Spot. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica, una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco, domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità, così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai...
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: certo che la Lamborghini è una fantasia all'Elettra, ragazzi.
1: Bellissimo testo. Sono contento.
0: Cioè, c'è Raffaella
1: sono
0: che
1: contento.
0: Si sta incavolando.
1: Sì, sì. No, no, Raffaella è contenta. Raffaella è contenta, dai.
0: Caro Franky, prima quando sei arrivato parlavamo di questa nave, di questa crociera ferma a 500, alla 500 chilometri, l'hanno tenuta lontana.
1: L'hanno tenuta lontana, sì.
0: Per questo virus.
1: C'è una crociera ferma con a bordo una crociera che batte bandiera olandese, di una compagnia olandese, ferma in mezzo all'oceano, comunque lontana dalla costa, perché a bordo c'è un virus.
0: Antivirus.
1: L'antivirus.
0: Che arriva dai topi.
1: Che non è il virus che hai quando apri le ante e chiudi le ante di casa. Quello è l'antivirus.
0: Per piacere!
1: È un virus che deriva dai topi. Quindi se ti piace la topa.
0: Ma la cosa è questa strana.
1: La cosa strana di come si trasmette.
0: Se ti piace la topa.
1: Se ti piace. Cioè, nel senso che la cosa particolare di come si trasmette questo virus è che si trasmette.
0: Contatto molto stretto tra uomo e uomo.
1: Quindi cioè, io adesso ho ordinato tramite un'agenzia speciale un separé da mettere tra me e te.
0: Ma lì è il contatto
1: perché,
0: stretto.
1: Lì gli ha detto, in questo studio che è molto stretto con te, che allunghi le mani ogni due minuti.
0: Secondo
1: per
0: me
1: gli
0: hanno fatto il giochino della saponetta. Guarda la camera.
1: Allora perché gli etero non li fanno scendere dalla nave?
0: Perché fanno il test.
1: Contatto stretto.
0: Lì fanno il test anche agli etero.
1: Sì.
0: Si giri un attimino. Se la saponetta scivola dentro,
1: allora,
0: lei le
1: che vuol dire? Che l'hanno preso a bordo per dei topi che sono a bordo? Potrebbero averlo preso facendo un'escursione da qualche parte. Non è detto che la cosa sia in crociera. Quindi,
0: ma se arriva dal
1: perché?
0: Topo, infatti ha morso un cos'è? Topo, ha mangiato un topo.
1: No, Michi, pipì, escrementi pipì, di topo Madonna. Sono la cosa più...
0: sulla crociera se non è tanto
1: ma
0: pulita.
1: Ma non è quello, non è la crociera che non è pulita, ti sto facendo l'esempio.
0: Sì,
1: questi li hanno bloccati in mezzo al mare, magari il virus l'hanno preso nell'escursione fatta a... Giambo Gambo quando sono scesi a pranzo, cioè non è detto, hai capito? Tu puoi essere certo che il problema è solo a bordo o il problema magari è da qualche altra parte.
0: Loro dicono che adesso è solo a bordo. Tutto
1: Per forza si sono ammalati quelli che sono risaliti. Però se tu.
0: C'è scritto: hanno fatto colazione col top.
1: Sì, certo.
0: No, ma la mia domanda è: a prescindere il fatto
1: purtroppo
0: che.
1: Purtroppo due persone
0: preso,
1: sono scomparse. L'hai preso.
0: Perché
1: l'hai
0: preso. Mangiato, magari
1: certo,
0: dentro c'era qualcosa.
1: Prima i pipistrelli, adesso i topi. Dai.
0: E poi, qualcuno così, poi contatto stretto.
1: Ancora mi stai toccando.
0: Perché voglio capire
1: ma
0: com'è
1: non
0: il contatto.
1: Ma non è il contatto stretto, devi metterti in un'altra posizione.
0: Dice che se non ci fossero stati contatti, nessun virus aveva...
1: Ma non è vero, non è vera questa cosa qua. È virale. Sai cosa vuol dire virale?
0: Lo so che è virale, ma in questo caso no.
1: È virale anche in questo caso.
0: Tu dici?
1: È virale, quindi.
0: Vabbè, comunque dopo
1: si contagia l'acqua, l'acqua ti contagia, tu ti lavi il pipino, lei si lava la papotta e tu prendi il virus. Punto.
0: Miseria, ma non bisogna proprio.
1: Non devi lavarti.
0: Niente. Lerci bisogna rimanere, lerci!

0: good. Get to the radio, Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Va bene, comunque cose strane, comportamenti particolari. Senti questa, a parte i topolini. C'è una causa in America e dove c'è veramente un'opinione pubblica che si sta ribaltando, perché un detenuto in carcere ha un infarto e muore per 2 o 3 minuti, gli cessa di battere il cuore, lo danno per morto.
1: Lo danno per morto.
0: Questo a un certo punto si riprende. Detenuto aveva l'ergastolo. Tu sai bene che l'ergastolo va avanti fin quando non crepi.
1: Sì.
0: Questo è ritornato in vita.
1: È ritornato è un conflitto di interessi.
0: E adesso che fa? Adesso che sei arrivato te. Che fa quest'uomo qua? Rimane in carcere ancora per tutto fino all'ergastolo, porta avanti? Oppure lui l'ha fatta, è morto, è tornato in vita, è giusto che esca dal carcere. Mm-hmm. E in America c'è scandalo anche, perché qualche giudice gli sta dando ragione.
1: Eh beh, d'altronde se lui è per
0: deceduto per tre minuti, può succedere.
1: Può succedere.
0: Dunque,
1: sai quanti dicono vorrei rinascere, nuovo, se rinasco un'altra volta?
0: Allora ti fai venire infarto oppure stoppi
1: non è che
0: per
1: deve.
0: 2 o 3 minuti.
1: Devi prendere quella pastiglietta che prendono quegli agenti segreti, no? Che metti la capsula nel dente. Dove dentro c'è anche il microfilm.
0: Certo, ma proprio alla Mission Impossible.
1: Quello è, capito?
0: C'è, tac!
1: Tu, esatto. Ogni volta che batti i denti,
0: però
1: fai una foto.
0: Mettiti nei panni che tu sei il giudice.
1: Ma
0: che
1: ho capito. È molto, se prendi la legge alla lettera, è normale che questo lo scagioni. Ho capito?
0: Dunque è giusto liberarlo, dai, è giusto, è già crepato, rinato, è un'altra persona,
1: sicuramente meglio di prima, no? Avrà visto la luce.
0: Ma a proposito di gente strana e comportamenti, noi stiamo parlando di una cosa vera che sta succedendo negli Stati Uniti, ma perché poi arrivano messaggi tipo petrolio leggermente in calo? Perché ci tengono informati?
1: Perché le stesse persone che contribuiscono alla realizzazione del nostro bellissimo ci danno informazioni che arrivano a tutto il mondo e noi questo lo prendiamo, ed è

0: Carissimo Franky, carissimo Mickey, oggi piove. Sì. Cosa mi consigliate di fare?
1: Innanzitutto, oggi ha piovuto mentre tu dormivi, Francesco.
2: Dillo agli ascoltatori che è uno che conosciamo.
1: Certo, lo conosciamo. Okay. Francesco si è svegliato e quindi.
2: Cioè, si è svegliato a quest'ora, dice?
1: No, si è svegliato alle 16.
2: Però, che
1: no,
2: bello.
1: Dai, sì, no, lo so, sto scherzando, dai.
2: Stavo scherzando. Se piove, ragazzi, mi raccomando, l'ombrello, perché piove, l'umidità alle ossa poi fa male, che cazzo. Sì,
1: ieri ho dato una mano, lui ha dato una mano a me durante il weekend.
2: Come va la realizzazione
1: nel mio giardino? Lui, ieri sera, ho dato una mano a lui.
2: Uno scambio di mani.
1: Abbiamo fatto uno scambio anche così. Ho preparato anche la cena. Sai che vado a casa della gente a fare da mangiare, no?
2: Beh, ma hanno detto che lo fai buono come business, rende, no?
1: Sì, anche perché comunque fatto spesa, quindi.
2: Che capito? Voglio dire.
1: No, ho fatto io la spesa, però lui mi ha detto ti do, io ho detto no, non darmi. Lascia stare. C'è già il contatto umano con Garzilli.
2: Certo, è importante. Allora, ma a proposito
1: per cui,
2: che
1: oggi
2: ti do.
1: Non lo so, quando c'è questo tempo, i consigli sono sistemare le cose in casa.
2: Sì.
1: Cioè, capito? Oggi ho sistemato un angolino della casa.
2: Un angolino. Un angolino vuol dire, allora, avete presente il Castello Sforzesco? Ecco, dalla torre ovest,
1: no,
2: mentre si va sulla
1: ho
2: torre.
1: Ho sistemato un angolo delle scale che non era sistemato da diverso tempo.
2: Va bene, meno male. Va bene, intanto vedo di là le preparazioni, questo sguardo fisso sul mixer con questi pensieri, perché lui, in base al tempo e al meteo, sceglie poi ciò
1: però,
2: che ci farà
1: vedi,
2: ballare.
1: Noi siamo vestiti come due, sai quelli che fanno i mimi, no?
2: Beh, sì,
1: di scuro,
2: lui è chiaro.
1: Il DJ Dami invece è vestito con i colori della sabbia.
2: Tu non lo sai, ma
1: con i colori della spiaggia.
2: Il festival del Fil di Cal l'hanno chiamato.
1: Sì?
2: Gocco mio, è sulla Croisette. Già
1: il festival del filler?
2: No, del film proprio.
1: Del cinema.
2: E là, guarda, sta pensando in francese, poi ci risponderà in italiano. Ecco. Intanto, disco del passato e poi Super Club.
1: Sei
2: oggi
1: sicuro?
2: Col DJ Dan.
1: È già ora.
2: Senti qua. Senti cosa arriva?
1: Sì, sì.
2: Senti
1: ce l'hai il mouse?
2: Il mouse c'è, voglio dire. Senti, me lo fai per favore, grazie.
1: Ma sì, c'è la clessidra, dai. E così intanto salutiamo anche. Ciao ragazzi, con questo tempo io mi butterei sul divano a dormire, visto che sono in giro da stamattina alle 5, no?
2: Beh,
1: hai capito?
2: Un attimino che siamo, perché stiamo prendendo le chitarre, perché il disco del passato,
1: allora,
2: delle
1: è un disco che fa tanta tanta tanta da da da tanta tanta tanta da da da da
2: tanta tanta.
1: Eh no, l'hai già detto il titolo, dovevano indovinare.
2: Ce l'abbiamo fatta!
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
4: Ready Studio Più, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Gentlemen, attention please.
1: Attention please.
2: Now on Radio Studio Più.
1: Adesso su Radio Studio Più.
2: È vivo ora in Radio Studio Più.

0: noi non seguiamo le mode, noi le creiamo.
1: Sì.
0: Anche perché è giusto dire sta cosa, tutti i DJ nel mondo che muovono la testa quando fanno il DJ set.

0: Ehi, quando suona queste cose tutti i tavolari iniziano a sbocciare, tutte le bollicine
1: sbocciano. Tu pensi che in primavera sboccino le rose a maggio? No, sbocciano le bottiglie qua,
0: le bottiglie, ragazzi, qua, bottiglie, ragazzi, qua. Altro che, dai,
1: sull'albero delle bottiglie.
2: Ehi là, Super Club,
0: DJ Davi in console.

0: visto che il cartello messo sulla console? Sotto la, guarda, c'è scritto sotto la console le donne solo griffate, solo quelle devono ballare, le vuole tutte griffate. Every time that we free, every time time that we dance to the beat, every time we kick it you knee, every time time that we rock to the beat.
1: Questo non ce l'ho,
0: questo è moda ragazzi, questo è moda,
1: ha fatto lui 10 minuti fa.

0: è arrivato. Ti ricordi? Arriva, arriva quel che deve arrivare. Non ti preoccupare. Ti sblocco un ricordo.
1: C'è la sirena, c'è la sirena, c'è.
0: Mamma mia. Beh dai, è quello che facciamo il martedì tra non molto. Sbloccare i ricordi.
1: Questo è il Super Club. This ain't the end.
0: Stiamo mixando per voi. Io lo faccio a cuscì e tu?
2: Senti, senti, senti che roba.
0: Senti qua.

0: we talk about house music. House music.
1: Io sento che deve partire il sax qua. Ti ricordi quel disco sax, bellissimo? You already know. Del 2008 col sax. You know what it is. Questo giro. You know what it is. You know what it is. Super Chicago, Club. Baby.
2: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, DJ Dami ti fa tremare. Ma dai!
1: Vabbè, dai. Ti piace vincere qua,

0: La cultura del club, qui si balla, Super Club. A tutti i DJ, se non sono in sto disco cambia lavoro per piacere, smetti di stare in console a suonare. È facile suonare, pimpi ripette nuse e pimpi ripette fa, ciao. Uè, sembra di essere a Londra.
1: Paolo da Molinella Bologna, Super Club tutta la vita.

Comunque è arrivato un messaggio da parte di Miss Monique, caro Dami, che vuole uscire con te.

0: L'effetto luci voice qui?
1: È Wood.
0: Solo Wood, wow. Tutto qui col Wood, wow.
1: Wood, legno. Cioè, wood, fammi effetto legno.
0: Ma legno, cioè,
1: beh, è Wood, da... legno, Wood.
0: Fai legno, fai legno.
1: Sai, per quelle donne lì, quelle un po' di legno.
0: Ah.

0: Anche a Quinzano d'Olio, signori, stanno ballando il Super Club.
1: Comunicazioni di servizio con i messaggi, non fate marchette pubblicitarie. A meno che non sganciate qualcosa. Vabbè,
0: se sganciano,
1: se pagate, noi ci siamo.
0: Sempre pagando si può fare tutto, anche nominarvi.

0: Io vorrei sapere una cosa.
1: Sì, dimmi.
0: Perché quando c'è lui il martedì all'ingresso, lui ha la selector donne? Cioè, c'hanno le donne che fanno le selezioni. A noi ci abbiamo sempre due pampascioni là davanti. Arriva lui, cazzo, sempre.
1: Perché fai sempre entrare dalla porta di sicurezza tu?
0: Lo so. Forse perché arriva da Verona, sai che a Verona quelli c'hanno i giri là.
2: Cioè, a Verona è tutto diverso, ragazzi,
0: A Verona è tutta un'altra storia. Altro
2: è
0: che,
2: tutta un'altra frequenza,
0: Verona,
2: Verona. A Verona la frequenza è diversa.
3: C'è anche un'altra area, è diversa.
2: Ci sono le maniche corte a Verona.
0: Lui va là e gli fa: ragazzi, mi servono le donne all'ingresso. Che chi sai? No, invece niente.
3: Bene, ciao ragazzi.
0: Come va?
3: Tutto bene? A posto.
0: Super Club. Vabbè. Con DJ Dami, vuoi salutare qualcuno?
3: No.
0: Niente, la lista dei dischi che hai suonato no, perché se no se ne frega.
3: No, se
0: li devono niente.
3: No.
0: No, è comodo.
3: È come mi sbatto io a cercarli, sbattete anche voi.
0: Faccio la e con queste parole sia il Dami che il Garzo vi salutano, non vi lasciamo.
3: Non la fai la pagellina con sulle canzoni?
4: No, non la faccio.
0: Ve lo facevano in passato. Poi ci dicono che copiamo. Va bene. Ciao Frankie.
3: Ciao. Tu.
0: Ci andiamo via noi, ciao.
3: Mi lasciate qua da solo.
0: Fino alle 6.
2: Però io alto l'umore.
0: Vai, ciao.
5: Ladies and gentlemen, radio studio più super club.
6: Spot. Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: E siamo qua.
1: E siamo qua. E ci siamo.
0: Va bene, signori. Ultima ora di I Feel Good insieme al Gadaus. Con questa oretta che abbiamo a disposizione, metà di questa ora la passeremo con un party time. L'altra metà, questa che sta arrivando adesso, la passiamo sbloccando i ricordi delle persone. Già due persone mi hanno scritto al 338-141-1001 chiedendo delle informazioni. La prima persona mi dice: mi dici qualche auto iconica del 1985? Va bene. Allora, nel 1985, fra le varie auto, è uscita l'auto Bianchi Lancia Y10, lanciata proprio nel 1985 con lo slogan «Piace alla gente che piace». Così abbiamo sbloccato due ricordi, ve lo ricordate? «Piace alla gente che piace». La Renault 5 Turbo 2, piccola peste, la chiamavano così, una francese che amavano in tantissimi. Poi c'è stata la nascita di una dinastia molto importante nel 1985. Sono nate le BMW M3 e 30. Nell'85 viene presentata al Salone di Francoforte la prima leggendaria M3, creata originariamente per le corse e diventerà poi un punto di riferimento per molti. Poi la Lancia Delta S4, 1985 anche questa, quindi debutto della Delta S4 al campionato del mondo di rally, è un mostro, non serve dire altro. Il 1985 è un anno importante anche per un'altra auto legata ad un film. In questo caso il mito è quello della DMC DeLorean, quindi Ritorno al futuro, film proprio dell'85, l'anno in cui esce il film, c'è anche la macchina e quindi insomma per gli appassionati di Ritorno al futuro nell'interesse collettivo c'era anche quella macchina lì. Poi la regina fra tutte, sicuramente l'auto più importante tra quelle prodotte in Italia, è la Ferrari Testa Rossa. Siamo lì, 1985, l'anno in cui la Testa Rossa diventa un fenomeno culturale globale e tra l'altro con le sue belle griglie laterali, insomma, è tanta storia. Legata anche ad una trasmissione, un telefilm, che è naturalmente quello dei Miami Vice. Per chi è un cultore degli anni 80 sa di cosa stiamo parlando, per tutti gli altri c'è comunque l'immagine nella testa della Ferrari. E voi? Cosa volete sbloccare? Adesso non posso dire tutti i nomi delle auto, stiamo qua una settimana. Sbloccate altri ricordi!

Ferrari. Ringrazio le persone che mi hanno chiesto di parlare di Alfa 75, di altre auto di cui abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato all'interno di questo spazio in cui sblocchiamo ricordi. Ormai di auto oggi abbiamo parlato, dobbiamo trovare altre cose per cui sbloccare i ricordi. E arriva Mr. Q da Milano, che mi dice di parlare delle micro machine, anche se secondo me avevamo già parlato anche di quelle. Le micro machine sono molto più interessanti di quanto sembrino a prima vista, perché sono nate per aggirare una legge. Negli anni 80 negli Stati Uniti c'erano i limiti sui costi pubblicitari per i giocattoli, e così un'azienda decise di creare dei veicoli minuscoli perché costassero poco, e questo permetteva di investire di più nella promozione senza infrangere le regole. Hai capito la furbizia? Creata la legge, arriva l'inganno. Il successo esplose grazie ad uno spot velocissimo. Ricordi l'uomo che parlava a raffica negli spot? Era John Moschitta Jr., soprannominato The Micro Machine Man, famoso per detenere anche un record mondiale di velocità nel parlare. Un po' quello che ha fatto anche un nostro presentatore italiano di Avanti un Altro, no? Paolo Bonolis è riuscito a stabilire un record. Erano molto più piccole delle concorrenti rispetto alle classiche Hot Wheels e le Matchbox. Le micro machine erano grandi circa la metà, e non solo auto. Col tempo realizzarono mezzi militari, astronavi di Star Wars, ambientazioni di film come Star Trek. Insomma, hanno avuto un momento di declino intorno agli anni 90. Il brand perse popolarità e negli anni 2000 sono tornate sul mercato nuove versioni, puntando anche un po' sulla nostalgia. Quindi Mr. Q, diciamo, se le va a comprare adesso, perché sono tornate sul mercato. Certo che i bambini nuovi bisogna vedere se si appassionano, se sono quelli grandi. Comunque i modelli di alcuni modelli valgono parecchi soldi, quindi se li avete non buttatele via, perché i collezionisti cercano delle versioni rare, soprattutto quelle promozionali in edizione limitata. Alcuni pezzi possono valere centinaia di euro. Mi raccomando, tenete da parte queste cose del passato.

Vabbè, fatemi salutare Federico da Trento, che con la Ferrari testa rossa, a parte le foto che abbiamo fatto insieme a Campiglio per la Winter Marathon, lui ci ha corso comunque sia alla Winter Marathon proprio di quest'inverno, e quindi per questo motivo ho visto ben bene da vicino per la prima volta anche questo mezzo. Va bene, ciao Federico, allora andiamo avanti. Abbiamo altre cose di cui parlare in questo momento, per cui parliamo del grillo parlante, il gioco grillo parlante, perché c'è Claudia che mi scrive: ma ti ricordi? Riprova e controlla, acqua, madonna, il grillo parlante. Il grillo parlante come gioco innanzitutto prende il nome da cosa? Prende il nome da Pinocchio. Pinocchio, sapete che nella favola di Pinocchio di Carlo Collodi c'è il grillo parlante, quindi diciamo che la versione educativa del gioco elettronico esce in versioni tra gli anni 70 e gli anni 90, però diciamo che le prime versioni sono quelle più fighe. Dai, fino agli anni 90 sono toste, 70-80 diciamo erano toste. Era pensato per i bambini, spesso funzionava come quiz, come percorso a tappe, domande di logica, comportamento culturale generale. L'idea era di imparare divertendosi, no? E quindi un gioco interattivo. Oggi sarebbe da fare usare soprattutto per quelli che scrivono A con l'H dove non serve, no? servirebbe un grillo parlante anche adesso, per molte persone. Simbolo della conoscenza e della coscienza. In molte versioni del gioco il grillo rappresenta la voce della coscienza. Se sbagliavi venivi richiamato. Ed è per quello che c'era la famosa frase in cui veniva

quindi funzionava. Il volto storico era quello di Maurizio Seimandi. Vi ricordate Maurizio Seimandi? Lui e i suoi capelli, che non aveva. Ok, il tormentone finale è diventato leggendario. Seimandi chiudeva ogni puntata con la frase: e anche per questa settimana è tutto. Mamma mia, che ricordi che stiamo sbloccando. Il programma era trasmesso sulle reti Fininvest, contribuendo al successo televisivo commerciale. Ha lanciato anche consolidato molti artisti. Era molto più di una classifica. Oltre ai numeri c'erano ospiti, esibizioni, videoclip, interviste. Insomma, era comunque una finestra culturale sulla musica. È durato quasi 20 anni come programma televisivo, dal 1977, è durato fino al 1997. I feel good.

È il martedì che facciamo questa cosa in cui sblocchiamo i ricordi delle persone. Siete voi a darci le cose da cercare e noi in tempo reale le cerchiamo, ok? C'è una fanciulla che parla di un videogioco per me fantastico, anzi di una console per videogiochi che è l'Atari. Il mio primo videogioco, ciao da Carla di Longiano. Allora, non so qual è stato il tuo primo videogioco all'Atari, però mi hai sbloccato che nel 1975 mio zio, che vendeva, comunque aveva un negozio di elettronica, elettrodomestici e quant'altro, aveva giustamente questa console. Aveva la console nel 1975, il gioco in estate con cui mi cimentavo con mia sorella e avevo 9 anni, o forse 8, era il gioco del Pong, un gioco in bianco e nero in cui con una manopola rotonda dovevi giocare tipo a tennis, una cosa del genere, per cui si giocava in due, uno da una parte e uno dall'altra, e dovevi colpire una pallina bianca. Questo era quello che io ricordo a casa di mia zia in Puglia nel 1975. E in effetti è così, è di quella console lì, quel gioco lì, il Pong. Poi ne sono uscite altre versioni. Nel 1975 permetteva di giocare al celebre tennis da tavolo direttamente sul televisore di casa. Nel 77 l'Atari 2006, la vera svolta rivoluzionaria, avvenne con l'Atari, appunto questo qua del 77.

E insomma, l'11 settembre del 77, a differenza del Pong 75, utilizzava delle cartucce intercambiabili permettendo di giocare a più cose. Ecco, questa è la storia, diciamo, che risale al passato, ma sempre pur sempre molto bella. Poi qualcuno mi chiede: oh, ma la prima schedina del Totocalcio? Guarda, neanche a farlo apposta, la prima schedina del Totocalcio è stata giocata domenica 5 maggio, quindi come se fosse oggi, oggi è il 5 maggio, ma del 1946. Per cui oggi la schedina del Totocalcio compie 80 anni. Ma nemmeno a farla apposta. La prima schedina nel 1946 era una colonna da indovinare, il costo era di 30 lire, cioè tu te la giocavi con 30 lire. Il gioco poi ha avuto veramente un exploit, dovevi mettere 1-2X, dovevi capire se sui 12 incontri, 13, dovevi mettere e scegliere le caselle. Era molto bello secondo me giocare alla schedina, perché comunque quando vincevi, vincevi, di brutto vincevi. Dovevi fare il famoso 13, ma potevi vincere delle belle cifre anche col 12. A poco più di due mesi dalla distanza del lancio della schedina, arrivò il primo vincitore con un 12, giocando 30 lire, ne vinse 463.846, che nel 1946, ragazzi, era come essere miliardari. Assolutamente. Eh sì. Il tredicesimo risultato venne introdotto nel 1951, perché prima bastava fare 12, poi siccome era abbastanza semplice hanno detto dai, facciamogli fare 13. Quindi all'inizio la schedina era dovevi fare 12, poi dovevi fare 13. Adesso e chi ci gioca più la schedina? Adesso è tutto scommesse, è tutto, si è persa la magia secondo me.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Ponme tú eso para adelante.

0: parla del nostro fotografo Ballante Ballante. Mi si è bloccato. Mi si è bloccato il programma qua. E vabbè, attendiamo le risposte. È tornata la risposta. 1, 2, 3, squadro. Vabbè, allora, che facciamo a questo punto? Dobbiamo quasi chiudere, però c'è una interessante. Allora, Feo mi scrive: ciao Franchi, ti ricordi sui canali Rai o su Capodistria che dopo le 20.30 alle 21 compariva la schermata con i quadretti colorati e l'antenna al centro? Certo, il monoscopio si chiama, il monoscopio che appariva sui canali Rai. Era, diciamo, un periodo particolare questo qua del monoscopio, perché le trasmissioni finivano spesso e volentieri alle 20.30 o alle 21, cioè non c'era la programmazione notturna in televisione. Negli anni 80, comunque sia fino agli anni 80, spesso sia il pomeriggio che la sera le trasmissioni finivano e di conseguenza partiva questo monoscopio che serviva a calibrare i colori, serviva appunto con quei quadretti colorati, aveva questa funzione. Nel caso della Rai aveva un suono fisso fastidiosissimo, nel caso di Capodistria invece aveva della musica di ambiente e in più usciva anche spesso per via di scioperi, perché negli anni 80 spesso e volentieri la TV di Stato scioperava e quindi di conseguenza mettevano in onda questa cosa qui. È durato il taglio, cioè quando è che hanno smesso di mettere in onda questo monoscopio? È sparito tra l'86 e l'87, è stato in quegli anni che la TV decise di organizzare delle programmazioni anche notturne, per cui insomma la vendita delle videocassette? No, va bene, per dire che è nata la programmazione notturna della televisione, per cui il monoscopio è sparito e adesso è solamente un ricordo che solamente persone come Feo possono tirar fuori insieme a questa canzone.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Quando c'era questo disco c'era ancora il monoscopio in televisione. Alle 20.30 finivano le TV.

0: It's a foreign affair. Sono arrivati tantissimi messaggi. Mi spiace di non riuscire a contentare le persone che hanno scritto, perché ci sono delle cose molto belle. Magari la prossima settimana, martedì prossimo, ricordatevi, in quest'ora ne parliamo, ok? E Schulz, non posso parlare di poesia semplicemente perché non c'è il tempo. Sono le 17:28. Deve arrivare il party time. Non ci sto dentro, non ci sto dentro. Ce la facciamo, ce la facciamo.
1: I feel good. You tune the radio. Studio P. Studio P.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

arrivato il momento del party time. Quando parte il party time, allora sì che si possono salutare le persone. O autosaluti, autocommemorazioni o saluti verso altri, ok? C'è anche una comunicazione di servizio per gli automobilisti di Brescia in via Triumplina all'altezza dell'Esselunga, completamente bloccato per perdita di gas. Quindi tocca fare strade alternative sia per Brescia sia da Brescia in direzione Valtrompia, eccetera. Ok, questa è l'informazione. Poi c'è Greta che sta studiando i quiz per la patente. Mancheranno molto, credo, al prendere questa patente.

È arrivata anche la Julie. È arrivata anche la Julie, signori. Martedì 5 di maggio. Domani mercoledì è giorno di Dreamland. Quindi domani a quest'ora si sta suonando alla grande. Ho pubblicato una storia per questo motivo. Buona serata, Mr. Gada, da Daniele. Ciao Daniele, grazie.

0: E beh, insomma, comunque mi sono arrivati decine di messaggi per la mia fragola strana che ho pubblicato l'altro giorno. Cioè, veramente, qualcuno mi ha detto: perché non la metti sotto resina? Così la puoi vedere tutte le volte che vuoi. Insomma, poteva essere un'idea se uno è in grado di fare queste cose. Non ho mai messo niente sotto resina. Penso che sia qualcosa che ultimamente fanno tante persone. Buonasera anche dal signor Bosco. Buonasera a lei.
1: Mi do

Willa. Dreamland è sempre una magia. Qua signor Gada si prepara il nuovo menù. È data la stagione come dolce morbido al mojito. C'è questa tendenza quest'anno di fare quel dolce lì che richiami quel sapore. Buon lavoro, eh. Qua si parla di ristorazione.

siamo arrivati all'ultimo disco. Quello che sta per arrivare però, non questo di Madonna, che tra l'altro è stato remixato da Benny Benassi, cioè. Ieri abbiamo parlato di come è nato il disco di Benny Benassi, Satisfaction. E lui qualche anno più tardi riceve una telefonata. Ciao Benny, sono Madonna, vorrei fare un remix di Celebration. Sei di Brescia? No, sono di Reggio Emilia. Va bene, dai. Soddisfazione, cioè. Non è che ti capita tutti i giorni, eh. Non ti capita tutti i giorni di poter dire di aver fatto anche un lavoro con Madonna. E così è stato. Muy bien. Andiamo da J-Lo. Andiamo da J-Lo insieme a Pitbull. Erano un po' di anni fa, però il disco rimane sempre una hit, diciamo, da piazza. Quando vuoi far divertire le donne, metti su questa e si divertono. Ultimo disco e poi ce ne andiamo.

0: Va bene, vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani, fate i bravi, buona serata, tra poco Eleonora Salvi. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Studio Q. News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco, domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
2: L'economia.
3: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano, Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz, il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7-8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al...
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: Ah, non lo so.
4: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
6: Attention please! 3, 2,
7: vai, pompa, pompa!
6: 1!
7: Mi piace, mi piace.
6: Eleonora Salvi presenta...
7: E andiamo! Popolo di Radio Studio Più, buonasera, come state? Io lo so che non state tanto bene con la testa, non ci siamo. Te pareva, gli scappati di casa non mancano mai, ragazzi. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi e come sempre non poteva mancare il nostro amico co-conduttore
6: Carmelo!
7: Buonasera Carmelo, come stai? Stai bene?
6: Non penso proprio.
7: Ma già lo sappiamo, tranquillo, non ti preoccupare. Vabbè signori, mettetevi comodi,
2: Let's go.
1: Radio Studio.
2: Si salvi chi può.

0: Bad Dreams, Teddy Swims, la versione remixata qui su Radio Studio più la Dance Show d'Italia. Ormai lo sapete, come ogni martedì che si rispetti, abbiamo qui con noi nella prima ora, ore 18:30, il nostro DJ Sandy, che come sempre ci farà innamorare con la sua musica, con il suo DJ set, e per concludere in bellezza il programma alle ore 19:30, lo sapete, il nostro Christian Boss Boselli, per gli amici il boss, anche la madurina ballerà insieme a noi. I vostri messaggi al 338 141 1001, per essere partecipe, perché lo ricordiamo, questo programma in realtà i veri protagonisti siete proprio voi, vero?
1: Data, super stata Eleonora, noi ci siamo! Ma di causa! Più fuori di testa di noi, più fuori di Forlì!
0: Ah, lo sappiamo!
1: We love you!
0: Anche io, anche io! Aiuto, ma qua sono tutti folli, io non so cosa pensare, vabbè. Vabbè, che fame, iniziamo, va!

0: Sandy, il DJ Sandy.
1: Ah, qua sono già belli pronti per ascoltare il party time del nostro DJ Sandy, direttamente da Pescara, ogni martedì che si rispetti. Ma prima, insomma, avremo una ventina di minuti per parlare appunto di notizie, fare qualche bel gioco o ascoltare ovviamente la musica di Radio Studio Più. Proprio per questo arriva David Guetta con Together.

Oh, mi piacciono questi messaggi e sono pienamente d'accordo, vedi? Molto pericoloso far diventare protagonisti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Ah, già lo sai! Favoloso, favoloso. Allora, vedi, alcuni invece mi leggono nel pensiero, proprio perché ci scrivono: Eleonora, quando è che facciamo il gioco del dialetto? Proprio questa sera, vedi, perché al 338-141-1001 io lo ricordo sempre che i veri protagonisti siete voi, ma è anche bello far sentire proprio i dialetti di tutta Italia, no? Perché anche a soli 20 km di distanza non sembra, ma comunque il dialetto può cambiare. Ed è proprio questo il bello al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta. Io faccio sempre l'esempio in bresciano, ma anche se ahimè mi viene un gran male. GoPro e soia de Mayan, bel piatto di pasta. Oh, vedi che oggi l'ho detto correttamente. vabbè, i vostri messaggi al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta. Prima però fatemi salutare una piccola fanciulla, lei si chiama Martina. Emanuele da Carpineti.

0: happy come mi sento io questa sera, proprio happy con i vostri messaggi al 338 141 1001. Come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta, ma prima arrivano i saluti, vai!
1: Ciao cara, il vagabondo Iesino, il Gigio è sempre presente, una buona serata a tutti!

0: Bad Boys Slim, The Rolling Stone. Tanti, tanti messaggi al 338-141-1001. Ascoltiamoli, vai.
1: Govedo mangiare in bel piatto di pasta. Dialetto trentino, Elio.
0: Ciao Elio, un grandissimo abbraccio. Avevo chiesto al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta, no?
2: Ma te vuoi mangiare un bel piatto di pasta? Fregate!
0: Favoloso, vai!
3: Ho voglia di mangiare proprio un bello piatto di pasta, come si dice nel mio dialetto a Treia.
0: Bello, bello, mi piace, vai, altri messaggi!
4: Eleonora, noi siamo a bordo piscina.
0: Ah, capito.
4: In Spagna, nei pressi di Alicante.
0: Mica male.
4: Non so se vuoi che ti mando una foto. Comunque saluti da Sandro, Giorgio e Pablo.
0: Oh ragazzi, mi hanno fatto invidia, ma che bello. Mamma mia, mica male, capito? Buon relax, hai capito?
5: Pago proprio voglia da mangiare un bel piatto al posto sotto. Ivan da Mantova.
0: Ciao Ivan da Mantova, continuate voi al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta.

0: Deep in Your Love, Bebe Rexha, qui su Radio Studio Pirata Station d'Italia, e i vostri messaggi, ascoltiamo, vai.
1: Goia de magna un bel piatto di pasta,
0: sì,
1: magari a carbonara.
0: Ah, mica male.
1: Pizzo da Napoli, scherzo naturalmente.
0: Sì, ovviamente Napoli, come no, l'accento è quello, eh.
2: Goia de magna un piatto di pasta.
0: La nostra amica da Lumezzane, poi vai.
3: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
3: Chiariccione.
0: Sì.
3: Si dice, ho proprio voglia di mangiare un gran piatto di pasta. Ciao, un saluto Claudio da Riccione.
0: Ciao Claudio, mamma mia, Riccione, Riccione nel cuore, ragazzi, bello.
4: Eleonora,
0: bello. Sì.
4: Te lo dico in siciliano da Mosca.
0: Sì.
4: Mario, mangiamo le belle pietti di pasta, aiutamone, le gusse.
0: Favoloso, bellissimo, vai.
5: Eleonora,
0: ciao.
5: Emanuele.
0: Ciao.
5: Gonzalo Blaine, Milano.
0: Sì.
5: Tengo l'occhio da mangiare un bella piatta da pasta, con succo, con pulpetto.
0: Bellissimo.
6: Goia de Maya, il bel piatto di pasta.
0: Sì.
6: Max da Bergamo.
0: Da Bergamo, davvero? Non l'avrei mai detto,
7: dialetto,
0: sai?
7: Dialetto abruzzese, lanciano. Sì. Mette voi un bel piatto di pasta.
0: Ma quanti siete, vai?
8: Goia de Maya, un bel piatto di pasta, ma vengo a trar su.
0: Non ho capito la parte finale, quella non l'ho capita.
9: La cri cri da Pesaro.
0: Sì. Ah,
9: io proprio voglio mangiare un bel piatto di pasta.
0: Sarebbe buono, magari.
10: Oh, ma che ne pensi tu? Un bello piatto di pasta.
0: Sì.
10: Spaghetti, aglio e olio. E dopo che ci mangiamo due rustelle di quelle belle pesche abruzzese buone.
0: Ma
10: e
0: magari.
10: Ciao a tutti.
0: Ma magari.

0: Sì. Ciao mitica Eleonora, faresti un grandissimo in bocca al lupo a mia sorella Laura, che è appena uscita, sta uscendo dal coma dopo un bruttissimo incidente col parapendio.
1: E come no,
0: ci tengo veramente, che siete gli unici carichi che date tanta energia, e spero che gli arrivi tutta quanta come sempre. Un abbraccio, un bacione,
1: ma
0: Luca,
1: glielo auguro Laura, un grandissimo abbraccio.
2: Si salvi chi può. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.

0: Shopping. Al minuto 30 di ogni ora Party Time. Party Time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.
2: Oh, nessun invito, sei già dentro. Una voce che ti guida e un ritmo che ti muove. Eleonora Salvi e il DJ Sandy al Party Time. Questo è Si Salvi Chi Può su Radio Studio Più. Dai!
3: Iniziamo così il Super Party Time con un super disco. Questa si chiama I Will Follow, il singolo appena uscito di Gianni Morri in collaborazione con Maurizio Nari.

Vedi che bravi i nostri ascoltatori, si fanno un po' forza vicenda. C'è chi fa un grandissimo in bocca al lupo a Laura, questa ragazza, insomma, la sorella di questo nostro ascoltatore, che gli augura un grandissimo in bocca al lupo per questo grande incidente, insomma, con il parapendio, e ovviamente gli augura una buona guarigione. Ma non è l'unico, cioè non solo suo fratello, cioè dopo che hanno ascoltato la storia, insomma, tanti ascoltatori fanno un grandissimo in bocca al lupo a Laura. Penso che sia una delle cose più belle. Che bravi, che dolci i nostri ascoltatori. Ovviamente gli auguriamo una buona guarigione a Laura.

Salutiamo i nostri amici che ci scrivono al 338-141-1001. Ivano da Fano, DJ Sandy, sempre il top. Salutiamo anche il mago. Questa sera dai, lo salutiamo, perché no? Ci sentiamo più buoni questa sera. Non ho più parole per il mitico DJ Sandy, ci scrivono, semplicemente unico. Ciao Daniele, grazie. E ovviamente non posso fare altro che ringraziare di cuore Gianfranco, il vinaiolo di Monopoli. Ciao Gianfranco!

0: Allora, io ho una gran paura di mettere in onda questo messaggio vocale, ma voglio fidarmi di te. Voglio fidarmi di te, vai.
1: Salvi. Nuteler numero uno. Domanda a Senni che significa.
0: Appunto, che vuol dire? I nostri amici da Brentonico, buonasera, li salutiamo, prendete il vostro posto.

0: meglio.
1: Ah, sono d'accordo, sono d'accordo. Ammazza, oh, qua ci

Salutiamo la piccola Greta e il suo papà che sono all'ascolto in questo momento dal ritorno, insomma, verso casa. Ovviamente non poteva mancare Angela. Buonasera Angela. Salutoni da Paolo, l'elettrico di Senigallia. È un super, insomma, una super guarigione per Laura, la nostra ascoltatrice che si sta un po' riprendendo, insomma, dal coma per un grave incidente con il parapendio. Dai, è tutta Laura, sei tutti noi. Non mancava il nostro Giuseppe da Gambolò. Questa te la dedichiamo, Giuseppe. Ciao Fabri. Buonasera, benvenuto.

Ciao Mago. Buonasera. Abbiamo anche la coppia che scoppia, in questo party time con il nostro DJ Sandy. Abbiamo Carmelo da Gambolò.

0: Ringraziamo di cuore anche Carlo da Senigallia, buonasera. Sabrina, buonasera, ciao, insieme a Luca. Vedi che bravi, mi unisco ai saluti di pronta guarigione, bravi! E poi abbiamo i gattari. Dove stanno i gattari?
1: Salvi, ma è così buona la pizza coi fichi, sì, che la nomini sempre. Saluti dai gattari di Sesto.
0: Non ce la faceva neanche lui, rideva al finale. Mica pizza e fichi, dai!

0: Ciao Eleonora, ciao DJ Sandy in vostra compagnia. Un salutone da Alessandro, da Brentonico. E poi c'è chi ci tiene al corrente di queste bellissime notizie. Il 25 luglio ci sposiamo. Uella, ma congratulazioni! Grande giorno!
1: Ciao Eleonora, anche se c'è brutto tempo, ci sei tu che ci tieni su il morale.
0: Uella, grazie! Ci pensa il nostro DJ Sandy a farvi ballare, eh?

3:38:41:1001, da quale parte del mondo state ballando? Vedi che belli. Poi ci mandano anche delle bellissime foto, come i nostri amici da Locorotondo in provincia di Bari, Cosimo e Salvatrice. Ciao ragazzi! Ma non sono gli unici, abbiamo anche i ragazzi del Feltrino, ma che ve lo dico a fa. Ciao ragazzi! Grazie! Che meraviglia! La vera magia al party time, quando abbiamo in console il nostro DJ Sandy, ci fa ballare, c'è poco da fa. Vedi, Sandy, sei un grande, ce lo scrive Tony da Pescara. Salutiamo ovviamente Matteo da Fieste, buonasera Matteo. Adriano da Monteurano, presente. Elena da Roma sta rientrando dal lavoro, ciao Elena.

salutiamo chi sta ballando come un matto, il nostro Matteo da Fidesti. Ciao. Il nostro Maurizio, scusate. Mo mi sbaglio, eh.

Salutiamo i nostri amici da Modena. Vedi, parli di Modena e spuntano le corna, no? Ciao Leonora, sono Vito da Modena, vi sto ascoltando da Modena, un grande abbraccio. Grazie Vito. Buonasera, benvenuto. Salutiamo anche Marta, la fruttivendola più bella d'Italia. Weila. Abbiamo capito, eh? Sta ballando pure il gatto, Tabby, e spero di averlo pronunciato correttamente.

0: Adesso l'ho capito, se molleggia, ma perché è proprio lui, no?
1: Molleggia.
0: È proprio il nostro DJ Sandy che ogni martedì ci fa innamorare con la sua musica, ci fa ballare, ci fa... non ci fa capire più niente, no? Salutiamo Roberto da Mantova, sempre presente. Ciao Roby. E abbiamo anche Nicola da Isorella.

0: Sandy. Sandy.
1: Scusa, non ho capito.
0: Sandy.
1: Sì, sì, è proprio lui, il nostro Sandy. In console. 18:55. Per ora procede tutto bene. Ecco, te pareva, io dicevo quasi bene.

0: I nostri amici di Acquistello, presente, buonasera.
1: Bestiale sta musica.
2: Lo so, lo so.
0: Vabbè, comunque abbiamo concluso, purtroppo, come tutte le cose belle hanno una fine, il party time di Radio Studio Più. In console il nostro DJ Sandy. Gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre qui alla stessa ora, dalle 18.30 alle ore 19, con il primo party time del programma Si Salvi Chi Può. Noi facciamo una brevissima pausa, mi raccomando, rimanete con noi per la seconda ora, eh.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time
5: on Studio Pew,
6: your dance station.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione che continuerà ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna. Fenomeni localmente anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Qualche fenomeno andrà poi ad interessare parte delle regioni meridionali, ma qui non mancheranno anche delle schiarite. Da segnalare un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Temperature massime in calo al centro-nord con valori non oltre i 15-20 gradi, valori fino ai 25 gradi invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
10: Ronnie Milani presenta Club Connection.
9: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
10: Club Connection.
9: Il programma dove tutto è possibile.
10: Dal lunedì al venerdì alle 22.
9: Solo su Radio Studio Più.
11: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: iniziamo così questa seconda ora, 19.04, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi, buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse e collaboro spesso e volentieri con un amico, lui si chiama...
1: Carmelo!
0: Sì, è Carmelo, ma non solo, questa sera ero in ottima compagnia con DJ Sandy direttamente da Pescara, ci ha fatto innamorare con la sua musica, ci ha fatto ballare. 338-141-1001, questo è il nostro numero WhatsApp per poter interagire con noi. E che dire, buonasera.
2: Buonasera, inizia la seconda ora di Si Salvi Chi Può.
0: Sì, si avvicina al microfono, se no non sentono.
2: Buonasera.
0: Sì.
2: Inizia la seconda ora con la bionda.
0: Wow. Bionda. Wow.
2: Sì, però adesso va avanti.
3: Radio Studio Più. Si Salvi Chi Può.
4: Si Salvi Chi Può.
5: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

Desire, Calvin Harris, Fit, Sam Smith, la voce inconfondibile qui su Radio Studio Pirata della Station d'Italia. E i vostri messaggi, io lo ricorderò sempre, mi raccomando di salvare il nostro numero così che è molto più semplice interagire con noi. Lo ricordiamo, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, bonifici, perché no, sono sempre ben accetti, dai, siate un po' generosi. Ovviamente scherzo, o forse no. Comunque, allora, dobbiamo salutare Antonio da Monopoli che ci scrive e il nostro Michele ci tiene al corrente che Barcellona, insomma, gli manca sulla cartina dei suoi viaggi, ma in realtà ti dirò, anche per me è una città che non ho mai visitato e ho sempre desiderato visitarla, non ho avuto ancora occasione. Comunque, dobbiamo salutare i nostri amici da Cuba e ovviamente salutare anche Lara e Cristina che si trovano a Rovereto. Ciao ragazze! Arriva Saif, tu mi piaci tanto.

quando Gabri Ponte fa un capolavoro, cioè andiamo sempre a colpo sicuro con lui, è vero. Allora, Bergamo Viadora, sono io ad adorare Bergamo, bellissima città, bella, mi piace da morire, soprattutto Bergamo Alta. Scusate, non riesco a parlare. Allora, un saluto a tutte le donne, definiamole così, in ascolto. Firmato single Enrico 77 da Trento. Ah, hai capito, qua ci sono delle proposte un po' strane. Dobbiamo salutare Teo da Milano, lo ringraziamo di cuore. Abbiamo anche il nostro Frankie che non poteva mai mancare. E mi raccomando, non potete mancare voi, che a brevissimo ci sarà il Super Party Time del martedì sera, del martedì delle 19:30. Che abbiamo? Beh, il nostro Christian Boselli.

0: Fox va a chiudere così un'altra mezz'ora del programma Se Salvi Chi Può. Mi raccomando, rimanete con noi, eh.
1: Avelina!
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Signori e signore, è salita in console. In the
3: morning, he's alright.
2: Di chi parlo? Beh, sto parlando di lui, del nostro Christian Boselli. E per gli amici,

0: 338-141-1001, da quale parte del mondo state ballando? Vedi, salutiamo Samuele dal Montebaldo. E poi abbiamo Venturo da Altino. Buonasera, ciao. Abbiamo anche il nostro Paolo. È lui?
1: Ah, bella, tanti saluti da Fano. Paolo De Ruba.
0: A Paolo! E buonasera!

tanti tanti messaggi al 338 141 1001. Salutiamo Katia dal lavoro, però ci sta ascoltando, vedi, come alleggerire un attimino il lavoro. Vai Boss Boselli, spacca, c'è da scrivere la nostra cara Angela, e abbiamo anche all'ascolto Jessica e Mattia da Poggiorusco. Ciao.

0: Al campanello vuol dire solo una cosa: che se che c'è qualcuno, insomma, alla porta che suona. Chi c'è?
1: Oh, ma senti che sound! Senti già. Che roba! Comunque, Salvi, sì. Sei sempre la migliore.
0: Grazie.
1: Dodo. Ciao da Marco Riccardo dalla Val Pulicella.
0: Ciao ragazzi, oh che energia, così mi piace. E procede la musica, il party time in console, il nostro Cristian Bosboselli alla voce, Leonora Salvi, buonasera. Vediamo il benvenuto per chi si fosse appena collegato.

0: musica a palla, ce lo scrive Alice da Firenze. Ciao Alice, un grandissimo abbraccio. E poi abbiamo i nostri amici, dai.
1: Ah bella, ma come ti chiami? Party time!
0: Ringraziamo di cuore chi ci scrive dei bellissimi messaggi. Ciao, mi tenete veramente compagnia, grazie. Poi mi sento in famiglia con voi, non avendo nessuno. Firmato Paolo, ciao Paolo. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi, perché la famiglia del programma Si Salvi Chi Può si allarga sempre di più. Appena collegata da Fuerteventura, gracias del bienvenido. Musica a palla. Andiamo? Il nostro Luca. Luca, sappi che ti invidio, sappi. Male, male. Molto male, molto male. Ciao, salvi, Valentino il camionaro da Frontino. Ciao! Salutiamo anche Alessio da Iesi. Ciao Alessio, benvenuto, prendi il tuo posto. Attenzione, abbiamo il nostro molleggiatore.
2: Attenzione, questa sera il boss Boselli non scherza, è davvero sul pezzo. Felicissima sera, principessa, l'onore a tutto il popolo. Vi salvi che possa, la controlli Pescara, presente Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao molleggiatore.

0: Ma che meraviglia, che bei messaggi, vedi, da venerdì a domenica radunata con gli alpini a Genova e chi beve insomma io con la fisarmonica, forza gli alpini. Bellissimo, ce lo scrive Guido da Brenzone sul Garda, beh bellissimo, che meraviglia. Salutiamo invece chi sta per iniziare insomma un'altra notte di lavoro in nostra compagnia, ce lo scrive Cristian, il tassista notturno di Milano, lo salutiamo, gli auguriamo ovviamente un buon lavoro e abbiamo anche i nostri amici da Senigallia, il nostro Dennis che salutiamo. Ahimè, abbiamo concluso così il programma, abbiamo concluso anche il party time in compagnia del nostro Cristian Bosboselli, noi vi ringraziamo di cuore, vi diamo l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Studio Più con il programma Si Salvi Chi Può, con me, Eleonora Salvi, e soprattutto con il nostro amico co-conduttore
1: Carmelo!
0: Vabbè, fate i bravi, mi raccomando. Ciao, a domani!
2: At 30 minutes of every hour, the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Here we go, ci proviamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia Dance Time Machine 90, come sempre pronti per ballare con voi fino all'ora 22, in apertura subito il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338-141-1001, aspettiamo adesso il vostro messaggio vocale, richiedete un brano Dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, oggi partiamo subito con la prima playlist, quella di Davis, di Fagnano Lona, e partiamo con Blizzard, This is the time.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Hard in Tango, This is my DJ. Sulla Dance Station Italia c'è il DTM 90 ancora. Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Balleremo insieme fino alle ore 22 rigorosamente col volume a palla. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per inviarci il vostro messaggio vocale. Fatelo adesso, richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, oppure potete usare anche il nostro numero 338 141 1001. Proseguiamo subito col prossimo. Cosa c'è? Vuoi dire qualcosa?
1: La pecora canta.
0: Mi sembrava strano che non l'avessi ancora detto. Dai, nella playlist di Davis c'è un, tra l'altro vuole salutare, un saluto ai suoi amici e colleghi del comune di Tradate. E proseguiamo subito con Voodoo Rave, Madras.

0: La playlist di Davis di Fagnano Olona Varese termina qui. Io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, richiedete un brano dance 92.000. Piccolo break e poi andiamo da Davide Di Concesio e ripartiremo con, lo dico, lo spoiler.
1: Caramba!
0: Va bene, lo spoiler stasera. Fargetta, Midnight. Dance Time Machine 90 BPM 90
2: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Aspetta Midnight, grazie a Davide Di Concesio che ci scrive pettine alla mano. D'altronde è una playlist molto pettinata, vero My Alex?
1: E allora vai che ci siamo, suonami tutti!
0: Ecco, tutto assieme appassionatamente, My Alex aggiungi qualcosa di serio, dai, su! E noi proseguiamo ricordandovi ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141

Beach Boy, Lavin Kane sulla Dance Station d'Italia nel DTM 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli fino alle 22 ballando soltanto col volume a palla. Tra pochissimo c'è il primo party time. Questa è la playlist di Davide Di Concesio, che ci scrive: oltre a pettine alla mano anche suelte da DJ Za. E noi ascoltiamo Sueno Latino, Sueno Latino. Poi c'è party time.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così questa sera con un pezzo di quelli che fa oh, è prezioso, Don't Stop. Se non l'avete ancora fatto potete mandare un messaggio vocale al 338-141-1001 oppure tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Richiedete adesso un brano dance 92.000, lo sentirete nel prossimo Party Time, quello delle 21.30.

0: Pauroso al 1993, oggi martedì 5 maggio, sono le 20:35. Mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli e
1: la pecora canta.
0: Lo sapevo che c'era la pecora in agguato. Primo messaggio di questa sera, sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Ciao Graziano, Rocky da Prato.
0: Ciao Rocky.
2: Stasera voglio ascoltare Elettro Uomo, siete sempre numero uno. Poi voglio salutare Mano Curetta, Andro, Paolo, Davide, Simone, Beno e tutto il DTM. Siete dei grandi. E come tutte le sere, il cielo si oscura a San Paolo. Ciao ciao!

0: Technological Love.
1: Mi scusi, sì, ma lei lascia fare la crema pasticcera? Si aggiunge le uova freschissime?
0: Quando dico love, il nostro pasticcere pensa all'uovo e allora mi fa questa domanda. Ormai è monotono, ma è così, ce l'abbiamo solo noi, Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. Visto che abbiamo attraversato un paio di giorni mica troppo belli per un mezzo virus, vorrei dedicare la mia richiesta di questa sera alla mia compagna Lale e a me, visto che piano piano ne stiamo uscendo, ovvero i DC 2000 con One More Time, sperando che ne veniamo fuori, sperando i tempi migliori, si diceva una volta. Saluto i miei DTM Besti, la Crew e tutti gli altri, più classica buona serata, bagaglia domani, ciao ciao.
0: L'importante è che sia un virus normale, non informatico, perché abbiamo abbastanza.

0: Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000, tutte le serie dalle 20 alle 22. Siamo qua per farti ballare col volume a palla. Prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
1: Allora, io vorrei sentire i Ravers on Dope, Hardcore Vibes, classicone, e si vola.
2: Saluti.

No, questa è quella che doveva andare dopo, eh. Non so come mai si è invertito. È stata, stato io? Colpa mia, Fanelli, lo so. Mandiamola quella giusta, che è meglio. Anche perché Alessandro ha chiesto Hardcore Vibes e noi abbiamo messo il pezzo successivo, quindi abbiamo anche spoilerato cosa succederà dopo Hardcore Vibes. Vado a sentire un pezzettino, quindi adesso Hardcore Vibes, anche meglio.

0: Questa pesta un po' di meno, ma d'altronde l'altra abbiamo cercato di farla partire 6 volte, ma non partiva. Partiva il prossimo pezzo, va bene, non è un problema. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90. Ma hai girato la chiave dei Reverse on Dope? Perché secondo me si è girata la chiave verso Dune, non so come mai, Bene. C'è il prossimo messaggio, risolveremo prima o poi anche questi problemi, diciamo, di carattere insalata gentile. Si può fare così. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona il nostro citofono. Ce la faremo.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Un buon martedì sera a tutti. Stasera volevo richiedere uno dei miei brani preferiti, il DJ Panda con My Dimension. Dedicarlo a tutti gli amici viaggiatori di questo bel viaggio del DTM anni 90. In particolare dedicarlo a Paolo De Alfonsine, Simone di Arcore, Roby di Maranello, Andrea di Trento e Rocky di Prato. Un abbraccio a tutti, divertitevi, ballate, attenzione ai mobili, che poi altrimenti il mio conto diventa troppo salato. E una buona serata, ciao.
0: Beh, io spero che tu abbia una carta di credito formato famiglia, di quelle grosse grosse, se anche non è piena deve essere almeno formato A4. Questa l'avevamo già spoilerata, però un déjà vu, mi sembra di averla già sentita.

0: messaggio sul nostro numero e volevo leggere, ci tengo, un mio nostro ascoltatore carissimo si chiama Silenzia e scrive: sei tu a controllare chi può contattarti, disattiva il suono della chiamata per i numeri che non sono salvati tra i tuoi contatti. Potrai comunque controllare tutte le chiamate nella tab chiamate. In impostazioni vai su privacy, tocca chiamate, quindi attiva silenzio le chiamate dei numeri nascosti. E non so, è un nostro amico che scrive questo e ci tenevo a farlo sapere. Prossimo messaggio!
1: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera scrivo Iguana di Mauro Picotto, un saluto allo staff del Party Time e ciao, adiù!
0: Questo spacca, Vince. Sì, adesso alziamo il volume al massimo anche noi, Fanelli. Possiamo accendere le casse, quelle grosse? No, queste qua piccole, quelle giganti. Sì, voglio essere spettinato.

0: Fanelli, da adesso in poi leggo tutte le notifiche che mi arrivano sul telefono e su tutto quello che ho di fronte. Prima notifica, pioggia possibile tra 30 minuti. Seconda notifica, è arrivato il messaggio. Cosa devo fare? Leggere anche il messaggio? Addirittura faccinando, che non si capisce cos'è. È importante far sapere a tutti che anche io ricevo notifiche. Ma soprattutto ricevo i vostri messaggi vocali. Senti che suonano, questi sì che sono importanti, non le notifiche. Senti un po'.
1: Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
1: Dunque Graziano, per iniziare bene la settimana io direi di mettere un bel brano lento lento di Caterina Parri. No, stavo scherzando.
0: È per fortuna.
1: Il brano in questione si intitola Rock to Disco. E le mani in alto.
0: Prossima notifica è arrivata, eh. È arrivato l'arrotino. Faccina che ride.

Discoins, rock the discoins.

notifiche, i miei amici e persone che conosco che ascoltano la radio mi stanno riempiendo di messaggi il telefono personale. Però ne è uscita adesso una bellissima, posso leggerla? The Bluetooth device has connected successful. Perfetto, perché si è connesso un device Bluetooth che non è il mio e quindi scopriremo chi fa gli scherzi, dai. Nel frattempo, bonus track di questo Party Time per quelli che sono Judy Morales, David Morales, In the Ghetto.

David in the Ghetto. Puoi fare quello che vuoi, puoi mischiare. E stai attento perché se fai David Ghetto potrebbe diventare David Ghetta. E poi potrebbe partire anche il pezzo di David Ghetta adesso, no? Niente, fa niente. No, io siccome stasera è la serata dei déjà vu, parte un pezzo, poi è partito un altro, poi è ripartito, io farei un altro déjà vu, farei sentire una bonus track questa sera. Ce l'abbiamo? Elvis. Questo party time è destinato a non finire mai.

0: Elvis, dai Fanelli, facciamo sballare tutta la radio, mettiamo un'altra bonus track. Non si può. Prossimo messaggio, è lui o non è lui? È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon inizio settimana. Allora, stasera volevo salutare Emanuela da Forlì, colei che come me ha comprato lo spazio nel terzo blocco di DTM.
0: Raccomandati.
1: E a proposito, Alex, io sto ancora aspettando la fattura e non quella della fattucchia o dello stregone. E poi volevo fare una domanda a Manolo da San Girolamo, frazione di Fermo. Ma il DJ Carman è rimasto ad Ancona? Ciao, Cudo Milano.
0: Non lo so, secondo me invece è sempre lui, eh. Io credo che sia lo stesso Manolo. Piccolo break e poi c'è la tua richiesta, Cure, state lì. 30 of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: In zero, Dance Time Machine 90, DT, anni 90! Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 90 2000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Yeah.

Cono Vox, ma ci sarà anche Coppetta Vox, eh? Alex Castellini, Graziano Panelli, questa è la richiesta di Q di Milano, e il Cono Vox e Coppetta Vox sarà sua figlia, sua moglie. La richiesta di Emanuela di Forlì, sono i Bliss Team, You Make Me Cry, grande Emanuela, vai, tira sul volume anche tu.

che gli spazi sono completamente esauriti. Invece ricordatevi che tra pochissimo alle 21.30 c'è il secondo party time, in cui sentirete tutti i messaggi che avete mandato nel primo party time e che non siamo riusciti a farvi ascoltare. Andiamo subito da Carlo Di Manerbio, vuole ascoltare Carl, Disco Fever appunto.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Dreams sono i Two Brothers on the Fourth Floor, grazie a Giada di Gallipoli all'interno di DTM 90, il programma dedicato alla musica dance 90-2000. Ricordatevi che tra pochissimo c'è il secondo party time, andiamo da Nico di Poasco perché vuole ascoltare Clutch, Don't Worry.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Secondo party time di questa sera, Alex Castellini, Graziano Fanelli, suona il nostro citofono, suona, sentiamo chi parla.
1: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli, sono Guido di Brenzone,
0: ciao,
1: Sugata,
0: Guido,
1: provincia di Verona, l'Audi Garda. Vorrei dedicare ad Alex Castellini il brano Di Acqua con Dr. Jones, Radio Studio Più Dance Station.
0: Ma Graziano, ma chi è questo Alex Castellini, lo conosci? Io non l'ho mai sentito, eh.

0: prossimo messaggio.
1: Ciao Cassia.
0: Ciao Paolo.
1: Richiesta di questa sera: Sunshine, Destination. E la dedico agli amici di DM, Antonio, Davide, Pietro e Simone. La piccola

0: Sulla Dance Station Italia c'è il Party Time di TM90. Alex Castellini, Graziano Fanelli. Secondo parte di questa sera. Sentiamo chi suona al nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano. Andro di Lady Nara.
0: Ciao Andro.
1: Ci credi Alex se il weekend appena trascorso ti dico che non ho bevuto niente?
0: Ma
1: no dai, tra uno spritz e l'altro, sono sincero, ho anche tagliato la siepe. Ho fatto il giardiniere ed è venuta perfetta.
0: Tutta storta.
1: Richiesta di questa sera, brano del 97, brano in questione è B1 The Future. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.
0: È B1, se lo leggi è Bione, uno che beve, sì.

0: No, Andrea di Trento.
1: Ciao Andrea.
0: Innanzitutto bentornati.
1: Grazie.
0: E buon martedì.
1: Oggi anche
0: per rilassare la mente e lo spirito vorrei richiedere una canzone di Nylon Moon, Angels of Love. E voglio augurare a tutti una buona serata. Ciao.
1: Allora relax, take it easy, Angel of Love.

0: all'interno del DTM 90, Alex Castellini, Graziano Fanelli.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, come sempre. Il numero uno stasera volevo ascoltare Robert Miles Fable. Augurare a tutti una splendida serata e anche a Pioltello. Il DTM 90 manda Pioltello. Ciao, tanta roba.
0: Ciao, eccolo.

0: La linea, anzi diamo la linea a Ronny Milani, da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto, bauci bau ciao e a domani. Faccio la rima con Milani, altrimenti se finisco dico qualcos'altro non c'è più la rima,
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time
2: on Studio Q,
3: your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

0: È vero, confermo, l'accendiamo.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection on Radio Studio Pure.
0: Lo so, devo imparare a fischiare, lo so. Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli. Questa sera, dopo tanto tempo, ho ballato ascoltando DTM 90 2000, ragazzi. Stavo ballando anche qui in radio. Italiani, ciao, come va? Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. È martedì 5 maggio. Abbiamo fatto un bel ponte. Oggi ho sentito alcune persone, alcuni amici, ma io non ce la faccio, io torno a casa, io prendo le ferie, non ce la faccio, ma com'è possibile? Ma già siamo tornati a lavorare. Però dopo vi do un buon consiglio, fate attenzione. Salutiamo Fede la parte tecnica, De Niro, Alex, Ricky, salutiamo Max, salutiamo Sofia, salutiamo Tiga, salutiamo anche De Niro e Lorena.

0: Caffè de ho la pelle d'oca, questa è una delle canzoni che amo di più, Tom Model, questo remix di Tiesto, capolavoro, Another Love, ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Ronnie Milani, mettetevi comodi perché fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Tra l'altro c'è una novità, man mano che passa il tempo ve la ricorderò sempre più spesso questa cosa, più spesso, ve la ricorderò sempre di più, che da fine giugno, dal lunedì 29 giugno faremo un'ora in più, quindi dalle 22 all'una di notte, capito? Per quelli che lavorano ci saremo anche noi a tenervi compagnia. Andiamo a fare un po' di saluti. Chi c'è? Ciao Ronny, Radio Studio Più, La Cura, Club Connection, Francesca la Lupoide di Forlì. Ciao Francesca, grazie. Apri Fede, apri. Chi c'è?
1: Ciao Ronny. Ciao. Eccoci qua presenti. Anch'io sono tornato dopo un piccolo ponte, dai, vi ho ricaricato le pile. Siamo pronti per riniziare un'altra settimana. Ciao!
0: Un'altra settimana, ciao Cristian, salutiamo Cristian, il tassista notturno di Milano. Allora amici, che devo dire? Oggi parlando con alcune persone, alcuni amici, si parlava del rientro, no? Cioè quando si torna a lavorare dopo un ponte o una piccola festa, capito? Dove uno riprende con questa voglia e dice mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare? Adesso mi prendo un mese di ferie. E quindi io, che sono quello che diciamo fa un lavoro più simpatico, perché ci piace assai questo lavoro, ho dato alcuni consigli, perché sono andato a vedere sul web. Aspetta un attimo ragazzi, guarda che c'è la soluzione per combattere questa cosa, c'è la soluzione, cioè ci sono dei consigli. Quando tu ritorni a lavorare, capito, dopo le vacanze, soprattutto se fai un ponte dove magari c'è un giorno di festa, capito, in mezzo al weekend, ci sono dei metodi per stare leggermente meglio, capito? Per esempio, riprendi con calma, senza fretta, capito? Cioè tu praticamente arrivi al lavoro, ti siedi, sempre se ti puoi sedere, dipende anche dal lavoro che fai, ti metti comodo e uno ti dice scusa, devi fare scusa, aspetta un attimo, devo fare un po' di respirazione, aspetta che respiro, capito? Piano piano, poi comunque devi iniziare la giornata con un caffè davvero buono, sempre se bevi il caffè, altrimenti una bevanda che ami tantissimo te la devi gustare molto lentamente, perché intanto devi capire dove sei e perché ci sei. Poi fissa pochi obiettivi chiari e raggiungibili, capito? Cioè tu devi fissare delle cose, dici, ok, oggi me la prendo comoda, cioè faccio questo, l'altro, aspetto un po', mi rifaccio la prossima settimana che mi sono rimesso in moto, e quindi con calma inizia a fare le piccole cose, capito? Quindi stasera vi darò alcuni consigli per riprendervi in questo rientro, perché anche se il martedì, già il lunedì è andato ed è andato anche il martedì, molte persone ancora non sono pronte a questa settimana. Apri Fede, chi c'è? Apri.
2: Rina da Zadina sente, sì, la mancanza del mio topolino, il mio topolino.
0: Ciao. Andiamo avanti, arriva Cristian Marchi. Mamma mia ragazzi, siamo partiti bene, ed è solo martedì, meno male.

forza, balla, balla. È bello perché quando sei anche in diretta TV non è che sei libero di poter fare qualsiasi cosa, no? Cioè uno è in diretta televisiva, quindi devi sempre stare attento quando aprono il microfono, sei anche in video, capito? Sul digitale terrestre, in radiovisione un po' in tutta Italia, quindi bisogna stare attenti perché ogni tanto magari uno può capitare fino a un dito nel naso, oppure bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Allora stasera vi sto praticamente dando alcuni consigli, diciamo rientro dopo il ponte, vi sto dando un manuale di sopravvivenza, capito? Cioè uno che rientra dalle ferie per affrontare meglio la cosa, per riprendere il suo lavoro in modo più tranquillo, un po' più leggero, diciamo, ci sono delle cose che si possono fare per aiutare questa cosa qui. Per esempio, se vi danno la possibilità di ascoltare musica mentre state lavorando, oppure se non ve la danno, fate finta di niente, mettetevi un auricolare di nascosto. No, scherzo. Però se c'è questa possibilità, preparatevi una bella playlist che vi mette di buon umore, capito? Cioè, una bella playlist tipo le canzoni da spiaggia, no? Maria Dolores. Quindi vi sembra di essere ancora in vacanza e anche in ufficio o in fabbrica vi sentite meglio, capito? Perché dice, aspetta, che se ne frega, anche se sono qui a lavorare, io sono in spiaggia. Poi un altro consiglio utile: fai almeno una pausa all'aria aperta, capito? Anche una bella passeggiatina mentre stai lavorando, capito? Magari girate intorno al capannone, se siete dentro un'azienda, girate intorno al capannone, vi fate un giretto all'aria aperta, così anche questo vi aiuta a far dimenticare che siete rientrati sul vostro posto di lavoro, capito? Quindi vi aiuta anche a fare la passeggiatina, sempre se ne avete la possibilità. Un altro e ultimo consiglio, per esempio, non cercare mai di recuperare tutto subito. È praticamente una cosa impossibile, cioè se avete del lavoro arretrato, siete rientrati in ufficio che avete 60.000 mail da leggere, non fate questa cosa, piano piano, uno alla volta, capito? Piano piano riprendete molto lentamente, così questo vi aiuta comunque a mantenere il vostro umore stabile senza pensare ah no, non ce la faccio, sono rientrato in ufficio. E poi comunque sono consigli che mi ha detto anche mio cugino, eh.

0: L'estate di Club Connection cambia colore.
1: Da lunedì 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
0: Se hai capito bene, un'ora in più.

0: Le 10:28 della sera, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronny Milani e questa è la Family Club Connection. Argent amico, dove si balla, va a chiudere la prima mezz'ora, quindi tra poco torniamo con il primo party time di Club Connection con DJ Tiga. Non cambiate canale, torniamo subito.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: On Studio Più.
4: Party time.
6: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.
0: Attenzione, siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11? DJ Tiga e Mosson Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere dove state ballando, dove ci state ascoltando, cosa state facendo oppure dove siete diretti. Partiamo con la prima traccia. Mi stava segnalando questa cosa DJ Tiga, che è di DJ Provenzano.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001.
0: Sì.
1: Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

0: apri in fede che andiamo a fare un po' di saluti. Chi è? Apri.
1: Un uomo chiede a un altro uomo.
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Conosce un uomo con un braccio solo che si chiama Giovanni?
3: Onestamente non lo so. L'altro braccio come si chiama?
0: Bravo Q, questa è bella ed è la prima volta che la sento. Aiuto, siamo partiti bene. Coordinate 338-141-1001, fateci sapere dove state ballando, in quale parte d'Italia ci state ascoltando.

0: Ecco, iniziamo bene. Tra poco ti tiro una scarpa, te lo dico. Tra un po' ti tiro una scarpa. Sei a rischio.
1: Papi, dale duro.

Fede, è inutile, lo vedo anch'io, ho un monitor davanti ai miei occhi, che lo vedo anche, so leggere, cioè so leggere no, però lo vedo anch'io. Gabriele da Saronno, meglio tardi che mai, appena salito in macchina e subito volume a palla, mamma mia, grazie, grazie Gabriele. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Serena da Ostuni, che bello Ostuni, giornata lunghissima ma adesso finalmente respiro con voi, grazie anche a te. Tutti sti applausi, dove siamo?

0: Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Buonasera, eccolo. Buonasera. Jack Frusciante Pescara, direzione Jack. Milano, e chiamo sì. così per dare un grande saluto a tutta la family.
0: Ti vogliamo bene, Jack, ti vogliamo bene, buon lavoro.

0: L'ho già detta questa cosa qui, che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, no? Insomma, siamo anche in TV, oppure se preferite potete semplicemente scaricare anche la nostra app, dove lì potete interagire con noi direttamente, potete fare qualsiasi cosa, conoscere anche gli eventi futuri di Radio Studio Più, le nostre live. Apri Fede, chi c'è?
1: Buonasera, sono Aristide della Capra, il collega del professor Bianchini.
0: Sì,
1: e volevo
0: sì,
1: dire che io lei me la immagino proprio con il perizoma sembrato, mentre la sua compagna lo chiama trottolino amoroso.
0: Ma non si vergogna la sua età? Ma di cosa? Ma chi ti conosce?

0: apri in fede, chi è?
1: Ciao da Lionello.
0: Ciao Lionello.
1: Julien da Gorizia, dal Melting Pot di Gorizia. Ciao a tutti.
2: Saluti.
0: Ciao ragazzi. Saluti, ciao ragazzi.

0: Aiuto. Non riesco a restare fermo questa sera, sarà il caldo perché qui le temperature in studio sono veramente molto alte. Apri Fede, chi è?
1: No, ho appena sentito, c'è un altro Leonello, io sono Leonello di Verona, volevo salutare il mio anonimo con lo stesso nome. Ciao Leonello, ciao ciao.
0: Ma pensa te che la concinenza anche perché non è così un nome tanto comune, eh? Cioè insomma... Cioè uno neanche a farlo apposta, attacca. Ma

0: E chi è?
1: Grande DJ Tiga, l'unico DJ al mondo che riesce a far uscire il sole anche quando piove. E finché c'è Tiga, c'è speranza.
0: Esatto, finché c'è Tiga c'è tanta speranza. A proposito, previsioni del tempo in diretta, in tempo reale. Fateci sapere come sta andando dalle vostre parti, se sta piovendo, se c'è, se è tornato il sole, insomma, fateci sapere un po' come sta andando, anche perché secondo me qui è tornato il sole oggi, ma domani secondo me si guasta ancora, perché questa sera parlo un po', capito? E quando parlo così solitamente si guasta il tempo. Apri Fede, chi è?
2: Chi è? Abbi Fede. Donny, sai chi ti saluta?
0: Sì, sì.
2: Sto clacson.
0: Oh, my God.

Miscelazione in corso. Aspetta, Fede, che devo spiegare che cosa significa miscelazione in corso. La miscelazione in corso è quando c'è il momento dove il DJ mette insieme due tracce, due canzoni, due song, e quindi in quel momento sta facendo una specie di miscelazione, capito? Lui miscela, non mixa, miscela in quel momento.

apri, Fede. Salutiamo Francesco da Bolzano che ha scritto: è finita, meno male. Scusa Fede, siamo noi che facciamo questa domanda agli ascoltatori e tu rispondi così. Ma

anche Giulia da Trapani che è presente, c'è. Anzi, Fede, attenzione perché adesso devo iniziare a parlare un po' spagnolo, perché dobbiamo salutare che ci sta ascoltando anche dalla Spagna, capito? Soprattutto da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo una frequenza anche lì, capito? Ci potete sentire anche in vacanza in Spagna. Amigos, come vas? Tutto bien? Todos a postos? Mi raccomando, vale avantis ascoltares Radios Studio Plus. Va bene? Detto bene, bravo.

Bravo, mi hanno detto così, basta aggiungere la S finale, capito? E stai parlando spagnolo, quindi non è colpa mia, non è che mi potete criticare in diretta, cioè è così, cioè aggiungi la S finale e parli spagnolo, altrimenti se vuoi parlare francese aggiungi la R finale. Invece se vuoi parlare tedesco, mi hanno detto anche questo, basta ogni tanto aggiungere Hutziger, capito?

0: Apri, Fede, apri.
1: Ma te, quando arrivi sempre a quest'ora, sempre delle cazzate devi dire.
0: Grazie, me ne vado, scusate.

aiuto c'è DJ Tiga che questa sera ci sta spettinando, ma neanche troppo, ci sta spettinando mentre ci spettina, ci sta facendo anche leggermente la permanente, capito? Miscelazione in corso.

0: applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, tra poco torniamo e giochiamo con il solito gioco di Club Connection, dove non si vince solitamente una mazza, però prima c'è il meteo.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q. Your dance station.
4: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani un nuovo impulso instabile da ovest raggiungerà l'Italia, determinando al centro-nord instabilità con piogge e anche dei rovesci a sfondo temporalesco. Per quanto riguarda invece le restanti zone del sud, variabilità, rischio per qualche debole pioggia su Campania, Puglia settentrionale, Molise, altrove invece poco da segnalare. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: E pensare che quando uscì questa canzone usava ancora la lametta classica, non c'era ancora, cioè non usava ancora il rasoio elettrico, capito? Cioè non cercavo di mantenervi la barba, ma mi piaceva essere totalmente pulito. Non dice, ma che è come ne frega? Lo so, era solo per entrare nel discorso. London Beat, anno 1990, ad aprire questa seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family del Club. Da questo momento si gioca. Mi raccomando, preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: 338-141-1001. È facile? No. I nostri autori ultimamente sono molto cattivi, devo essere onesto, hanno alzato tantissimo l'asticella, quindi non è facile per niente. Però se non ce la fate, arrivo io con l'indizio, capito? Quello bello bello, che dopo un attimo troviamo la soluzione, capito? Come al solito vi chiedo questa cosa, gentilmente, se ce la fate non usate l'intelligenza artificiale, perché è meglio arrivarci da soli, c'è molta più soddisfazione, ci divertiamo molto di più, insomma. E comunque fa bene al cuore, fa bene alla testa, fa bene alla memoria anche, perché ti aiuta a restare in allenamento, capito, questa cosa. E quindi, no, anche perché non si vince una mazza, quindi non serve usare l'intelligenza artificiale, ok? Come al solito c'è un bravo bravissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, ciappa chi, ciappa là, la lì, ulala, trappa lì, ulala, sotto la panca, sopra la panca, c'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è una ale o come te non c'è nessuno, un applauso applaudissimo, ma non si vince come al solito assolutamente niente, una bella mazza, capito Fede?
3: Non nasce dal fuoco ma può accendersi, non ha fili ma può collegare, se passa tra due persone cambia l'aria, cos'è?
0: 338-141-1001. Cambia l'aria, capito? È lì il barbatrucco. Cos'è?

0: 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a l'una di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
2: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì 29 giugno.
1: L'estate cambia colore.

0: lo so, a volte sono ripetitivo, però ci sta, lo devo dire. Fede, lo devo dire, queste sono quelle canzoni che non hanno tempo, le puoi suonare anche fra 30 anni, sono sempre attuali, anche perché il periodo ci sta, no? Adesso stanno andando di moda anche le canzoni degli anni 80, rifatte, quindi questa potrebbe essere un'idea. Visage, dai che vi leggo!
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Non è facile, se non ce la fate vi do un indizio. Alessio da Verona, un attimo. Va bene, aspetto. Aspetto qui? Ah no, è la risposta. Me la stavo cantando da solo. Giulia da Pescara, un'energia, no. Marco da Torino, una sensazione, no, no, no. Poi chi c'è? Elisa da Bologna, un'emozione, no. Davide da Napoli, un'intesa, no. Fede?
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Sara da Firenze ha scritto: potrebbe essere un legame, potrebbe essere qualsiasi cosa. Il problema è che non è il legame. Andiamo avanti, poi chi c'è? Matteo da Genova, un'idea? Può essere un'idea? Ma sì! Può essere anche una buona idea, però non è l'idea, capito? L'ho detta questa cosa, e non è facile questa sera, poi vi do un indizio. Chiara da Cagliari, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Aspetta, lo devo fare bene, aspetta. Salutiamo tutte quelle che ti ascoltano dalla Sardegna. Ok, l'ho detto bene, no. Chiara da Cagliari, un'energia? No. Luca da Padova, un'atmosfera? No, neanche quella. Fede.
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: Diamo un indizio, Fede, dammi un'idea, perché non è facile dare l'indizio senza dare la soluzione, non è facile. Allora, un indizio. Allora, vi dico solo questa: la pietra, capito? La pietra, e ho detto tutto. Cioè, ragazzi, questo non è un indizio, è un'indizione, capito? Anzi, è basta.

0: Sono emozionato, questa versione dei Depeche Mode del 2004 mi piace veramente assai. Bravo Fede. Attenzione perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: È lì che non capisco, se passa tra due persone cambia l'aria, cioè dipende forse anche da che cosa hai mangiato la sera prima. No, non c'entra niente, vabbè. Andiamo avanti. 338 141 1001. Fabio da Pescara.
4: È l'amore? È l'amore?
0: No, non è l'amore. Gino da Breccia? Breccia? Dove sta Breccia? Ah, Brescia! Ah, non è scritto Breccia? Infatti, dov'è Brescia? Breccia, vicino a Brescia, Breccia. Gino da Breccia ha scritto il sentimento. No, non è neanche il sentimento. Poi chi c'è? Vai avanti, non vedo. Bea, ciao Ronny, è la corrente? No, non è neanche la corrente. Cioè, diciamo che può nascere anche dal... Basta. Poi chi è? Dov'è? Mamma mia, andate piano, ragazzi. Ilaria da dove? Ilaria dove? Vabbè, lei ha scritto la scintilla, non lo so. Poi chi c'è che ha scritto la scintilla? Anche Filippo ha scritto la scintilla. Poi anche chi è? Adriano da Sesto San Giovanni ha scritto anche lui la scintilla. Quindi chi è la prima? Dov'è? Ilaria, tienila lì, Fede, andiamo avanti. Fulmine, scintilla, anche Anto da Pescara. Quindi tutti adesso state scrivendo la scintilla. Spiegatemi un attimo come ci siete arrivati. Perché avevo detto la pietra? E perché sfregando la pietra, dalla pietra può nascere la scintilla, dalla scintilla nasce il fuoco? Oppure siete arrivati così a culazza, come dicono alcuni miei amici? Non lo so. Fede?
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è? La scintilla.
0: Ma sì, Ilaria da Pescara ha scritto, meno male, da Pescara. Ilaria, brava, bravi tutti quelli che hanno indovinato la scintilla. Tanto si vince la mazza, quindi un altro applauso, Fede, che non costa niente. Almeno regaliamo gli applausi, anzi facciamo anche un ale o a Ilaria. Lo faccio bene, ferma tutto, Fede, ferma. Ale, oh, ale, oh, brava Ilaria, la scintilla. Quindi, bravi tutti quelli che hanno indovinato la scintilla. Noi torniamo domani, stessa radio, stessa spiaggia, stesso gioco e stesso orario.
2: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
1: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.
6: Attenzione, qui riparte l'ultima mezz'ora di Club Connection con l'ultimo party time che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Chi c'è in console fino a mezzanotte? È un po'. DJ De Niro è mosso calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere dove state ballando, dove ci state ascoltando oppure dove siete diretti. Alzate il volume della radio. Vede, domani cambia ancora il tempo, lo dico perché sono, capito? Quando succedono queste cose, è così. È mosso calamari.

Mago Magù De Niro. Sono calamari adesso, eh? C'è tanta magia, tanta magia. Miscelazione in corso, DJ De Niro.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Al mio via, saluta sì. chi vuoi tu.
0: Sì. 338
1: 141
0: sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Italiani.
2: It's party time.
3: Exclusive electronic music selection. DJ

0: Allora ti chiedo una cortesia, Fede, quando c'è DJ Nero che suona devi usare un campanello un po' più simpatico, perché così mi rovini tutta la magia. Facciamo un po' di saluti. Chi c'è? Carmelo da Vigevano. Carmelo da Vigevano, sempre presente. Saluto a tutti voi, popolo di Radio Studio Più. Ciao Carmelo, grazie. Ecco, volevo dire proprio quello, hai capito, Fede? È proprio quello, il campanello è quello. Bravo, ancora, bravo, bravo, hai capito bene. Non ti ci mando perché siamo in diretta radio.
1: Ciao Ronny, volevo augurare la buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori di Studio Più. Bellissima puntata, sempre bravissimo come sempre. Un abbraccio da Antonio di Parma. Ciao ciao.
0: Grazie Antonio, buonanotte anche a te, grazie di cuore. Ragazzi, Antonio è un bravo ragazzo, non perché fa tanti complimenti, è proprio un bravo ragazzo. Miscelazione in corsa, DJ De Niro. Anzi, posso dire DJ De Niro? Sì, ma non è miscelazione in corso, ma è miscelazione in corsa.

0: apri, Fede.
1: Tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Sì, lo sento. È un po' che non ti senti.
1: Pesante, lento, sì. Profondo.
0: Sì.
1: Ho la pelle che brucia.
0: Io no.
1: Tutta.
0: Più caldo,
1: Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Ma non dire cazzate.
1: Mentre mi sussurri tutto Rocco.
0: Sì.
1: Sono il tuo topo Gigio.
0: Io.
1: Sono tutto tuo.
0: Ma non lo dirò mai.
1: Dimmi subito.
0: Ma assolutamente
1: non
0: no.
1: Non aspettare, amore.
0: Ma non è perché sei una bella donna adesso mi metto a dire queste cagate.
2: Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo.

0: Molti di voi, immagino, io sto immaginando questa cosa, secondo me molti di voi stanno pensando che siamo in collegamento da un festival tipo da Ibiza, da Ushuaia o dal Tomorrowland, oppure dall'Ultra Miami Festival, dagli Stati Uniti, anche il Coachella. No, questa è Radio Studio Più e siamo una radio italiana, e in console c'è un DJ italiano che si chiama Denico, che ogni tanto cambia nome. Infatti stiamo aspettando il fax anche questa sera, perché secondo me stasera arriverà il fax dall'anagrafe. Non so perché mi sento questa cosa. Apri Fede, è aperto? Apri Fede, non sento, apri.
1: Ciao Ronny!
0: Ciao!
1: Appena finito di vedere il film di Michael Jackson, è spettacolare. Buonasera a tutti!
0: Bene, sai che me ne hanno parlato bene anche altre persone, sono curioso, mi tocca anche a me, perché mi hanno parlato bene un po' tutti di questo film nuovo che c'è nei cinema in questo periodo. Apri Fede!
2: Grandissimo DJ Arnold Schwarzenegger, sembra di essere al Tomorrowland, vai!
0: Grande Christian! Però siamo in Italia. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando anche dalla Spagna, perché noi abbiamo una frequenza anche lì, Ibiza e Formentera, quindi salutiamo anche loro. Ciao ragazzi. Hola amigos. Sta bien? Muove la cabeza. Esta la musica. De De Niro. Detto bene? Non è cabeza, ma è cabeza. Ah, ok.

promette di regalarci ogni sera questa bella musica da Rimini. Chi è? Chi è? Da Rimini chi? Chi è? Non si è firmato? Chi è? Chi è? Ah, Nico, Nico. Ciao Nico. Ma non sono io, è DJ De Niro. Io non faccio altro che dire cazzate al microfono. Lui sta mixando. Anzi, sta miscelando.

È brutto da dire questa cosa in diretta nazionale, però ho i peli delle ascelle che stanno ballando così velocemente che si stanno legando tra di loro. Non so se... Volevo dirvi la mia sensazione in questo momento, cioè io sto vivendo una cosa così.

Allora c'è un problema, Fede. Ha scritto Nico che le casse della macchina stanno facendo tremare i vetri. Quindi è un problema serio. Nico, mi raccomando, tieni basso, eh. È molto pericoloso, eh. Perché senti cosa sta arrivando. Non esagerare con il volume.

Allora, mi hanno appena comunicato che dobbiamo fare in questo ultimo party time, lo so, mancano solo 10 minuti, però dobbiamo fare la danza contro la pioggia. Quindi prossimi messaggi, se ce la fate, messaggi audio, dovete dire questa cosa: no pioggia, no, io non ci sto. Questo servirà per far tornare il sole nei prossimi giorni, capito? No pioggia, no, io non ci sto. 338 141 1001.

Otta Iuri, ciao. Otta Iuri, che bel nome. Ciao, che bel nome. Ma aspetta, ve lo rifaccio. Ma che bel nome. No, no, no, non mi piace. Ma che bel nome, Otta Iuri. Ciao ragazzi, che fate? Miscelazione in corso. C'è DJ De Niro. È mosso calamari. E quando cresci così, quando c'è questa progressione,

0: apri, Fede.
1: Ciao Ronny, da Strada di Cerea di Verona. Sì, pioggia sì, serve per rigare i campi.
0: Ah,
1: siamo qui,
0: okay,
1: in officina,
0: okay,
1: che stiamo sistemando il trattore. Ciao a tutti.
0: Quindi non ha ancora piovuto abbastanza, ho capito.

è arrivato il fax, è arrivato. Abbiamo capito, abbiamo capito.

0: Allora, ci è appena arrivato il fax con il nome di questa sera di DJ De Niro, perché per chi non sapesse e non conoscesse i fatti che accadono ogni tanto quando siamo in diretta, quando c'è il nostro DJ che mixa De Niro, non so per quale motivo, non abbiamo ancora capito il perché, lui cambia nome. Quindi se lo cercate su tutti i social domani con il nome di De Niro non lo troverete mai. Però noi abbiamo la soluzione, perché abbiamo il nome nuovo. Attenzione, prendete carta e penna. Prendete carta e penna, perché io non mi ripeto mai. Il vero nome di De Niro da questa sera è questo.
1: Vai, the speed and truth and...
0: Zannen, con la S di Zannen, si capisce? Then the speed and Zuppen, con un po' di Zuppen dentro, perché la Zuppen forse in questo periodo è un po' caldo, però ogni tanto è buona anche mangiare un po' di Zuppen. Speed and Krauten, e che Krauten non mancano mai, e Sputen Krauten, capito? Questo è il nome di questa sera di De Niro. Se lo cercate domani, mi raccomando, scrivetelo bene, capito? E poi il finale è molto importante. Alla fine dovete scrivere Ignazio, capito? È fondamentale. Avete segnato? Ottimo. Ogni tanto mi viene in mente questa cosa. Immagino voi che vi siete appena sintonizzati su Studio Più e sentite un personaggio un po' strano che dice cose senza senso. Ma in realtà un senso ce l'ha, perché questo è il nome di De Niro, il vero nome, capito?

Federica da Roma ha scritto Zuppen cosa? Zuppen Ignazio alla fine, capito?

0: Fede, bisogna rallentare, stiamo entrando in stazione. Viene da piangere. De Niro, frena. Stiamo entrando in stazione, vai piano, rallenta. E vabbè, dai, facciamo un applauso a DJ De Niro. Bravissimo. Facciamo un applauso anche a DJ Tiga, entrambi un radio show da paura, spettacolare. Fede tardi, chiudiamo il party time?
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E anche questo martedì 5 maggio è andato, è finito. È passato, è volato, ci siamo divertiti, non ho detto niente, 2 ore che corrono così, fortunatamente sta arrivando anche la terza ora, da giugno partiremo alla grande, tutta l'estate dalle 22 all'una di notte, quindi accompagneremo tutti quelli che stanno lavorando di notte e questa cosa ci gasa tantissimo. Quindi cosa posso dire? Domani è mercoledì, siamo passati dall'altra parte. Da Ronnie Milani è tuttolo. Da Ronnie Milani è tuttolo. Da Fedele è tutto. Da Tigala è tutto. Da Maxala è tutto. Da De Nirolo è tutto. Da Sofiala è tutto. Da Ricala è tutto. E da Lorenola è tutto. Buonanotte a tuttoli e ci sentiamo domani. Ciao a tuttoli, graziole. Va bene, ciao.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

sexy people.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.